chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Ora musica, la vetrina della musica indipendente che tutti i giorni a quest'ora arriva con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, novità di ogni genere di artisti, perché ci sono artisti che già conosciamo e tornano, artisti debuttanti, c'è un po' di tutto. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1977.

per le stelle noi. 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora 177, dominava la scena. Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande

0: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa, e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra i più famosi, esatto,
1: tra i più famosi, bravissimo, e quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, bravo, infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali, infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie secondo me a se stesso in primis,

0: però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
1: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
0: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
1: Grazie
0: e
1: per
0: ascoltare la mia musica su Spotify.
1: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
0: Grazie a te, grazie a te Riccardo.

0: Keep on moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

0: Angarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi. Martedì 8 settembre, il sole splende su Gotham City e le colonne di veicoli sono ancora lì, presenti sulle nostre strade come file di processionarie pronte all'attacco dei pini. Buongiorno da Rosanna Bubala, a chiacchierare con voi fino alle 10.30. Buongiorno da Jure Zoglia, Strucar Bottoni, qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Buongiorno Jure. 8 settembre, data storica che porta inevitabilmente la memoria al 1943 e all'annuncio di Radio Londra della resa dell'Italia agli alleati e all'occupazione delle truppe naziste di Trieste. Apro così con un cenno storico che segnò tutto il nostro territorio e le persone che si trovarono colte di sorpresa in un'atmosfera cupa, incerta, una paura diffusa che venne segnata ulteriormente dalla conversione della risiera di San Sabba, prima in campo di prigionia per i soldati italiani, poi nel famigerato lager nazista di detenzione, transito, eliminazione. Un'apertura tipica stamattina per Calle degli Orti Grandi per dire solo una cosa: facciamo che la storia non si ripeta. Si sta poco ad essere travolti dalla storia. Io credo che siamo sufficientemente intelligenti, o potremmo esserlo, per fare in modo che il dialogo e la diplomazia prevalgano in un mondo che sta andando al rovescio, dove l'essere umano è nella lista delle priorità all'ultimo posto, mentre al primo troviamo economia, commercio, business. Torniamo, se possiamo, per favore, ad essere umani. Torniamo ad insegnare, ad ascoltare. Impariamo nuovamente ad ascoltare, reimpariamo a parlare in maniera costruttiva. Dicono che stiamo entrando in un'epoca di cambiamenti positivi. Io lo spero, perché se andiamo avanti così non si prospetta nulla di buono. Dicono che stia per arrivare un'ondata di coscienza collettiva, e spero anche questo, perché in fatto di coscienza siamo messi molto male. Dicono anche che dovrebbe mutare, non solo per non so per quale magia, sinceramente, il panorama dei leader mondiali: meno narcisisti sadici e più persone intelligenti ai governi. Si dicono molte cose sul nostro futuro più prossimo. Una cosa è crederci ciecamente, un'altra è agire e fare in modo che questo accada. Io, che sono come San Tommaso, non credo nulla finché non lo vedo. Ma sono anche come Giulio Cesare, che disse: non basta volere, bisogna anche fare. Ecco, intanto spero di non fare la fine di Giulio Cesare. Poi si vedrà. Musica.

Teniamoci vicino al cuore, che frase meravigliosa, Elisa assieme a Giuliano San Giorgio in questo duetto di qualche anno fa. Ma sempre bello per me, è sempre bello sentire queste due voci meravigliose assieme. A tanti dà fastidio la voce di Giuliano San Giorgio, a me no. Assieme a noi stamattina, Iure, stamattina una stazione dei treni, tanti ospiti, ma tanti. È iniziata la scuola anche in Croazia, la prossima settimana toccherà il Friuli Venezia Giulia e poi nella seconda parte di Calle non potremo non parlare in un certo senso di scuola per l'infanzia, ovvero di un asilo in natura, anche se lei non ama definirlo asilo, ma per noi è più chiaro come concetto. Lei in questo momento è con i bambini e allora noi ascolteremo insieme nella seconda parte la chiacchierata che ho fatto ieri pomeriggio con Elsa Demark Masalovic, pedagogista, educatrice, artista, fondatrice del progetto educativo Atelier Il Bosco Colorato. Che cos'è? Una realtà nata qualche anno fa a Villanova del Quieto, vicino a Verteneglio, come ho detto un asilo in natura, una scuola per l'infanzia che si svolge contemporaneamente in lingua italiana, croata e istroveneto. Nella terza parte Iure non saremo soli, arrivano finalmente in studio fisicamente qua due musicisti ma anche giornalisti, due amici che condividono da molti anni vita e palco insieme. Mercoledì 16 settembre, quindi non domani ma mercoledì della prossima settimana, appuntamento all'estivo della comunità degli italiani Santorio di Capodistria, o in caso di maltempo, ma non ci sarà il maltempo, ci sarà un sole che spacca le pietre, però se ci fosse la pioggia saranno al Teatro Cittadino di Capodistria. Chi? Sergio Settomini, che presenterà il suo ultimo album Storie fuori porta, 13 brani in tre lingue, italiano, istroveneto e sloveno, con temi molto interessanti e profondi, e ospiti che scopriremo insieme a Sergio, che non verrà da solo in studio perché mi ha detto che ci sarà anche Fulvio Lakovic, che con Sergio condivide davvero vita, amicizia, musica dagli anni 60, una vita insieme in nome dell'arte, e io non vedo l'ora che arrivino qui da noi. E poi quarta parte di Calle all'insegna del teatro, e non potrebbe che essere così. Andremo alla Contrada di Trieste, che dopo aver presentato in giugno il cartellone di prosa, alla conferenza stampa della scorsa settimana ha annunciato gli eventi speciali e i titoli fuori abbonamento, che sono 17. Io non so come fanno a star dietro tutto il programma, ma di questa meravigliosa follia creativa parleremo verso le 9:35 assieme a Livia Mabilino, direttrice artistica della Contrada, e la chiameremo al telefono naturalmente. Ma i nostri ospiti non finiscono qui. Iure, t'ho detto che saremo in tanti stamattina, perché nella quinta, ultima parte di Calle scenderemo nell'ipogeo. Il 13 settembre si celebra per la prima volta la giornata internazionale UNESCO delle grotte del carsismo, che prevede molti eventi, un importante convegno internazionale che si terrà a Postumia. Degli eventi che si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia per sensibilizzare, per far conoscere, informare, avvicinare le persone a questo meraviglioso patrimonio, chiameremo Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, che ci porterà a scoprire il ricco programma gratuito offerto a grandi e piccini. E ora, stamattina una cosa è certa. Cosa? Quale? Che non soffriremo di solitudine. Esatto. Musica.

If you don't eat your meat, you can't have any pudding. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Perché? Perché, Iure, perché? Perché oggi, 8 settembre, è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e incoraggiare la popolazione a mantenere e migliorare le proprie conoscenze. Leggere, scrivere, calcolare, utilizzare le tecnologie digitali sono infatti capacità fondamentali per poter svolgere un ruolo attivo nella nostra società, e questo lo sappiamo. Giornata internazionale dell'alfabetizzazione, questa è una ricorrenza istituita negli anni 60 dall'UNESCO al fine di ricordare l'importanza dell'alfabetizzazione. Siamo nel 2026, forse pensate che l'analfabetismo sia qualcosa che appartiene al passato e paesi in via di sviluppo, invece appartiene a noi. E più che sull'alfabetismo, oggi dobbiamo riflettere su quello che conosciamo come illetteratismo o analfabetismo funzionale. Lo conoscete tutti. Non vuol dire non saper leggere e scrivere, ma vuol dire non avere la capacità di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura, calcolo nelle situazioni della vita quotidiana, cioè social, sovraesposizione a stimoli brevi, mancanza di lettura di testi articolati, complessi, mancanza di analisi. Ecco, sono tutte cose che fanno parte del nostro quotidiano. Che succede? Succede che molte persone leggono, sì, le parole, le capiscono anche, ma fanno molta fatica a collegarle, a collegare le informazioni, a farsi un'opinione su ciò che hanno letto, a comprendere il senso di un testo. Quante volte, Iure, dimmi quante volte sui social, magari leggendo i commenti a un post, che mamma mia la disperazione, troviamo gente che pare risponda a caso, persone che non hanno compreso ciò che hanno letto, che non hanno capito il soggetto, persone che litigano dicendo la stessa cosa, però non se ne accorgono, no, per non parlare di quelli che per pigrizia mentale leggono le prime tre righe di un testo lungo una pagina, oppure non leggono neanche e si fermano al titolo e credono di aver capito tutto. Insomma, è come se leggessimo a risparmio, in modo superficiale. E poi questa forma di pigrizia, che ormai insita nel nostro sistema, tipo leggiamo cose già pronte, scritte da qualcun altro, non serve neanche cercare, a che cosa porta questa pigrizia? A farci infine occhiare. Perché non capendo cosa stiamo leggendo, noi non distinguiamo le notizie false, le fake news, da quelle vere, e ci accontentiamo anche di una sola versione della notizia, cioè noi non andiamo a verificare niente, prendiamo tutto per oro colato, qualsiasi stupidaggine, provocazione, è giù a sbaruffarci sul niente. Si fa baruffa, ma soprattutto si diventa aggressivi, perché, altra conseguenza, non siamo più in grado di avere un dialogo, sostenere un dibattito, scusate, noi siamo come i pubblicitari, no? Che si sfidano a colpi di slogan, neanche nostri poi, frasi brevi, frasi fatte, lette da qualche parte, prese da qualcun altro, risputate in faccia a qualcun altro con odio, senza magari neanche averle capite. Ed ecco perché è importante la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, per comprendere questi meccanismi e cercare in qualche modo di rimediare. E questo per quanto riguarda noi, paesi ricchi occidentali. Diversa invece la situazione nelle zone povere del mondo, dove l'analfabetismo e la mancanza di istruzione rappresentano una delle emergenze più gravi a livello globale e sono un lusso, davvero un lusso. I dati sull'analfabetismo nel mondo restano drammatici. Pensate, si stima che circa 750 milioni di adulti non abbiano le competenze elementari di lettura e scrittura, e anche per le nuove generazioni il problema è allarmante. Circa 617 milioni di bambini e adolescenti non sanno leggere né far di conto, e un bambino su cinque tra i 6 e i 17 anni non frequenta la scuola, non perché non vuole, perché non c'è. Il problema dell'esclusione scolastica colpisce anche i giovani in modo sistematico. 120 milioni di ragazzi tra i 15 e i 24 anni, specialmente in zone colpite da conflitti, non hanno mai ricevuto alcuna formazione. E a rendere i dati ancora più preoccupanti è la profonda disuguaglianza di genere a livello globale. Pensate, circa 2/3 del totale degli analfabeti adulti è composto da donne, ragazze, bambini. Per questo motivo si parla di analfabetismo femminile come problema specifico. E anche qua non è che sono loro che non ci vogliono andare a scuola e che non le fanno andare a scuola. In alcuni paesi è proibita
loro l'istruzione. Oggi giornata, Yuri mi guarda, sono seria oggi, vero? Un pochino, ma io mi arrabbio su queste cose, ma è giusto, sono umana. Giornata internazionale dell'alfabetizzazione, riflettiamo su queste cose, non riflettiamoci solo oggi, mi raccomando, facciamolo ogni giorno, sarebbe più utile. E un'altra cosa, iniziata la scuola, quindi trasmettiamo ai bambini subito, adesso, l'amore per lo studio, la lettura, la comprensione, la passione per la scuola, perché più aspettiamo, più sarà tardi. E ricordiamoci una cosa, possiamo anche essere egoisti ogni tanto nella vita, ricordiamoci che loro sono il nostro domani e noi dipenderemo da loro. Sunrise.

Nora Jones, Sunrise. E all'alba che cosa fanno i rapaci? I rapaci cacciano le piccole prede che si risvegliano, che può essere anche un'immagine un po' crudele, ma è la natura. E oggi parleremo anche di natura. E ho letto un articolo apparso il mese scorso su La Stampa che mi ha incuriosito, perché noi umani siamo di una rigidità mentale unica, cioè noi ci fissiamo sulle cose, mentre in natura gli animali modificano il loro comportamento per necessità, con una naturalezza, con una fluidità unica davvero. Pensate che per salvare la propria specie dall'estinzione, e l'ha fatto distinto questo, un maschio di rapace, e precisamente di Albanella Reale di Montagu, ha cambiato distinto le regole del gioco. Au, così si chiama il rapace, questo nome gli hanno dato perché gli hanno messo l'anellino anni fa, per cui è monitorato. Au, accoppiandosi con più femmine, è diventato il padre di almeno 16 pulcini e potrebbe avere un ruolo decisivo nel futuro della specie nel Regno Unito. Ora voi starete sorridendo, ma in realtà è eccezionale questa cosa, perché solitamente la sua specie è monogama, ha una sola partner. Au invece quest'anno che cosa ha fatto? Ha formato una coppia riproduttiva con due femmine diverse, che hanno costruito due nidi a meno di un miglio di distanza, cioè uno vicino all'altro. In pratica una strategia riproduttiva che, tradotta in termini umani, ha fatto guadagnare ad Au l'etichetta di poliamoroso, perché noi umani siamo così, siamo scemi. Ma poliamoroso, che per questi rapaci rappresenta un vantaggio prezioso, perché gli individui sono pochissimi, quindi Au è più intelligente di noi che gli diamo i nomignoli. Le albanelle reali, che sono degli uccelli, dei rapaci che arrivano in Europa ogni primavera dopo aver trascorso l'inverno in Africa, sono solo una piccola parte sceglie di raggiungere il Regno Unito per riprodursi. Au è arrivato all'inizio di maggio e ha cominciato immediatamente i suoi spettacolari rituali di corteggiamento. Ho guardato il video, una danza nel cielo, picchiate, risalite, torsioni, cambi di direzione, richiami acuti, insomma un'esibizione che precede la formazione della coppia, la costruzione del nido, che quest'anno però ha visto ripetersi due volte la storia. Ma sapete un'altra cosa bella di questa storia? Che i pulcini, nati in due nidi diversi, costruiti da due femmine a poca distanza l'uno dall'altro, come ho detto, sono stati protetti dagli stessi studiosi e dagli agricoltori, che non vogliono rivelarne l'ubicazione perché l'albanella reale è particolarmente sensibile al disturbo durante la nidificazione, e gli ambientalisti vogliono evitare che curiosi, fotografi, birdwatcher si avvicinino agli animali. E c'è anche un'altra ragione: se le condizioni rimarranno favorevoli, le albanelle potranno tornare negli stessi luoghi negli anni successivi. Insomma, grazie alla collaborazione tra gli agricoltori, studiosi, appassionati, quelli veri di birdwatching, la popolazione sta lentamente cercando di ricostruirsi. Volevo chiudere così questa prima parte con una bella notizia di natura, di intelligenza rapace. Fra poco arrivano già le notizie flash, e noi che cosa faremo? Ci troveremo subito dopo per la canzone della settimana scelta da Andrea F, per ascoltare insieme la chiacchierata con Elsa Demark Masalovic, che ci porterà e ci ha parlato del progetto educativo Atelier Il Boss Colorato. A fra pochissimo. 87 si sente, Iure? Sì. C'ho la lingua felpata tipo moquette. A fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Salvo, la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raf del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. È l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Siamo soli.

0: Seconda parte di Calle, non ho tempo, la Pausini urla e noi ascoltiamo insieme la chiacchierata che ho fatto ieri. Iure, grazie.
1: A Villanova di Verteneglio c'è ormai da anni un progetto dove la parola educazione va a braccetto con l'esperienza, dove non ci sono confini linguistici e dove il contatto, il crescere in natura e con la natura, sporcandosi le mani, è fondamentale. Per me da bambina sarebbe stato un sogno, ma questo, che si chiama Atelier I Colori del Bosco, è il suo sogno in realtà e lei lo ha realizzato. Elsa Demarg Masalovic, buongiorno Elsa.
2: Buongiorno, grazie Rosana per sentirci e per questa bellissima collaborazione che stiamo creando oggi e anche al tuo pubblico che ci ascolta.
1: Non è solo il mio pubblico, in questo momento anche il tuo pubblico, sono anche i tuoi ascoltatori, perché è un piacere per me far conoscere la realtà che hai creato. Tu sei pedagoga, educatrice, artista. Il tuo sogno, il progetto educativo I Colori del Bosco, è nato da una tua idea nel 2020, da una passione, ma soprattutto da un terreno a Villanova. Com'è nato questo progetto?
2: Ecco, sì, oggi ci troviamo a Villanova, Villanova del Quieto, sul terreno dove nel passato i miei nonni, siccome erano agricoltori, portavano nel bosco a pascolo i loro bovini, la mucca istriana autoctona che porta anche il nome di boscarino istriano. Il passato è passato e adesso ci troviamo nel presente, così che il terreno è stato abbandonato, non si coltivava più niente per 40 anni, il bosco è cresciuto e nel 2020, come hai già detto, nasce l'atelier portando il nome del Bosco Colorato.
1: Non si coltiva niente, non è vero, perché si coltivano bambini, lasciami passare questo termine perché è bellissimo secondo me, perché quello che tu hai creato è un luogo in cui l'educazione e l'esperienza vanno veramente a braccetto. Ti basi sulla pedagogia del bosco, ma non solo, che cos'è per noi che non la conosciamo?
2: Allora, il nostro atelier nasce da una mia, siccome ero educatrice, sono ancora, siccome sono educatrice e insegnante ed artista, lavoravo nei asili pubblici, nelle scuole, collaborazione con altri istituti, allora ho deciso di creare l'atelier nel bosco per poter offrire ai genitori, alla società, un approccio olistico, un approccio diverso dove il bambino, la donna, l'uomo, noi esseri umani saremo in stretto contatto con la natura attraverso tutte le quattro stagioni.
1: Si basa proprio sulle stagioni. Senti, io ho visto che ci sono 6 rami a partire dai colori, giusto per capire che cosa si fa durante le giornate, come si svolge l'attività nell'asilo del bosco?
2: Ecco, allora, per semplificare un po' anche ai nostri ascoltatori, io ho preso proprio il termine l'atelier perché è una cosa aperta dove noi pedagogisti abbiamo un po' più di libertà a scegliere. Ma anche non mi piace intitolarlo asilo perché ho lavorato in un asilo pubblico, hai tutto un appoggio, hai tutto un team dentro e poi sei ancora sufinanziato, così che proprio il termine asilo è più semplice per le persone, però a me non piace perché è una cosa molto diversa da un asilo. Il nostro atelier è un progetto che vive tutto l'anno, è suddiviso in un programma giornaliero dal lunedì a venerdì per i genitori, i loro bambini in tenera fascia d'età, cioè per i bambini dai 4 ai 6. Poi abbiamo ancora l'aula in natura, dove arriva la scuola Waldorf e altre scuole a fare la didattica in natura. E poi ci sono i centri estivi, i laboratori durante il weekend e educazioni per genitori, e il team che vuole ancora, non so, un insegnante, un educatore che vuole vedere un approccio un po' più diverso, un po' più naturale, allora si organizzano diversi incontri.
1: Scusami, sì. Se io avessi un bambino, come faccio? Vengo da voi, lo iscrivo, come funziona? Perché magari allora, qualcuno a casa se lo chiede.
2: Sì. Se tu sei un genitore e hai un bambino, non so, che presuppongo a 5 anni, e sei curioso di vedere, di sentire, perché la gente, quando noi diciamo magari asilo nel bosco, oh mamma mia, ma cosa succede quando piove, ma dove stanno, ma quando fa freddo, ma quando si bagnano, io sempre dico, come anche la natura, quando piove, gli uccelli cosa fanno? Si ritirano, vanno nel loro nido e si proteggono dalla piova. Così che, allora, se tu sei un genitore che ha un bambino, diciamo, di 5 anni, noi abbiamo le nostre giornate aperte, in settimana, in mattinata, dove un genitore viene accompagnato con il bambino, cioè il bambino viene accompagnato dal genitore e viene a fare un'osservazione, vedere e conoscere il nostro approccio. Poi abbiamo una conferenza dove ci sediamo con tutti i nuovi genitori, con tutte le nuove persone che sono interessate al nostro programma. Viene spiegato il sistema, il modo di lavorare, perché di solito, perché usiamo il ritmo giornaliero, perché un bambino ha bisogno di un riposo pomeridiano o perché bisogna di sporcarsi le mani e di cadere e di rialzarsi da solo. Questa è proprio la pedagogia del Bosco, è una pedagogia libera, però noi non usiamo solo la pedagogia del Bosco, noi creiamo e lavoriamo e giochiamo con i bambini, perché fin dei conti è anche un nostro lavoro. Allora noi lavoriamo con i bambini in stretto contatto con la natura, però naturalmente seguiamo anche i ritmi della natura, i ritmi annuali, i ritmi mensili, i ritmi settimanali e i ritmi giornalieri. Io e i miei bambini, questi in questa prima fascia d'età, dai 4 ai 6, li richiamo col flauto. Prima del pranzo abbiamo, non solo nel cerchio nel bosco, abbiamo il momento della fiaba, dove faccio di nuovo richiamo col flauto, loro siedono, ascoltano la fiaba, si accende una bella candelina. Il bambino, quando finisce di ascoltare la storia, soffia la candelina. Così che c'è un processo. La nostra pedagogia non è una pedagogia libera, sì, ci c'è tanto gioco libero, questo sì, perché il bambino ha molto bisogno di creare il suo gioco libero, per poi magari un giorno, è proprio anche constatato che se tu fai molto gioco libero, un giorno quando sarai una persona adulta ti ricorderai bene molto gioco libero, un giorno quando sarai una persona adulta ti ricorderai bene il tuo passato. Così che

0: alle 15. È un orario un po' più breve di un asilo, perché l'asilo di solito lavorano 10 ore, noi siamo aperti 7 ore, anche perché siamo in 3 a condurre questo programma, e comunque i bambini si stancano un po' più degli altri bambini che sono che frequentano un asilo classico.
1: Senti, mentre parlavi mi è venuto in mente una cosa, perché lavorando tutti insieme, sviluppando la fantasia, raccontando storie, e poi i bambini vanno avanti, finita la storia, loro immagino commentano tutto, creano, in realtà li portate molto in relazione tra loro, ed è una cosa a parte positivissima. Poi la cosa positiva è che voi siete translinguistici, nel senso che è trilingue questo progetto, cioè si parla italiano, croato, istroveneto, tutto insieme.
0: E questa è la nostra cultura, dico io. Sono nata qua, sono nata a Verteneglia, poi sono venuta a vivere a Villanova, dove vivevano prima mia mamma e i miei nonni. È una cosa che sta dentro di noi, come anche la natura, anche per questo abbiamo il terreno, l'orto, dove anche i miei nonni coltivavano, e adesso coltiviamo noi non solo il bambino, ma si coltiva anche l'orto con loro. Così che, non so, il dialetto è proprio una cosa che sta dentro di me e che non posso farci a meno, e i genitori hanno accettato molto bene, perché ci sono anche comunque genitori che non sono nati in Istria, che si sono trasferiti in Istria perché Istria è stupenda, allora l'hanno riconosciuta e hanno accettato i genitori molto molto bene il nostro progetto, la nostra idea, così che i bambini anche si impegnano, comprendono. Comunque per i bambini non ci sono, le lingue non sono ostacoli, che a noi grandi ci fa un po' l'ostacolo alla lingua, però i bambini sono aperti.
1: Ma abbatte anche le differenze questo passare da una lingua all'altra, in realtà, e li avvicina. Senti, hai detto orto, l'alimentazione è importantissima, ma non solo l'alimentazione, perché voi davvero con i bambini coltivate, vi sporcate le mani davvero, e quello che coltivate poi lo mangiate anche, per cui c'è un'educazione proprio all'alimentazione sana, e legata anche questa al ciclo della natura.
0: Abbiamo un piccolo orto che lo stiamo coltivando attraverso il design del bosco, e poi abbiamo anche un'ottima collaborazione con i vicini, perché i nostri vicini, essendo anche agricoltori proprio di mestiere, perché avendo un orto didattico la mia idea è, cioè, ci saranno frutti in abbondanza, ma quando coltivi con un bambino non è mai coltivare come quando coltivi tu da solo, questa è una didattica. E mentre i nostri vicini anche coltivano e piantano per noi, così che tutti gli alimenti primi che vengono usati per il cibo quotidiano per i bambini sono proprio alimenti della zona, a chilometro zero se possibile, e biologici.
1: Noi adulti partecipiamo in maniera attiva all'atelier I colori del bosco, e adesso parte anche un laboratorio per adulti il 13 settembre che si chiama Green Reset. Se vuoi magari presentarlo, così anche noi adulti ci avviciniamo a questo mondo e magari ci portiamo poi anche i bambini.
0: Volevo dire, se possibile, certo, che il Green Reset è proprio nato in collaborazione con una mamma che accompagna sua figlia ogni giorno da Umago a Verteneglio nella scuola Waldorf, e ci siamo proprio trovate io e lei così bene assieme, che siccome lei è nutrizionista e ha anche un suo negozio a Umago, abbiamo detto, ma perché non potremmo noi in questo bellissimo spazio, in questo atelier dove ha anche più aree, fare qualcosa anche per le persone adulte, per le persone forse che non hanno figli, oppure hanno figli ma magari si vogliono staccare un po' e fare qualcosa per se stessi. Così che abbiamo formulato dei laboratori ambientali che si svolgeranno nel mese di settembre e ottobre, e poi di nuovo a novembre, con l'obiettivo di sentirsi bene tra di noi. Parleremo come prepararci una colazione naturale e organica per la prima mattinata, ascolteremo un po' di musica rilassati nel bosco, nella zona relax, con le note del violino, dipingeremo un nostro autoritratto con gli acquerelli botanici, scherzeremo, passeggeremo nel bosco e giocheremo come quando eravamo bambini, ma magari qualcuno ha anche dimenticato che una volta era un bambino, perché quando cresci ha dei impegni e poi vai in quinta e non ti fermi mai.
1: Mai dimenticarsi.

0: di essere stati bambini e mai dimenticarsi di essere bambini, se posso aggiungerlo, perché migliora la vita tantissimo. Noi siamo sempre stressati, sempre di corsa, da voi troviamo anche in Green Reset, in questi laboratori, un modo per avvicinarci non solo alla natura ma anche a noi stessi, al nostro io bambino. Elsa, ancora una domanda. Il vostro progetto è riconosciuto dalla scuola, quindi io mando il vostro bambino da voi e poi può andare ad esempio in prima elementare?
1: Il nostro bambino sarà super preparato e farà ancora l'educazione ambientale agli altri bambini. A parte questo, già siccome hai anche menzionato la scuola, voglio ringraziare tanto l'asilo Calimero di Vertineglio, che mi ha dato un'esperienza lavorativa negli anni passati, e fare anche un grande ringraziamento al nostro comune e all'ente turistico, che mi danno sempre un appoggio morale. Purtroppo finanziamento non è possibile da parte loro, però mi danno sempre un appoggio morale. E tanto anche ringraziare gli insegnanti della scuola Waldorf di Vertineglio, che credono nel mio progetto, e adesso da martedì a venerdì ogni classe verrà a fare lezione all'aperto in questo periodo estivo e in questo periodo autunnale. Così che ci sono genitori, ci sono persone, ci sono insegnanti, artisti che credono in noi, credono nel nostro progetto. Ecco, vedi come credi anche tu, e mi hai dato la possibilità oggi di far spargere un po' la voce. Ringrazio tutti i genitori che ci sostengono, che ci hanno sostenuto in questi anni precedenti, che adesso questi bambini sono a scuola. Così che sono fiera di se stessa, fiera della mia famiglia e dei miei genitori, che mi hanno insegnato, mi hanno dato dei valori umani per poter creare, educare all'ambiente e creare un approccio un po' più umano, diciamo, perché oggi va tutto di fretta. Ecco, stare fuori nel bosco e ascoltare gli uccellini di mattina, o guardare la cincia allegra, che è un uccellino che mangia i semini del girasole piantato nell'orto, è una cosa stupenda.
0: Ma sai perché ci credo io? Perché io ho avuto la fortuna di vederti lavorare ai campi estivi per bambini, e ho visto i visi dei bambini quando stavano con te e tutto quello che imparavano, e la loro felicità anche solo di andare a raccogliere le zucchine e poi di mangiarle, e poi i colori e poi i laboratori creativi, la fantasia che ci mettevi, questa libertà, che le persone confondono la parola libertà con qualcosa di selvaggio, perché la libertà è qualcosa che scandisce i ritmi del bambino. Ma non è vero che il bambino non ha disciplina, oppure il bambino non sa stare in gruppo, anzi tutt'altro, lo fa come piccolo individuo, e per quello ci tenevo a parlare con te oggi, perché anche gli altri conoscessero questa realtà meravigliosa. Grazie per adesso, grazie, ma magari ci risentiamo, va bene?
1: Sì, ci sentiamo. Sì. E grazie, un saluto a tutti e tutte le persone che sono curiose, anche solo la curiosità va bene, anzi bisogna proprio andarci dietro alla curiosità, e tutte le persone che sono curiose vi invito a venire a trovarci, e forse anche voi prenderete un'idea, magari anche a creare qualcosa di vostro nella vostra zona.
0: Ma perché no? E allora ne verremo a curiosare. Grazie Elsa, ciao.
1: Ciao, buona giornata.
0: E lo ripeto, grazie Elsa, torniamo dal vivo, è già finita la seconda parte, stamattina è veloce, allora io veloce, vado a vedere se sono arrivati gli ospiti, quelli dal vivo, vado e torno, voi ascoltate le info di Viaggiando e io sono qua in un battibaleno con loro.

0: The Show Must Go On, e lo spettacolo va sempre avanti. Quarta parte di Calle degli Artigranti. I nostri ospiti Fulvio e Sergio mi aspettano dopo per un caffè, spero, mentre la nostra ospite è già al telefono che ci aspetta da Trieste. Lo spettacolo va avanti, come la programmazione della Contrada di Trieste. In giugno è stato presentato il cartellone dei 12 titoli di prosa in abbonamento, ma siamo a settembre ed è il momento di scoprire anche gli eventi speciali e i titoli fuori abbonamento che troveremo al Teatro Bobbio da novembre a maggio. E chi può parlarci di questa nuova stagione piena di sorprese se non lei, Livia Mabilino, direttrice artistica della Contrada. Buongiorno Livia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Livia, io do i numeri adesso, parto proprio così, dando i numeri, perché sono incredibili anche quest'anno. 12 titoli in abbonamento, quelli presentati a giugno, e oggi ci presenti altri 17 spettacoli. È una follia questa stagione, posso dirlo?
1: Una stagione extra large, come qualcuno l'ha definita. E quindi così, noi abbiamo deciso di affrontare quelli che sono i tanti pubblici che ormai sono le persone che si approcciano allo spettacolo dal vivo, con tanti gusti, tanti interessi, tanti filoni. E quindi abbiamo voluto presentare dei percorsi tematici interni che qualcuno più accorto riuscirà a ritrovare, e poi anche la musica, il giornalismo, le inchieste, tante commedie, ma commedie contemporanee, commedie intelligenti, ce lo diciamo da soli, ma insomma speriamo che qualcuno ce lo confermi. Quindi una grande varietà di proposte.
0: No, era uno dei miei appunti questi, te lo confesso, proprio le riflessioni profonde che arrivano dalla comicità e dalla tragicomicità, che ce n'è tanta, perché forse è quella che ci fa identificare con i personaggi e ci fa analizzare l'attualità attraverso quella leggerezza apparente che poi ci porta a porci delle domande, quelle giuste, quelle profonde.
1: Forse io ho ancora l'illusione che siano gli artisti quelli che così ci fanno guardare un po' più avanti, un po' più dentro, un po' più fuori, e così ci fanno uscire da quella che è un po' la nostra comfort zone. E quindi c'è anche tanta letteratura in queste proposte. Insomma, la prima te la vorrei subito così svelare, è un romanzo che io ho amato tantissimo, che ha un premio Campiello, che è Michela Murgia, Accabadora, che questo, diciamo, questo titolo così che sembra anche un po' sognante, un po' strano, in realtà deriva dal sardo, e che è un mestiere molto particolare. E qui il tema è uno dei temi che attraversano questa stagione, che sono i rapporti padri-figli, madri-figlie. E quindi in questo caso è un rapporto tra una madre acquisita e una figlia che scopre che la sua madre adottiva fa un mestiere molto speciale, che è quello dell'accabadora, cioè accompagnare le persone a morire. Quando ha questa terribile rivelazione, lascia questa madre, come l'aveva abbandonata a sua volta sua madre, e poi ci sarà il rincontro. E come sempre i rincontri, i grandi rincontri, sono pieni di emozioni e di significati.
0: È un romanzo molto toccante, anche perché queste figure le avevamo in tutte le culture, solo che le abbiamo perse, le abbiamo dimenticate. Senti, io non vado in ordine cronologico, hai detto rapporti, rapporti madre-figlia, ma c'è anche un rapporto padre-figlio in Sfidati di me, che è molto interessante. E anche qua abbiamo la comicità, anzi il tragicomico, che ci porta a svelare l'inadeguatezza di entrambi i ruoli, sia quello del figlio che quello del genitore.
1: Eh sì, perché è un po' più inedito, la coppia padre-figlio la stanno adesso molto, diciamo, studiando, molto, anche perché ci sono per esempio tanti padri separati che devono affrontare il fatto di non avere accanto magari la compagna o la moglie per crescere i figli. Sfidati di me, quindi questo naturalmente è un titolo evocativo anche questo, con Paolo Chessiloglu, che io non so mai pronunciarlo bene,
0: neanch'io,
1: Çoğlu, ecco, e che lui nasce naturalmente come attore, ha fatto naturalmente la scuola attore di Genova, ma poi la grande notorietà l'ha avuta naturalmente in televisione con diciamo gli aspetti più di cabaret, di comicità. Quindi ha avuto un percorso di questo genere, però senza mai abbandonare quella che è invece la sua vocazione teatrale, che adesso in tante forme, in tanti luoghi sta tirando fuori, in questo caso con la regia di Zoëlle Dix, che poi vedremo che più là nella stagione porterà appunto uno spettacolo anche da noi. E Fidati di me appunto è un padre che accade qualcosa al figlio, c'è un incidente che però non è ben definito, naturalmente c'è un piccolo mistero su cosa sia accaduto veramente, che aspetta di sapere cosa è accaduto appunto al suo figlio, e nel frattempo fa tutta una serie di riflessioni, questo senso di neguatezza che prende tutti i genitori, i padri in particolare, no? Ecco, quindi questo amore incondizionato che si ha per i figli, che poi esplode nel momento in cui c'è qualcosa che li può minacciare la loro vita, la loro salute, e quindi uno va a così analizzare cosa avrebbe potuto fare di più, che cosa avrebbe potuto dire, magari anche perché gli uomini, noi lo sappiamo, sono un po' meno aperti alle relazioni, hanno meno facilità nel comunicare i propri sentimenti.
0: Ma sono gli uomini ad essere il sesso debole o sono le donne? E qua arriva Deborah Villa, perché lo dico? Perché ci sono molti monologhi, molti one woman show, one man show in questa stagione, e si parla anche qua di rapporti della donna in rapporto all'uomo, e quindi di nuovo spronati a pensare dalla comicità anche in questo caso.
1: Sì, infatti questo è un altro, diciamo, da due aspetti diversi. Abbiamo Basta un filo di rossetto con Barbara Soria e poi abbiamo Viva le donne con Deborah Villa, ma che sono due però visioni, due comiche che hanno due, così analizzano, diciamo, da una parte c'è la comicità napoletana, se vogliamo dire così, Basta un filo di rossetto e anche la positività delle donne che nel momento più duro della loro vita, magari nel giorno di depressione, mettono un filo di rossetto. Questa naturalmente è una citazione da Coco Chanel, che io approvo in pieno, così sposo.
0: E anch'io.
1: nei giorni così più bui, ti metti un filo di rossetto e scendi e vai e, come dire, affronti il mondo con una positività diversa, che le donne hanno anche un, come dire, un coraggio, no? Cioè, nel senso che l'affrontano forse rispetto alle nostre madri con un maggior senso di, forse anche di libertà, di allegria, e un po' meno di doveri sociali, se vogliamo dire così. Invece Viva le donne con Deborah Villa, diciamo, fa l'occhiolino a un libro che noi abbiamo letto, penso che anche tu sia della partita Donne che corrono coi lupi, che è stato naturalmente un best seller mondiale, insomma. Anche qui c'è questo tema, la fragilità delle donne, ma il loro grande coraggio, la loro possibilità di farcela, ecco. Ci possiamo divertire, ma anche rafforzarci tra di noi, ecco, come dire, essere solidali.
0: Senti, noi siamo solidali fra di noi, ma a volte la giustizia non è solidale con le donne, a volte la vittima passa per colpevole. Qua arrivo a uno spettacolo che appena ci siamo sentite ti ho detto: ma c'è prima faccia, davvero? Cioè, spettacolo internazionale, e qua andiamo in realtà sul dramma, sulla verità, sulla violenza di genere, con questo capolavoro internazionale che arriva in Italia grazie alla compagnia Finzi Pasca e arriva al Bobbio a gennaio.
1: Sì, Susie Miller è uno spettacolo della compagnia Finzi Pasca, che è nota anche per la, come dire, per la visionarietà delle loro messe in scena. C'è una grandissima attenzione all'aspetto, allora, estetico, ma non nel senso di puro godimento, ma di un allestimento che potenzi l'espressività di quello che si va a dire. In questo caso Susie Miller, questa drammaturga australiana, questo testo è stato tradotto, mi hanno aggiornato, in 48 paesi, e come dire, è uno spettacolo cult, si intitola Prima Face, che vuol dire a prima vista, è anche un termine giuridico, perché vuol dire, è come dire, una prova evidente di qualcosa che è accaduto, che è inconfutabile, a meno che naturalmente uno non presenti una prova materiale altrettanto inconfutabile. Quindi pare, no, che questa esperienza della violenza sia inconfutabile, perché ti è accaduta, lo dici, lo dichiari, lo denunci, e poi in realtà questa è solo l'inizio di un percorso difficilissimo, a ostacoli per dimostrare che tu stai dicendo la verità, che la prova sul tuo corpo è una prova inconfutabile. È un testo bellissimo e naturalmente Melissa Vettore è bravissima e io lo consiglio vivamente, questo spettacolo, appunto, che è un'occasione per vederlo qui a Trieste.
0: Un'occasione per noi adulti, ma anche un'occasione per molti giovani. È un tipo di teatro che è andato oltre al teatro, è andato oltre al palcoscenico, ha fatto riflettere in tutto il mondo, è diventato un movimento. È diventato un movimento.
1: È diventato un movimento in alcuni paesi, addirittura aiutato a modificare un sistema giudiziario, che chiaramente ne abbiamo parlato tante volte, dove la vittima diventa colpevole o ti viene chiesto, interrogata più volte su come vestivi, cosa ci facevi fuori, perché eri da sola, o quanti secondi dopo hai reagito dalla violenza, perché non sei venuta subito a denunciare, ma sei venuta 2 ore dopo. Cioè, sono, diciamo, la protagonista non, come dire, scopre piano piano questo aspetto quando si ritrova appunto dall'altra parte a essere vittima di questa violenza, e quindi è istruttivo ma al tempo stesso emozionante.
0: Emozionante, istruttivo, come sarà anche un classico in realtà. Parliamo di Dario Fo e Franca Rame, Morte accidentale di un anarchico. Un testo che è attualissimo, poi, se pensiamo, perché parla di migranti.
1: Certo, parla, ma allora, Morte accidentale di un anarchico io lo definirei addirittura un classico. Intanto ti svelerò, come forse ho già detto altre volte, che Dario Fo è stato il motivo per cui faccio questo mestiere, perché ho visto Mistero Buffo, che avevo 11 anni a Roma, portato da una persona meravigliosa che era un amico dei miei genitori, e mi è colpito tantissimo quel tipo di teatro, quella verità che trasmetteva con il corpo, e questa è tutto, perché una commedia degli equivoci, è denuncia sociale, fa riferimento naturalmente a un episodio realmente accaduto, che è la morte dell'anarchico Pinelli nel commissariato a Milano. Ma naturalmente poi Dario Fo, a seguito delle denunce, dovette ricollocarle in un'altra epoca storica, cioè negli anni 20 in America, perché ricevette talmente tante denunce. Infatti questo testo è stato riscritto, rifatto da lui molte volte, seguendo le verità giudiziarie che man mano la vicenda seguiva. Ma è anche una commedia degli equivoci, e anche diciamo quella tipologia di teatro che era principalmente Dario Fo, perché lui naturalmente interpretava in questo caso Lodo Guenzi, quindi una nostra vecchia conoscenza, che è già stato sul nostro palcoscenico, sul palcoscenico del Rossetti, diciamo è di casa a Trieste, Lodo Guenzi, e che ci riporterà al Matto, che è il protagonista di questa commedia, che appunto è una commedia nera.
0: Una commedia nera, una farsa tragica. Ecco, a proposito di potere, guarda, c'è talmente tanta roba da dire, però voglio accennare anche questo, perché siamo nell'inchiesta giornalistica, ci sono tanti titoli, davvero non riusciamo a passarli tutti purtroppo, ci sarà anche un'inchiesta giornalistico-teatrale sul caso Epstein proprio, e qua siamo proprio sull'attualità più pura e più cruda.
1: Noi veramente abbiamo mandato un grande augurio di pronta guarigione, perché Alessandro Di Battista, l'ultima volta che è venuto da noi con uno spettacolo sulla Palestina, ha avuto una standing ovation. Quindi le inchieste giornalistiche, ha un modo, uno può essere d'accordo o non d'accordo, non è questione di questo, però secondo me l'inchiesta giornalistica in teatro ha un valore, ha una valenza maggiore in un certo senso che le notizie trovate sul web, o naturalmente non da chi fa il tuo mestiere, che sa benissimo distinguere, no? Però a teatro tu vedi chi è che ti pone quel punto di vista, e puoi essere d'accordo o non puoi essere d'accordo, ma sai da dove ti viene la notizia, quali basi ha. E Alessandro Di Battista è bravo a raccontarci la sua verità, naturalmente, su quello che è uno scandalo terribile e che riguarda questo pedofilo americano, ma soprattutto è interessante i rapporti che ha avuto con i potenti di tutto il mondo, in tutti i paesi, compresi in Europa. Quindi è un'inchiesta giornalistica che non riguarda solo un fatto orribile, tremendo di pedofilia, ma riguarda la nostra attualità, perché sono implicati molti personaggi e forse non sappiamo ancora proprio tutti chi sono.
0: Perché l'inchiesta giornalistica in teatro ti dà il tempo dell'approfondimento anche quando la prepari, e magari mentre sei giornalista non ce l'hai quel tempo, ma dà tempo anche a noi di stare seduti ed ascoltare. Adesso voglio alleggerire un attimo, stiamo andando verso la fine della nostra chiacchierata, per cui intanto la musica, perché c'è anche musica, c'è un omaggio al grande Pino Daniele, ma anche un omaggio a Michael Jackson.
1: Sì, c'è Thriller Experience, devo dire Michael Jackson è un mito, un mito sia il personaggio sia la sua musica, e questo interprete che noi abbiamo scovato è particolarmente interessante, perché lui proprio si immedesima, cioè mentre ovviamente con Pino Daniele c'è sempre l'approfondimento del musicista, ci sono dei video sulle canzoni, invece qui abbiamo i ballerini, le luci, i costumi, c'è una, non sono solo cover, ma diciamo è uno spettacolo tutto da gustare anche dal punto di vista dell'immedesimarsi in quegli anni, che sono anche i nostri anni delle Thriller Experience, e abbiamo amato tantissimo certi video, certi passi di danza che poi sono adatti e sono a tutte le età fondamentalmente.
0: E li abbiamo provati tutti facendoli malissimo anche. Il moonwalk io non sono mai riuscita a farlo.
1: No, io malissimo, guarda.
0: Ma anch'io peggio. Ma veramente. Senti, io voglio finire la chiacchierata col botto, va bene? Perché torna Capodanno, lo spettacolo alla Contrada al Teatro Bobbio, altro che botto, cioè, ma torna Alessandro Fullin, poi in compagnia di Alessandra Ierse e Ussi Alzati. Io non voglio sapere cosa succederà, ma cercherò di esserci.
1: A me fa molto ridere, perché allora in base a questi, come dire, percorsi di cui abbiamo parlato, quindi i rapporti anche fra le donne sono al centro, tre sedie, ovvero la scenografia, che è questo spettacolo che noi presenteremo per Capodanno, e come evento fuori abbonamento, vede l'amicizia fra donne, che è un grandissimo sostegno, è una cosa meravigliosa, è qualcosa che ci accompagna, che tutti conosciamo, ma può essere anche, come dice Fullin, una tragedia. Quindi vedremo il perché. C'è qualche piccolo spunto autobiografico che però, conoscendo Fullin, che è un amico, non svegliamo sul fatto di trasferirsi in un paese pedemontano, ma insomma, non svegliamo troppo, ma insomma sarà un Capodanno in allegria.
0: Livia, senti, noi ci sentiremo man mano durante l'anno, perché veramente adesso non riusciamo a parlare di altri spettacoli di cui volevo parlare, ma non si può, il tempo stringe. Io voglio solo ricordare che la campagna abbonamenti è ancora aperta, che possiamo scegliere il tipo di abbonamento, che possiamo venire da voi direttamente, possiamo farlo online, ci sono tantissime opzioni.
1: Sì, da Ticket Point possono scriversi, noi rispondiamo alle mail, per esempio, rispondiamo a Messenger, tutto. Anche rispondiamo al telefono.
0: È vero, voi rispondete sempre, anche quando vi mando un WhatsApp, voi davvero rispondete sempre. Senti, io volevo anche ricordare ancora una cosa, che è stata prorogata la mostra, quella meravigliosa mostra per i 50 anni della Contrada al Museo Schmidl, per cui chi ha piacere di visitarla e non è ancora riuscito a farlo, può farlo fino a fine
1: settembre. L'ingresso è gratuito. Il museo, così vede la nostra esposizione, può andare a vedere anche il museo teatrale a Ponte Rossa Trieste, veramente può passare dei momenti, speriamo, piacevoli con noi.
0: Ma sicuramente.
1: E con il nostro passato.
0: E può anche provare i costumi, ecco.
1: Livia, farci la foto.
0: E certo, in scena poi, nella scenografia della scena, che è una genialata, secondo me. Livia, grazie, grazie, grazie di cuore per la nostra chiacchierata e io spero di vederti presto, di vedere presto tutti quanti voi, tutta la compagnia. È un grande merda, merda, merda per tutta la stagione.
1: Grazie a tutti. Buona giornata.
0: Grazie, ciao. Che ora

A me mi piace il programma della Contara da rientro così su Alfa in mano. Ciao, grazie a Livia Mabilino. E saluto anche Bojan Klastec che è arrivato in studio. Ciao Bojan, grazie anche per aver fatto la chiamata. Ora arrivano le info di Viaggiando e dopo la sigla single parleremo di speleologia, perché i nostri ospiti non finiscono qua. Avremo Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del FVG del Friuli Venezia Giulia. Per cui niente, mano ciao.

0: Orologio senza tempo, il tempo scorre, sono arrivati già gli ospiti, gliel'avevo promesso di ospitarlo, ma lui non arriva mai da solo, arriva sempre in compagnia, un'ottima compagnia, per promuovere e lanciare l'album che verrà presentato il 16 settembre e si intitola Storie fuori porta. E io ho il piacere di dirvi bentornati a casa, Sergio Settomini e Fulvio Lakovic, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno. Grazie.
0: Bentornati a casa, giornalisti, voci storiche di Radio Capodistria. Fulvio, Orologio senza tempo è un tuo brano, parto da te, una poesia per fermare il tempo e i momenti belli.
2: Sì, l'ho scritta, devo dire, ad hoc, una mattina svegliandomi. Io sul comodino ho il mio telefonino e svegliandomi mi racconto i sogni, quelli proprio prima di alzarmi, e se mi capita qualcosa così, qualche pensiero, allora lo registro. Così è nata questa poesia, è stata pubblicata sull'album che presenteremo oggi, sull'album di Sergio Settomini, grazie alla nostra amicizia, no? Sergio mi ha pregato di dargli un paio di testi. Io gli ho regalato questa poesia e un altro invece un testo in sloveno che è stato anche pubblicato, è pubblicato su questo album. L'arrangiatore è Marino Legovic, un arrangiatore importante che ha lasciato il segno nella musica slovena, ha lavorato con Danilo Kocjančić e tanti altri, e sono felice che questa canzone è stata pubblicata, perché anche i riscontri sono belli.
0: Hai detto anche un titolo in sloveno, questo album, 13 canzoni, 13 brani, con libretto dei testi, perché Sergio mette sempre il libretto dei testi, mette sempre i testi, anche quando pubblichi anche cose come il tuo libro, metti i glossari, metti le note, metti tutto, perché sono cose che devono restare, perché tu fai anche un grande lavoro di conservazione, italiano, sloveno e anche istroveneto in questo album.
1: Sì, ho voluto mettere 13 canzoni, non per il numero, perché porta fortuna o sfortuna a seconda.
0: Fortuna.
1: Ecco, fortuna. In italiano, in sloveno e in istroveneto, perché rappresenta un po' i linguaggi che circolano in questa parte dell'Istria. Uno di questi ha anche partecipato a Dimmela Cantando ed è stato premiato dall'Accademia per la Lingua Veneta come miglior testo appunto nel dialetto, anzi lingua veneta. In sloveno anche per rispetto al territorio in cui viviamo, e quindi c'è una partecipazione anche in questa lingua, e il resto ho voluto mettere in italiano perché oltre a un CD già pubblicato da Piero Pocecco, penso questo sia per questa nostra regione appena il secondo album con canzoni e testi in italiano, proprio per dare una testimonianza della presenza della comunità nazionale italiana nel capodistriano.
0: Presenza che si trova anche negli ospiti. Abbiamo sentito la voce di Stefano Hering, fra poco sentiremo la voce di Martina Ferri. Piero Pocecco l'hai citato, Bostian Velkavrh, loro sono gli amici e gli ospiti in questo nuovo album. Senti, i temi, sono molto interessanti i temi. Tu sei una persona sensibile, e anche tu Fulvio, e quindi ci sono dei temi a volte scomodi, perché io ci tengo molto a parlare della violenza e del tuo rispetto per le donne. Tu hai tantissimo rispetto per le donne, te l'ho detto durante una serata di presentazione del tuo libro, tra l'altro Giro d'aria in Calegaria, libro, esatto, di teatro, perché fai anche teatro, e questo grande rispetto per le donne, questo analizzare la situazione delle donne nelle varie sfumature con tanto riguardo.
1: Beh, intanto è stata una sfida, questa canzone è stata una sfida, nel senso che dopo aver scritto una canzone sull'accoglienza, quindi le migrazioni, i rifugiati e cose del genere. Sono stato sfidato a scriverne una sul femminicidio. Non ho messo molti sentimenti in questa canzone, ma piuttosto un racconto di una realtà che soprattutto in Italia è molto presente, cioè la donna vista come possesso, l'orgoglio dell'uomo di essere lasciato, e quindi non concepire una parità tra i sessi, non concepire che in questa società ogni persona merita rispetto se l'è guadagnato con tutto quello che fa nella vita, e non soltanto, anche quel senso dell'onore che viene intaccato, cioè virile, dell'uomo che viene lasciato da una donna. Quindi è un resoconto leggero che scorre, magistralmente interpretato da Martina Ferri, una bravissima cantante, e naturalmente è il messaggio che voglio dare a tutte le donne: non aspettate l'ultimo momento, perché è quello che è più pericoloso e il più tragico. Dovete tagliare i ponti, risolvere una situazione che qualche volta anche la società permette finisca male, anche se hai fatto il gesto di tagliare i ponti con una situazione brutta, insostenibile, crudele, cosa che la donna non merita in questo senso.
0: E allora noi ce l'ascoltiamo, la voce di Martina Ferri in Tu sei mia.

0: Tu sei mia, una canzone che parla di violenza, come ho detto prima Sergio, una canzone che ci vuole mettere in guardia. Dobbiamo avere il coraggio e l'onestà di lasciare e scegliere noi stesse in tanti momenti della mia vita. Il concerto, Fulvio, tu ci sarai al concerto, vero?
1: Io ci sarò, io sosterrò Sergio tra il pubblico.
0: Ma non sei sul palco?
1: Non sono sul palco perché purtroppo non riesco più a suonare la batteria. Ho avuto un'operazione, ho avuto dei problemi di schiena, di gambe e così avanti, e perciò questa volta lo ascolterò
0: dalla platea.
1: Dalla platea, certo.
0: Però l'hai sostenuto per mille anni, perché voi avete iniziato insieme nelle catene, famoso, gruppo per mille anni, perché voi avete iniziato insieme nelle catene, famoso, gruppo, beat, anni 60, ragazzi.

0: I Beatles e dei Rolling Stones e degli Animals, bisognava sapere, se volevi imitarli, suonare la chitarra, no? E noi ci siamo informati dove avremmo potuto imparare a suonare la chitarra, e siamo andati dal maestro Matteo Scocier, che aveva un gruppo mandolinistico lì. Abbiamo frequentato questo gruppo per un 4 mesi, finché ci siamo imparati.
1: 4 mesi non è niente.
0: Abbiamo imparato quei 4-5 accordi e abbiamo cominciato a suonare in un gruppo con un nostro amico Claudio Bartoli, che era anche ginnasiale con noi. E Sergio ha dato il nome alle catene, e lì è nato dopo questo gruppo che ha suonato un paio d'anni.
1: Senti, Pirano, hai detto Pirano, Piero Pocecco naturalmente è nell'album, Piero Pocecco anche il ruolo di Pirano, ma durante il concerto del 16 settembre, mercoledì prossimo, ci saranno anche i Pirano Express.
2: Sì, esatto, è un po' un collegamento con la nostra giovinezza, la nostra gioventù, sono gli anni più pregnanti, quelli che ti restano, quelli che conosci ogni muro, ogni angolo della città in cui vivi, e quindi abbiamo trovato questo collegamento per portare la musica alla gente con questi brani, non con gli arrangiatori e i musicisti che hanno contribuito, o non tutti almeno, che hanno contribuito alla registrazione dell'album, e abbiamo scelto un gruppo che, pur roccheggiante, saprà esprimere un po' anche il senso di tutte queste canzoni, perché queste canzoni secondo me hanno una grande importanza per i testi e vorremmo fossero ascoltati, quindi, e apprezzati per quanto valgono anche in questo campo. E poi c'è ancora un altro filo che ci lega a Piero Pocecco e, per esempio, uno dei chitarristi del gruppo Pirano Express, e che entrambi hanno suonato in un gruppo famoso locale, e cioè i Faraoni, che era poi il primo nome a cui avevamo pensato noi e abbiamo dovuto cambiare perché l'avevano già stampato sulla loro batteria, abbiamo cambiato in le catene, ecco.
1: Testi importanti, infatti i vostri testi sono poesie. Oggi sul testo non si lavora tanto, sinceramente, la musica non lavora tanto ed è una cosa che a me dà fastidio. Devo collegarti anche ai Calegaria, perché tu fai anche parte dei Calegaria, ma perché lo dico? Perché tra i testi ce n'è uno che porta proprio non solo il nostro territorio ma la persona, ed è Saliner.
2: Sì, ho voluto omaggiare uno dei mestieri più antichi di questo territorio. Le saline c'erano a Capodistria e c'erano nel territorio di Pirano a Sicciole, anzi a Sicciole ci sono ancora. Naturalmente era l'oro bianco della cittadina, quindi anche se doveva finire a Venezia per i dazi e poi appena messe sul mercato, e comunque arricchiva gli ambienti di Pirano, ma però ho voluto omaggiare il lavoratore, cioè quello che faticava, aveva una famiglia povera, doveva pensare a molti figli, a una donna che magari era soltanto massaia in casa e non lavorava. E quindi ho fatto una specie di breve racconto in omaggio al salinaio.
1: Posso leggere solo quest'ultimo verso? Un'alchimia miracolosa, il sale creava dall'acqua fangosa. E qua si sente tutta la fatica delle bocche da sfamare, arsi dal sale, perché ricordiamoci che stanno ancora sotto il sole a contatto con il sale.
2: Sì, certo, non solo, ma anche il timore di vedere un maltempo che
1: ti butta via,
2: ti porta via tutta una fatica.
1: Senti, la fatica si sente anche nel raccontare il dolore, perché c'è il dolore in questo album, ci sono riflessioni, c'è la sconfitta, la solitudine. Noi spesso non parliamo delle nostre fragilità, mentre tu le metti nell'album.
2: Ma sì, ogni persona, tutti noi, sia buoni che anche cattivi, trovano e affrontano nella vita questi momenti, cioè l'amore, magari la separazione anche a torto molto spesso da una parte, e quindi il dover riaffrontare

0: E rivivere la vita che hai davanti, e questi sono attimi di solitudine, e ognuno poi lo affronta in vari modi. Alcuni non cambiano e proseguono nella cattiva via, altri si ravvedono e cambiano anche carattere, se hanno una forza interiore che li guida verso il domani.
1: E se lavorano tanto su se stessi, ammettendo anche le proprie responsabilità, soprattutto colpe, perché le abbiamo tutti quanti. E invece al posto di colpe io voglio usare un'altra parola, entusiasmo, perché questo è un album che non arriva a 18 anni, che non arriva a 20, che non arriva a 30, che arriva a 40, dai. A 40 anni.
0: Diciamo così, che arriva a 60 anni troppo tardi.
1: Non è troppo tardi, non è mai troppo tardi. È un album che arriva perché adesso? C'è Fulvio che lo sta guardando con affetto.
0: Molto tra semplice, perché se non ci fosse stato Fulvio Lakovic, col quale ho condiviso tantissimo in campo musicale, e anche se poi nella vita ci siamo persi per un certo periodo, ognuno ne sulla sua strada, e ci siamo ritrovati per celebrare quei momenti dell'infanzia, e cioè il gruppo delle Catene, che abbiamo poi ripresentato a un'edizione di Folkest a Capodistria 6 anni fa. E se non ci fosse stato lui, questo album non ci sarebbe. Lui mi ha spronato a farlo, perché ci trovavamo insieme da amici, io proponevo così delle cosette che scrivevo a casa, e poi abbiamo visto che avrebbero potuto funzionare, e questo è il risultato che mi auguro sia apprezzato anche dal pubblico.
1: Io sono una persona che ama descrivere i momenti, perché gli ascoltatori a casa non vedono, sentono solo le nostre voci, non vedono. Fulvio, c'hai gli occhi lucidi. Ed è una cosa bella.
2: Sì, perché vedo me in questo racconto di Sergio, no? Anche forse due anime simili si incontrano, no? E Sergio è molto sensibile, è una bella empatia, solo bisogna conoscerlo, no?
1: Eh beh, come tutti noi, bisogna scardinare le porte di ferro e entrare nell'anima delle persone. Hai detto Folkest prima, io devo menzionare che il progetto è realizzato grazie al sostegno dell'AIAS, Associazione Italiana Arte e Spettacolo, della Can di Capodistria, della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria, dove si svolgerà il concerto. In caso di pioggia, ma non pioverà, sarete al Teatro Cittadino. Poi c'è il supporto di Radio Cooper Capodistria, noi registreremo quella serata, il supporto del Ministero della Cultura della Slovenia, del Comune Città di Capodistria, e un'altra voce storica sarà sul palco con voi, perché avrete assieme a voi Bruno Alessio.
0: Sì, Bruno Alessio è anche una collega che conosco dagli anni 60. Chiedo scusa, così rivelo un po' anche
1: no, ma lei non dimostra mai
0: la nostra gioventù,
1: ma lei è sempiterna, è meravigliosa,
0: davvero,
1: è bellissima
0: davvero. Ci siamo frequentati anche come colleghi, perché abbiamo lavorato assieme come speaker a Radio Capodistria dal 70 al 75 almeno, e poi io sono passato alla televisione, alla quale anche lei ha partecipato con trasmissioni molto interessanti, condotte con maestria.
1: E noi le mandiamo un saluto enorme. Il tempo stringe, ti faccio chiudere con una tua riflessione, con quello che vuoi, e poi ascolteremo la tua voce in una canzone dal nome particolare, che si chiama Zaira.
0: Io vorrei concludere soltanto con un invito a tutti ad avere uno spirito aperto, comprensivo e solidale, perché da soli non si vive bene, quindi dare amore significa poi anche, senza aspettarlo come un dovuto, ricevere indietro un po' di questo amore.
1: Grazie, grazie di cuore, grazie Sergio, grazie Fulvio.

0: The show must go on, e lo spettacolo va sempre avanti. Quarta parte di Calle degli Orti Grandi. I nostri ospiti Fulvio e Sergio mi aspettano dopo per un caffè, spero, mentre la nostra ospite è già al telefono che ci aspetta da Trieste. Lo spettacolo va avanti, come la programmazione della Contrada di Trieste. In giugno è stato presentato il cartellone dei 12 titoli di prosa in abbonamento, ma siamo a settembre ed è il momento di scoprire anche gli eventi speciali e i titoli fuori abbonamento che troveremo al Teatro Bobbio da novembre a maggio. E chi può parlarci di questa nuova stagione piena di sorprese se non lei, Livia Mabilino, direttrice artistica della Contrada. Buongiorno Livia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Livia, io do i numeri adesso, parto proprio così, dando i numeri, perché sono incredibili anche quest'anno. 12 titoli in abbonamento, quelli presentati a giugno, e oggi ci presenti altri 17 spettacoli. È una follia questa stagione, posso dirlo?
1: Una stagione extra large, come qualcuno l'ha definita. E quindi così, noi abbiamo deciso di affrontare quelli che sono i tanti pubblici che ormai sono le persone che si approcciano allo spettacolo dal vivo, con tanti gusti, tanti interessi, tanti filoni. E quindi abbiamo voluto presentare dei percorsi tematici interni che qualcuno più accorto riuscirà a ritrovare, e poi anche la musica, il giornalismo, le inchieste, tante commedie, ma commedie contemporanee, commedie intelligenti, ce lo diciamo da soli, ma insomma speriamo che qualcuno ce lo confermi. Quindi una grande varietà di proposte.
0: No, era uno dei miei appunti questi, te lo confesso, proprio le riflessioni profonde che arrivano dalla comicità e dalla tragicomicità, che ce n'è tanta, perché forse è quella che ci fa identificare con i personaggi e ci fa analizzare l'attualità attraverso quella leggerezza apparente che poi ci porta a porci delle domande, quelle giuste, quelle profonde.
1: Proprio... Forse io ho ancora l'illusione che siano gli artisti quelli che così ci fanno guardare un po' più avanti, un po' più dentro, un po' più fuori, e così ci fanno uscire da quella che è un po' la nostra comfort zone. E quindi c'è anche tanta letteratura in queste proposte, insomma. La prima, te la vorrei subito così svelare, è un romanzo che io ho amato tantissimo, che ha un premio Campiello, che è Michela Murgia, Accabadora, che questo, diciamo, questo titolo così che sembra anche un po' sognante, un po' strano, in realtà deriva dal sardo, e che è un mestiere molto particolare. E qui il tema è uno dei temi che attraversano questa stagione, che sono i rapporti padri-figli, madri-figlie. E quindi in questo caso è un rapporto tra una madre acquisita e una figlia che scopre che la sua madre adottiva fa un mestiere molto speciale, che è quello dell'accabadora, cioè accompagnare le persone a morire. Quando ha questa terribile rivelazione, lascia questa madre, come l'aveva abbandonata a sua volta sua madre, e poi ci sarà il rincontro. E come sempre i rincontri, i grandi rincontri, sono pieni di emozioni e di significati.
0: È un romanzo molto toccante, anche perché queste figure le avevamo in tutte le culture, solo che le abbiamo perse, le abbiamo dimenticate. Senti, io non vado in ordine cronologico, hai detto rapporti,
1: no.
0: Rapporti madre-figlia, ma c'è anche un rapporto padre-figlio in Sfidati di me, che è molto interessante. E anche qua abbiamo la comicità, anzi il tragicomico, che ci porta a svelare l'inadeguatezza di entrambi i ruoli, sia quello del figlio che quello del genitore.
1: Eh sì, perché è un po' più inedito, la coppia padre-figlio la stanno adesso molto, diciamo, studiando, molto, anche perché ci sono per esempio tanti padri separati che devono affrontare il fatto di non avere accanto magari la compagna o la moglie per crescere i figli. Sfidati di me, quindi questo naturalmente è un titolo evocativo anche questo, con Paolo Cessiloglu, che io non so mai pronunciarlo bene,
0: neanch'io,
1: Çoğlu, ecco, e che lui nasce naturalmente come attore, ha fatto naturalmente la scuola attore di Genova, ma poi la grande notorietà l'ha avuta naturalmente in televisione con diciamo gli aspetti di cabaret, di comicità. Quindi ha avuto un percorso di questo genere, però senza mai abbandonare quella che è invece la sua vocazione teatrale, che adesso in tante forme, in tanti luoghi sta tirando fuori, in questo caso con la regia di Joelle Dix, che poi vedremo che fin là nella stagione porterà appunto uno spettacolo anche da noi. E Fidati di me appunto è un padre che accade qualcosa al figlio, c'è cioè un incidente che però non è ben definito, naturalmente c'è un piccolo mistero su cosa sia accaduto veramente, che aspetta di sapere cosa è accaduto appunto al suo figlio, e nel frattempo fa tutta una serie di riflessioni, questo senso di ineguatezza che prende tutti i genitori, padri in particolare, no? Ecco, quindi questo amore incondizionato che si ha per i figli, che poi esplode nel momento in cui c'è qualcosa che li può minacciare la loro vita, la loro salute, e quindi uno va a così analizzare cosa avrebbe potuto fare di più, che cosa avrebbe potuto dire, magari anche perché gli uomini, noi lo sappiamo, sono un po' meno aperti alle relazioni, hanno meno facilità nel comunicare i propri sentimenti.
0: Ma sono gli uomini ad essere il sesso debole o sono le donne? E qua arriva Deborah Villa, perché lo dico? Perché ci sono molti monologhi, molti one woman show, one man show in questa stagione, e si parla anche qua di rapporti della donna in rapporto all'uomo, e quindi di nuovo spronati a pensare dalla comicità anche in questo caso.
1: Sì, infatti questo è un altro, diciamo, da due aspetti diversi. Abbiamo Basta un filo di rossetto con Barbara Soria, e poi abbiamo Viva le donne con Deborah Villa, ma che sono due però visioni, due comiche che hanno due, così analizzano, diciamo, da una parte c'è la comicità napoletana, se vogliamo dire così, Basta un filo di rossetto e anche la positività delle donne che nel momento più duro della loro vita, magari nel giorno di depressione, mettono un filo di rossetto. Questa naturalmente è una citazione da Coco Chanel, che io approvo in pieno, così sposo.
0: E anch'io.
1: nei giorni così più bui, ti metti un filo di rossetto e scendi e vai e, come dire, affronti il mondo con una positività diversa, che le donne hanno anche un, come dire, un coraggio, no? Cioè, nel senso che l'affrontano forse rispetto alle nostre madri con un maggior senso di, forse anche di libertà, di allegria, e un po' meno di doveri sociali, se vogliamo dire così. Invece Viva le donne con Deborah Villa, diciamo, fa l'occhiolino a un libro che noi abbiamo letto, penso che anche tu sia della partita Donne che corrono coi lupi, che è stato naturalmente un bestseller mondiale, insomma. Anche qui c'è questo tema, la fragilità delle donne, ma il loro grande coraggio, la loro possibilità di farcela, ecco. Ci possiamo divertire, ma anche rafforzarci tra di noi, ecco, come dire, essere solidali.
0: Senti, noi siamo solidali fra di noi, ma a volte la giustizia non è solidale con le donne, a volte la vittima passa per colpevole. Qua arrivo a uno spettacolo che appena ci siamo sentite ti ho detto: ma c'è prima faccia, davvero? Cioè, spettacolo internazionale, e qua andiamo in realtà sul dramma, sulla verità, sulla violenza di genere, con questo capolavoro internazionale che arriva in Italia grazie alla compagnia Finzi Pasca e arriva al Bobby a gennaio.
1: Sì, Susie Miller è uno spettacolo della compagnia Finzi Pasca, che è nota anche per la, come dire, per la visionarietà delle loro messe in scena. C'è una grandissima attenzione all'aspetto, allora, estetico, ma non nel senso di puro godimento, ma di un allestimento che potenzi l'espressività di quello che si va a dire. In questo caso Susie Miller, questa drammaturga australiana, questo testo è stato tradotto, mi hanno aggiornato, in 48 paesi, e come dire, è uno spettacolo cult, si intitola Prima Face, che vuol dire a prima vista, è anche un termine giuridico, perché vuol dire, è come dire, una prova evidente di qualcosa che è accaduto, che è inconfutabile, a meno che naturalmente uno non presenti una prova materiale altrettanto inconfutabile. Quindi pare, no, che questa esperienza della violenza sia inconfutabile, perché ti è accaduta, lo dici, lo dichiari, lo denunci, e poi in realtà questa è solo l'inizio di un percorso difficilissimo, a ostacoli per dimostrare che tu stai dicendo la verità, che la prova sul tuo corpo è una prova inconfutabile. È un testo bellissimo e naturalmente Melissa Vettore è bravissima e io lo consiglio vivamente, questo spettacolo, appunto, che è un'occasione per vederlo qui a Trieste.
0: Un'occasione per noi adulti, ma anche un'occasione per molti giovani. È un tipo di teatro che è andato oltre al teatro, è andato oltre al palcoscenico, ha fatto riflettere in tutto il mondo, è diventato un movimento. È diventato un movimento.
1: È diventato un movimento in alcuni paesi, addirittura aiutato a modificare un sistema giudiziario, che chiaramente ne abbiamo parlato tante volte, dove la vittima diventa colpevole o ti viene chiesto, interrogata più volte su come vestivi, cosa ci facevi fuori, perché eri da sola, o quanti secondi dopo hai reagito dalla violenza, perché non sei venuta subito a denunciare, ma sei venuta 2 ore dopo. Cioè, sono, diciamo, la protagonista non, come dire, scopre piano piano questo aspetto quando si ritrova appunto dall'altra parte a essere vittima di questa violenza, e quindi è istruttivo ma al tempo stesso emozionante.
0: Emozionante, istruttivo, come sarà anche un classico in realtà. Parliamo di Dario Fo e Franca Rame, Morte accidentale di un anarchico. Un testo che è attualissimo, poi, se pensiamo, perché parla di migranti.
1: Certo, parla, ma allora, Morte accidentale di un anarchico io lo definirei addirittura un classico. Intanto ti svelerò, come forse ho già detto altre volte, che Dario Fo è stato il motivo per cui faccio questo mestiere, perché ho visto Mistero Buffo, che avevo 11 anni a Roma, portato da una persona meravigliosa che era un amico dei miei genitori, e mi è colpito tantissimo quel tipo di teatro, quella verità che trasmetteva con il corpo, e questa è tutto, perché una commedia degli equivoci è denuncia sociale, fa riferimento naturalmente a un episodio realmente accaduto, che è la morte dell'anarchico Pinelli nel commissariato a Milano. Ma naturalmente poi Dario Fo, a seguito delle denunce, dovette ricollocarle in un'altra epoca storica, cioè negli anni 20 in America, perché ricevette talmente tante denunce. Infatti questo testo è stato riscritto, rifatto da lui molte volte, seguendo le verità giudiziarie che man mano la vicenda seguiva. Ma è anche una commedia degli equivoci, e anche diciamo quella tipologia di teatro che era principalmente Dario Fo, perché lui naturalmente interpretava, in questo caso è Lodo Guenzi, quindi una nostra vecchia conoscenza, che è già stato sul nostro palcoscenico, sul palcoscenico del Rossetti, diciamo è di casa a Trieste, Lodo Guenzi, e che ci riporterà al Mappo, che è il protagonista di questa commedia, che appunto è una commedia nera.
0: Una commedia nera, una farsa tragica. Ecco, a proposito di potere, guarda, c'è talmente tanta roba da dire, però voglio accennare anche questo, perché siamo nell'inchiesta giornalistica, ci sono tanti titoli, davvero non riusciamo a passarli tutti purtroppo,
1: però
0: ci sarà anche un'inchiesta giornalistico-teatrale sul caso Epstein proprio, e qua siamo proprio sull'attualità più pura e più cruda.
1: Noi veramente abbiamo mandato un grande augurio di pronta guarigione, perché Alessandro Di Battista, l'ultima volta che è venuto da noi con uno spettacolo sulla Palestina, ha avuto una standing ovation. Quindi le inchieste giornalistiche ha un modo, uno può essere d'accordo o non d'accordo, non è questione di questo, però secondo me l'inchiesta giornalistica in teatro ha un valore, ha una valenza maggiore in un certo senso che le notizie trovate sul web, o naturalmente non da chi fa il tuo mestiere, che sa benissimo distinguere, no? Però a teatro tu vedi chi è che ti pone quel punto di vista, e puoi essere d'accordo o non puoi essere d'accordo, ma sai da dove ti viene la notizia, quali basi ha. E Alessandro Di Battista è bravo a raccontarci la sua verità, naturalmente, su quello che è uno scandalo terribile e che riguarda questo pedofilo americano, ma soprattutto interessante i rapporti che ha avuto con i potenti di tutto il mondo, in tutti i paesi, compresi in Europa. Quindi è un'inchiesta giornalistica che non riguarda solo un fatto orribile, tremendo di pedofilia, ma riguarda la nostra attualità, perché sono implicati molti personaggi e forse non sappiamo ancora proprio tutti chi sono.
0: Perché l'inchiesta giornalistica in teatro ti dà il tempo dell'approfondimento anche quando la prepari, e magari mentre sei giornalista non ce l'hai quel tempo, ma dà tempo anche a noi di stare seduti ed ascoltare. Adesso voglio alleggerire un attimo, stiamo andando verso la fine della nostra chiacchierata, per cui intanto la musica, perché c'è anche musica, c'è un omaggio al grande Pino Daniele, ma anche un omaggio a Michael Jackson.
1: Sì, c'è Thriller Experience, devo dire Michael Jackson è un mito, un mito sia il personaggio sia la sua musica, e questo interprete che noi abbiamo scovato è particolarmente interessante, perché lui proprio si immedesima, cioè mentre ovviamente con Pino Daniele c'è sempre l'approfondimento del musicista, ci sono dei video sulle canzoni, invece qui abbiamo i ballerini, le luci, i costumi, c'è una, non sono solo cover, ma diciamo è uno spettacolo tutto da gustare anche dal punto di vista dell'immedesimarsi in quegli anni, che sono anche i nostri anni delle Thriller Experience, e abbiamo amato tantissimo certi video, certi passi di danza che poi sono adatti e sono a tutte le età fondamentalmente.
0: E li abbiamo provati tutti facendoli malissimo anche. Il moonwalk io non sono mai riuscita a farlo.
1: No, io malissimo, guarda.
0: Ma anch'io peggio. Ma veramente. Senti, io voglio finire la chiacchierata col botto, va bene? Perché torna Capodanno, lo spettacolo alla Contrada al Teatro Bobbio, altro che botto. Cioè, ma torna Alessandro Fullin, poi in compagnia di Alessandra Ierse, Ussi Alzati. Io non voglio sapere cosa succederà, ma cercherò di esserci.
1: A me fa molto ridere, perché allora in base a questi, come dire, percorsi di cui abbiamo parlato, quindi i rapporti anche fra le donne sono al centro, tre sedie, ovvero la scenografia, che è questo spettacolo che noi presenteremo per Capodanno, e come evento fuori abbonamento, vede l'amicizia fra donne, che è un grandissimo sostegno, è una cosa meravigliosa, è qualcosa che ci accompagna, che tutti conosciamo, ma può essere anche, come dice Fullin, una tragedia. Quindi vedremo il perché. Diciamo c'è qualche piccolo spunto autobiografico che però, conoscendo Fullin, che è un amico, non svegliamo sul fatto di trasferirsi in un paese pedemontano, ma insomma non svegliamo troppo, ma insomma sarà un Capodanno in allegria.
0: Livia, senti, noi ci sentiremo man mano durante l'anno, perché veramente adesso non riusciamo a parlare di altri spettacoli di cui volevo parlare, ma non si può, il tempo stringe. Io voglio solo ricordare che la campagna abbonamenti è ancora aperta, che possiamo scegliere il tipo di abbonamento, che possiamo venire da voi direttamente, possiamo farlo online, ci sono tantissime opzioni.
1: Sì, da Ticket Point possono scriversi, noi rispondiamo alle mail, per esempio, rispondiamo ai Messenger, tutto. Anche rispondeva al telefono.
0: È vero, voi rispondete sempre, anche quando vi mando il WhatsApp, voi davvero rispondete sempre. Senti, io volevo anche ricordare ancora una cosa, che è stata prorogata la mostra, quella meravigliosa mostra per i 50 anni della Contrada al Museo Schmidl, per cui chi ha piacere di visitarla e non è ancora riuscito a farlo, può farlo fino a fine
1: settembre. L'ingresso è gratuito. Il museo così vede la nostra esposizione, può andare a vedere anche il museo teatrale a Ponte Rossa Trieste, veramente può passare dei momenti, speriamo, piacevoli con noi.
0: Ma sicuramente.
1: E con il nostro passato.
0: E può anche provare i costumi, ecco.
1: Livia, farci la foto.
0: E certo, in scena poi, nella scenografia della scena, che è una genialata, secondo me. Livia, grazie di cuore per la nostra chiacchierata e io spero di vederti presto, di vedere presto tutti quanti voi, tutta la compagnia. È un grande merda per tutta la stagione.
1: Grazie a tutti. Buona giornata.
0: Grazie, ciao. Che ora

Italia. Amo in Asia la... A me mi piace il programma della Contara da rientro così su Alfa e Manu. Ciao, grazie Livia Mabilino. E saluto anche Bojan Klastec che è arrivato in studio. Ciao Bojan, grazie anche per aver fatto la chiamata. Ora arrivano le info di Viaggiando e dopo la sigla single parleremo di speleologia, perché i nostri ospiti non finiscono qua. Avremo Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del FVG del Friuli Venezia Giulia, per cui niente, Manu ciao. A

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati, quando corre nuvolari.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione informativa di Radio Capodistria e bentrovati quindi con il primo appuntamento della giornata, il notiziario delle 6.15, oggi mercoledì 9 settembre. Oggi il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar sarà in visita ufficiale in Slovenia per incontrare l'omologo Tone Kaiser. L'agenda prevede colloqui diplomatici per rafforzare la cooperazione bilaterale, un business forum con oltre 50 imprese per incentivare gli scambi commerciali, la firma di accordi culturali e scientifici e in serata l'inaugurazione della nuova ambasciata israeliana a Lubiana. Questo riavvicinamento segna un netto cambio di rotta rispetto al precedente governo che aveva riconosciuto la Palestina e condannato le azioni militari a Gaza ed è stato fortemente voluto dall'attuale esecutivo guidato da Yanis Yansha. La svolta politica ha tuttavia riacceso le polemiche culminando nell'annuncio di manifestazioni di protesta fissato per le ore 18 Lubiana da parte della società civile. Nel pomeriggio il Consiglio di RTV Slovenia si riunirà in una seduta straordinaria per analizzare il forte impatto che l'eventuale abolizione del canone avrebbe sull'emittente pubblica. La misura è al centro del referendum consultivo fissato per l'11 ottobre, sebbene i promotori sostengano che l'eliminazione del contributo permetterebbe di razionalizzare le risorse senza chiudere la TV di Stato. La direzione evidenzia come il canone garantisca circa il 70% dei ricavi totali. Senza un modello di finanziamento alternativo e permanente, l'azienda stima che sarà inevitabile un ridimensionamento drastico di programmi, personale e progetti di sviluppo. Al termine del confronto, a cui parteciperanno anche esperti del settore media, il Consiglio approverà una dichiarazione congiunta. I deputati di SDS, Nuova Slovenia e Verità Resnica hanno presentato al Parlamento una proposta per la revoca della vicepresidente della Camera di Stato, Nataša Avšić Bogović, esponente di Movimento Libertà, il maggiore partito d'opposizione. Secondo l'agenzia STA, tra le principali accuse figurerebbe un trattamento non paritario tra i deputati della maggioranza e dell'opposizione. La formazione ha replicato di non conoscere ancora nel dettaglio le contestazioni, ma ha espresso pieno sostegno ad Avšić Bogović, affermando che svolge il proprio incarico in modo professionale, responsabile e scrupoloso. La proposta di revoca è stata presentata con la prima firma del deputato SDS Andrei Kosi. Il ministro dell'istruzione Borut Rončević, commentando i risultati dell'indagine PISA 2025, ha annunciato una riforma complessiva del sistema scolastico e l'abolizione della scuola dell'obbligo di 9 anni. La Slovenia ha infatti registrato i peggiori risultati di sempre nelle competenze di lettura, matematica e scienze. La nuova scuola dell'obbligo di 8 anni dovrebbe essere introdotta nell'anno scolastico 2028-2029, mentre l'attuale prima classe diventerebbe un anno obbligatorio di scuola dell'infanzia. La riforma prevede inoltre la revisione dei programmi scolastici, delle prove nazionali, dell'esame di maturità, nonché misure per rafforzare l'autorità degli insegnanti. Il Movimento Libertà, Socialdemocratici e il Partito Sinistra Levizza hanno chiesto la convocazione urgente della Commissione Parlamentare Cultura in seguito alla sospensione dei finanziamenti destinati a programmi e progetti culturali. I tre partiti chiedono al Ministero della Cultura di proseguire le procedure già avviate, firmare i contratti con i beneficiari già selezionati e versare regolarmente i fondi approvati. Secondo l'opposizione, la sospensione dei finanziamenti sarebbe anche giuridicamente discutibile, soprattutto alla luce dell'annunciato assestamento di bilancio che prevede per il Ministero 13,6 milioni di euro di risorse aggiuntive. Le decisioni adottate, sostengono i tre partiti, rischiano di compromettere migliaia di eventi culturali e numerosi posti di lavoro. L'informazione e il giornalismo dei Balcani si riuniscono oggi a Trieste per discutere di 2 temi centrali: la comunicazione sull'argomento dell'Unione Europea e il contrasto alla disinformazione. L'incontro, intitolato The Balkans Meet in Trieste, è organizzato dall'ANSA in occasione della 34esima Assemblea Generale dell'Associazione delle Agenzie di Stampa Balcaniche del Sud-Est Europa, con il patrocinio dell'iniziativa centroeuropea e della regione Friuli Venezia Giulia. Dopo i saluti contenuti istituzionali del presidente Fedriga saranno presentate iniziative e le sue finalità. Seguiranno un'intervista al ministro degli affari esteri albanese Ferit Hoxha, una tavola rotonda sulla libertà di stampa e un confronto sul ruolo del mare Adriatico e della ricerca scientifica nella promozione dell'informazione e della cooperazione regionale. Ancora lo sport, con le prime sei partite del turno di qualificazione è scattata la Champions League 2026-2027, debutto amaro per l'Inter, i nerazzurri cadono 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid. Mappé e Valverde firmano il successo dei Blancos dopo un primo tempo condizionato da due gravi errori di impostazione dell'Inter. Nella ripresa Martinez salva più volte la squadra, poi Carlos Augusto riapre la gara nel finale, ma non basta. Nelle altre partite, il Manchester City vince in casa del Porto con una doppietta di Erling Haaland, successi esterni anche per l'Aston Villa 3-2 sul terreno del Club Brugge e con l'identico punteggio del Betis al Lille. Vince per 3-2 anche il Borussia Dortmund, ma tra le mura amiche contro il Villarreal. Successo infine di misura 1-0 della AEK Atene contro il LASK Linz. Oggi in campo il Napoli ospita l'Arsenal. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione alle 7:15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.

0: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Mercoledì 9 settembre, buongiorno e benvenuti. Vi segnaliamo che a causa delle condizioni meteo sulla A4 Brescia-Padova si stanno verificando rallentamenti in entrambe le direzioni tra Brescia Ovest e Sirmione. Sono infatti in corso in quella zona e in altre zone del nord-est forti piogge e temporali, per cui prestate attenzione. Per quanto riguarda il resto della nostra rete e le altre autostrade del nord-est, al momento il traffico è regolare. Vi segnaliamo poi che a proposito della A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto in direzione Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
4: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, il giornale del mattino in onda alle 7:15. Radio e TV Capodistria, i dipendenti lanciano l'allarme, basta ridimensionamenti, serve piena autonomia. Scuola, Roncevic annuncia la riforma, addio al ciclo di 9 anni dal 2028. A Lubiana si inaugura la nuova ambasciata israeliana, mentre 12 paesi sanzionano le colonie israeliane in Cisgiordania. Buie, giornata della città insolita ma partecipata, solidarietà al sindaco Vigentin. Relitti, porti e antichi tesori sommersi, a Isola inaugura la mostra sul patrimonio subacqueo sloveno. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione sull'Atlantico settentrionale, sulla Scandinavia stazionano due campi ciclonici. Un fronte freddo ha raggiunto le Alpi. Venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni: oggi tempo instabile con possibili precipitazioni, soffierà vento da sud-ovest, temperature da 25 a 32 gradi centigradi, nella notte temporali nel litorale, domani giovedì tempo analogo, bora sulla costa, temperature minime da 13 a 18 gradi, massime da 25 a 30, venerdì cielo coperto e piovoso, sabato sereno con debole bora nel litorale. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15 minuti.
1: Il giornale del mattino.
2: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, datato mercoledì 9 settembre. I titoli: radio e TV Capodistria, i dipendenti lanciano l'allarme, basta ridimensionamenti, serve piena autonomia. Scuola, Roncevic annuncia la riforma, addio al ciclo di 9 anni dal 2028. A Lubiana si inaugura la nuova ambasciata israeliana, mentre 12 paesi sanzionano le colonie israeliane in Cisgiordania. Buia giornata della città insolita ma partecipata, solidarietà al sindaco Vigintin. Relitti, porti e antichi tesori sommersi, a Isola inaugura la mostra sul patrimonio subacqueo sloveno. Buongiorno da Corrado Cimador. Assemblea dei giornalisti e dei dipendenti dei programmi italiani di radio e TV Capodistria per esprimere forte preoccupazione per il costante ridimensionamento delle trasmissioni e le inaccettabili limitazioni al ruolo delle due emittenti da parte dei vertici di RTV Slovenia. I dipendenti chiedono piena autonomia finanziaria, editoriale e organizzativa sul futuro dei programmi destinati alla comunità nazionale italiana della radiotelevisione di Slovenia, incombono in inoltre l'incertezza legata alle annunciate modifiche alla legge sulla RTV e il referendum consultivo sull'abolizione del canone. Il servizio di Lara Drcic.
3: I giornalisti e dipendenti dei programmi italiani di Radio e TV Capodistria hanno espresso la volontà ferma di reagire e far sentire la propria voce nei confronti della dirigenza di RTV Slovenia per una situazione diventata oramai insostenibile e chiedono che il CDA dell'ente radiotelevisivo si assuma la responsabilità per la mancata firma del contratto con il governo per i mezzi aggiuntivi per tramite dell'Ufficio Nazionalità, che sta avendo delle ripercussioni anche sulla programmazione delle due emittenti, particolarmente colpita TV Capodistria, che a causa dei tagli ha dovuto rinviare di 2 settimane l'inizio del palinsesto autunnale. In concreto si parla di tagli ai finanziamenti, riduzione del personale con il mancato turnover, delle proposte avanzate alla nuova legge sulla RTV da parte di alcuni membri del CDA, che fa riferimento ai contenuti e non più ai programmi minoritari, oltre alle incertezze dovute al referendum sull'abolizione del canone, che rischiano di portare a un forte ridimensionamento del ruolo delle due testate, che sono un importante punto di riferimento non solo per l'ACNI ma per tutto il territorio transfrontaliero. I dipendenti si dicono molto preoccupati per la difficile situazione che si protrae da anni e che è ulteriormente peggiorata negli ultimi 6 mesi. Le rappresentanti dei dipendenti al comitato RTV per i programmi italiani e promotore della riunione, Damian Fischer.
4: In sostanza siamo preoccupati, ma c'è anche questa ferma posizione di tutti i colleghi, amici, i dipendenti, di agire in modo più incisivo, di utilizzare anche una retorica più forte per tentare di ottenere dei risultati chiari, concreti. In questo caso dovremmo mettere da parte la nostra tradizionale diplomazia in questi contesti e andare giù pesante. In sostanza, una bozza di documento che era stata preparata come linea guida verrà poi trasformata, arricchita con anche dei messaggi chiari. In questo documento si chiederà in modo fermo e deciso al Consiglio di Amministrazione di Lubiana di assumersi le proprie responsabilità, innanzitutto per la mancata firma del contratto, da qui poi di tutte le ripercussioni che ci sono state sui nostri programmi. Come seconda cosa, sicuramente è la volontà di respingere qualsiasi imposizione che viene da Lubiana, per cui un discorso centralizzato, sui nostri programmi, perché noi le vediamo come un'ingerenza fondata esclusivamente su parametri nazionali, per cui centralistici. Signora completamente la specificità di quello che noi siamo, di quello che noi facciamo nella nostra missione.
2: Intanto nel pomeriggio il Consiglio di RTV Slovenia si riunirà in una seduta straordinaria per analizzare il forte impatto che l'eventuale abolizione del canone avrebbe sull'emittente pubblica. La misura è al centro del referendum consultivo fissato per l'11 ottobre, sebbene i promotori sostengano che l'eliminazione del contributo permetterebbe di razionalizzare le risorse senza chiudere la TV di Stato, la direzione evidenzia come il canone garantisca circa il 70% dei ricavi totali. Senza un modello di finanziamento alternativo e permanente, l'azienda stima che sarà inevitabile un ridimensionamento drastico di programmi, personale e progetti di sviluppo. Al termine del confronto, a cui parteciperanno anche esperti del settore media, il Consiglio approverà una dichiarazione congiunta. Il ministro dell'istruzione Borut Rončević ha annunciato una riforma complessiva del sistema scolastico sloveno. Tra le principali novità, l'abolizione dell'attuale scuola dell'obbligo di 9 anni e il passaggio a un nuovo ciclo di 8 anni. La prima generazione dovrebbe iniziare il nuovo percorso nell'anno scolastico 2028-2029. Sentiamo Dionisi Botter.
5: La scuola slovena si prepara a una profonda riforma. Il ministro dell'istruzione, Borut Rončević, ha annunciato l'abolizione dell'attuale ciclo di 9 anni e il passaggio a una nuova scuola dell'obbligo di 8 anni. Il ministro ha presentato la riforma in occasione della pubblicazione dei risultati dell'indagine internazionale PISA 2025, sottolineando la necessità di riportare il sapere al centro del sistema educativo. La nuova scuola di 8 anni, ha precisato, non rappresenterà un ritorno al vecchio modello, ma sarà più moderna, esigente e trasparente, con standard di apprendimento chiari, alfabetizzazione precoce, maggiore sostegno agli alunni in difficoltà e programmi più impegnativi per quelli particolarmente dotati. Un cambiamento importante riguarderà già l'inizio del percorso educativo. L'attuale prima classe elementare diventerà un anno obbligatorio di scuola dell'infanzia, che potrà svolgersi sia negli asili sia negli edifici scolastici, con un ruolo centrale affidato agli educatori. La riforma si basa su 10 punti. Tra questi figurano la revisione e lo snellimento dei programmi, criteri di valutazione più rigorosi e una maggiore autonomia e autorità degli insegnanti. Il ministro intende inoltre rafforzare l'etica del lavoro, la perseveranza, la responsabilità personale e l'educazione civica e patriottica. L'obiettivo, ha sottolineato Rončević, non è che tutti gli alunni abbiano voti eccellenti, ma che ciascuno possa sviluppare pienamente le proprie capacità. Il ministro si attende resistenza da una parte del mondo pedagogico, ma ha assicurato che nella preparazione della riforma saranno coinvolti esperti, ricercatori, psicologi e soprattutto gli insegnanti. La segretaria di Stato Mojca Škrinjar ha infine annunciato che entro la fine di settembre sarà istituito un consiglio strategico per la riforma. Entro la fine dell'anno dovrebbero essere predisposte anche le modifiche alle principali leggi scolastiche, mentre le linee strategiche saranno definite entro giugno del prossimo anno.
2: I deputati di SDS, Nuova Slovenia e Verità Resnica hanno presentato al Parlamento una proposta per la revoca del vicepresidente della Camera di Stato, Nataša Avžić Bogović, esponente di Movimento Libertà, il maggiore partito d'opposizione. Secondo l'agenzia STA, tra le principali accuse figurerebbe un trattamento non paritario tra deputati della maggioranza e dell'opposizione. La formazione ha replicato di non conoscere ancora nel dettaglio le contestazioni, ma ha espresso pieno sostegno ad Avžić Bogović, affermando che svolge il proprio incarico in modo professionale, responsabile e scrupoloso. La proposta di revoca è stata presentata con la prima firma del deputato SDS Andrej Kosi. Continuano a tenere banco nel mondo della politica lubianese le perquisizioni domiciliari ai danni dell'ex responsabile di DARS, Andrej Ribic. L'opposizione afferma di non conoscere il retroscena della presunta attività corruttiva ai danni dei parlamentari di Resnica Verità, il cui presidente è stato chiamato in causa dai parlamentari di Movimento Libertà. Secondo Nuova Slovenia ed il È il momento di un atto di responsabilità da parte delle persone coinvolte. I particolari da Valerio Fabbri.
6: Come deputata di Svoboda, io stessa non ho le informazioni che apparentemente hanno i parlamentari di Resnica. La difesa dell'ex numero uno della società di gestione delle autostrade slovene passa per queste dichiarazioni di Sara Gibrat, che a nome di Movimento Libertà allude ai criptici post social del partito di Zoran Stovanovic, in base ai quali nei giorni scorsi era stata ipotizzata un'imminente azione penale per tentativi di compravendita dei voti dei parlamentari di Resnica per votare la fiducia a un nuovo esecutivo progressista guidato da Robert Golob. Poi, come se non bastasse, il contrattacco con l'invito al presidente della Camera di Stato di consegnare alla polizia le eventuali prove delle presunte tangenti versate ai deputati del suo partito. La capogruppo di Sinistra Levica, Asta Vrečko, ha invece parlato di calunnie e rincarato la dose ricordando la pubblicazione di altre due sentenze definitive contro Stevanovic relative a frode e oltraggio, per poi accusarlo di abuso di posizione dominante. Più sfumata invece la presa di posizione dei socialdemocratici che chiedono a polizia e magistratura di fare il proprio corso. La maggioranza sembra non essere scalfita da queste accuse e prosegue per la sua strada. Il deputato di Nuova Slovenia Aleksander Reberšek ha ribadito la sua fiducia nel lavoro degli organi inquirenti, per poi aggiungere che dove c'è fumo c'è anche fuoco. A suggellare il tutto, infine, anche la proposta di destituzione della vicepresidente del Parlamento in quota Movimento Libertà, Natasha Auschwitz-Bogovic.
2: Oggi il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar sarà in visita ufficiale in Slovenia per incontrare l'omologo Tone Kaiser. L'agenda prevede colloqui diplomatici per rafforzare la cooperazione bilaterale, un business forum con oltre 50 imprese per incentivare gli scambi commerciali, la firma di accordi culturali e scientifici e in serata l'inaugurazione della nuova ambasciata israeliana a Lubiana. Questo riavvicinamento segna un netto cambio di rotta rispetto al precedente governo, che aveva riconosciuto la Palestina e condannato le azioni militari a Gaza, ed è stato fortemente voluto dall'attuale esecutivo guidato da Janez Janša. La svolta politica ha tuttavia riacceso le polemiche, culminando nell'annuncio di manifestazioni di protesta fissato per le ore 18 a Lubiana da parte della società civile.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: 12 paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Canada, hanno approvato sanzioni commerciali contro gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, giudicati illegali dal diritto internazionale e resi noti a Londra dal Ministero degli Esteri. La misura ha scatenato la dura reazione di Israele, che, sostenuto dagli Stati Uniti, ha adottato immediate ritorsioni fino alla chiusura d'autorità del consolato britannico a Gerusalemme Est. Il servizio di Alessia Mitter.
7: Nuove tensioni diplomatiche si sono scatenate a seguito della dichiarazione congiunta con cui 12 paesi guidati dal governo laburista del Regno Unito e comprendenti Francia, Canada, Spagna, Norvegia hanno annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Con questo atto le nazioni coinvolte hanno confermato l'intenzione di introdurre restrizioni commerciali nazionali contro le merci di tali insediamenti ritenuti illegali ai sensi del diritto internazionale o di sostenere analoghe misure a livello europeo. I leader hanno concordato sull'urgenza di questi provvedimenti per fermare l'escalation di violenza dei coloni estremisti in Cisgiordania ed evitare che l'operato del governo israeliano distrugga la fattibilità della soluzione a due stati, giungendo a condannare aperte dinamiche di pulizia etnica. Nel formalizzare il provvedimento, il ministro degli esteri britannico Ed Miliband ha annunciato il divieto di importazione dei beni prodotti negli insediamenti e sanzioni mirate contro aziende e individui che ne finanziano o ne supportano l'espansione infrastrutturale ed edilizia, come nel caso del controverso progetto E1. Il capo diplomazia, intervenuto rivendicando con orgoglio le proprie radici ebraiche, il ricordo dei familiari vittime dell'Olocausto e il sostegno al diritto di difesa di Israele, ha ribadito come la condanna del terrorismo di Hamas e la lotta all'antisemitismo debbano coesistere con la tutela del popolo palestinese e della stabilità regionale. Nonostante per Londra il valore del commercio diretto con tali territori sia di circa 44,2 2 milioni di euro annui, l'impatto politico della misura rimane altissimo. Tel Aviv ha reagito denunciando le sanzioni come un grave errore di valutazione e un'ingerenza nelle elezioni di ottobre, con il pieno sostegno critico del presidente Isaac Herzog. Mentre l'autorità nazionale palestinese ha accolto con favore la decisione, ritenendola un fondamentale atto di responsabilità nell'Unione Europea, la linea comune resta bloccata dall'obbligo di unanimità tra i 27 Stati membri.
2: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Lo ha riferito il Cremlino, citato dalla TASS, mentre sono ripresi i raid aerei russi su Kiev dopo 3 giorni di tregua, che hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite almeno altre 7 nella notte. Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha detto che un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese. Prima avviene, meglio è, ha detto Zelensky ai giornalisti. Il successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt ha profondamente colpito l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. È semplicemente scioccante, ha affermato l'ex leader della CDU in occasione della fiera digitale Digital X della Deutsche Telekom a Colonia. Il suo partito ha subito una dura sconfitta in quel land, vedendo dimezzata la propria quota di voti. Da membro della CDU mi si spezza il cuore, ha dichiarato Merkel, che è stata cancelliera federale dal 2005 al 2021. Si tratta di una frattura, una vera e propria frattura che stiamo vivendo nella storia della Repubblica Federale di Germania, ha aggiunto. Con la seduta solenne del Consiglio cittadino, cambiamo tema, è stata celebrata ieri sera la giornata della città di Buie. La ricorrenza si è svolta in un contesto insolito, con il sindaco Fabrizio Vigitin ancora in stato di custodia cautelare. Per lui parole di sostegno e applausi. Sentiamo il servizio di Lionella Pausina Covita.
8: Una cerimonia molto partecipata che ieri sera ha portato nel teatro cittadino tanti buiesi ma anche tante autorità, con in prima fila i vertici regionali e i sindaci di tutte le municipalità limitrofe, da Umago a Cittanova, Verteneglio, Portola e Grisignana, ma anche quelli di Parenzo, Dignano, Rovigno, Lisignano e così via. È stata una dimostrazione di sostegno e solidarietà nei confronti di Buie, dei suoi cittadini e dell'amministrazione locale, che si trovano a vivere una situazione particolare. La presidente del Consiglio Bojana Pusigacha e il vice sindaco provvisorio Danilo Pištan hanno fatto il punto sui progetti realizzati e su quelli in fase di realizzazione, affermando che l'obiettivo prioritario è garantire stabilità e continuità nel lavoro. È stato il governatore istriano Boris Miletic ad esprimere sostegno al sindaco Vigintin. Non voglio entrare nel merito del procedimento né pregiudicare le decisioni degli organi giudiziari, ma in queste circostanze un pensiero di appoggio e sostegno umano va a Fabrizio, ha detto lo Zuppano, che assieme alla sua vice Jessica Acquavita ha evidenziato come la forza di una comunità si vede nei momenti difficili, nei quali non devono mancare solidarietà ed unità di intenti. Ha fatto poi seguito alla consegna dei riconoscimenti, che quest'anno sono andati al club di scacchi, al club di calcio di Marussici e a quello di lotta greco-romana. Sono stati premiati inoltre il ristorante Malo Selo, l'artigiano Nevio Marusic e Dragan Ljuboja, fondatore del club di kickboxing. Un riconoscimento speciale è andato al dottor Vitomir Jadrejčić, che ha ricevuto il premio alla carriera della città di Buie per i decenni di dedizione profusa nella medicina di famiglia e per il costante impegno a favore della salute e del benessere dei cittadini.
2: Il ministro degli esteri della Bosnia ed Erzegovina, Elmedin Konaković, ha dichiarato persone non gradite 2 diplomatici serbi per l'esaltazione del defunto criminale di guerra Ratko Mladic, l'addetto militare Milan Dulanović e il consigliere dell'intelligence serba Danko Maksimović avranno 48 ore per lasciare il paese. La decisione arriva dopo i funerali di Mladic a Belgrado, celebrati con onori militari. Konaković aveva già annunciato una riduzione al minimo delle relazioni diplomatiche con la Serbia. Sarajevo ha inoltre ritirato il proprio consenso a una dichiarazione congiunta sui rapporti di buon vicinato e sulla cooperazione regionale. A Isola è inaugurata la mostra fotografica I segreti delle acque, dedicata al patrimonio culturale subacqueo. Relitti, reperti e antichi insediamenti raccontano una memoria nascosta sotto la superficie. L'esposizione proseguirà in diverse città slovene. Sentiamo Barbara Costamagna.
9: Relitti, antichi porti, imbarcazioni, reperti e tracce di insediamenti sommersi. È un patrimonio invisibile, ma fondamentale per conoscere la nostra storia, quello raccontato dalla mostra all'aperto sul lungomare di Isola. L'esposizione è uno degli appuntamenti organizzati dall'Istituto per la tutela del patrimonio culturale in occasione della prima giornata internazionale del patrimonio culturale subacqueo, istituita dall'UNESCO. Un viaggio nelle acque slovene, dal mare alla Lubianica, dal lago di Bled alla Sava e alla Drava, attraverso testimonianze che in alcuni casi risalgono a migliaia di anni fa. Uno dei curatori, l'archeologo Jakob Bisiak.
10: Questi siti archeologici sono vere e proprie capsule del tempo e costituiscono un archivio straordinario per lo studio della storia dell'umanità.
9: La Convenzione UNESCO del 2001 stabilisce infatti due principi fondamentali: conservare il patrimonio, quando possibile, direttamente nel luogo in cui è stato trovato e impedirne lo sfruttamento commerciale.
10: La Slovenia ha ratificato la Convenzione e tutela il proprio patrimonio sommerso in piena conformità ai suoi principi.
9: Tra i siti più misteriosi citati nella mostra c'è quello della cosiddetta barca Aura, nel Golfo di Capodistria, a circa 20 metri di profondità. Resti lignei di epoca romana potrebbero appartenere a un'antica imbarcazione, un enigma ancora da risolvere e allo stesso tempo un patrimonio da tutelare.
1: Lo sport.
2: Con le prime 6 partite del turno di qualificazione è scattata la Champions League di calcio 2026-2027. Debutto amaro per l'Inter. I nerazzurri cadono 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid. Mbappé e Valverde firmano il successo dei Blancos dopo un primo tempo condizionato da 2 gravi errori di impostazione dell'Inter. Nella ripresa Martinez salva più volte la squadra, poi Carlos Augusto riapre la gara nel finale, ma non basta. Nelle altre partite il Manchester City vince in casa del Porto con una doppietta di Erling Haaland, successi esterni anche per l'Aston Villa 3-2 sul terreno del club Bruges e con l'identico punteggio del Betis a Lille. Vince per 3-2 anche il Borussia Dortmund, ma tra le mura amiche contro il Villarreal, successo infine di misura 1-0 dell'AEK Atene contro il Lask Linz. Oggi in campo il Napoli, ospita l'Arsenal. Ciclismo, il 21enne Matthew Brennan ha conquistato la 4ª vittoria in volata dall'inizio della Vuelta 2026, aggiudicandosi la 16ª tappa alla Rabida in Andalusia. Il britannico ha preceduto il francese Brian Cocard e il belga Wout van Aert. Giornata tranquilla per lo spagnolo Enric Mas, che ha conservato la maglia gialla di leader, precede di 2:06 l'austriaco Felix Gall e di 2:10 lo sloveno Primož Roglič. Con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redazione e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitar. Realizzazione tecnica curata da Mattia Jaubi. Sono le 7:36 minuti. Per il momento con l'informazione è tutto. L'informazione che torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata sulla A4 Brescia-Padova, si registrano rallentamenti con code tra Somma Campania e Brescia Est in direzione Milano causati da traffico intenso. Si rallenta per traffico intenso anche lungo la A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Vi anticipiamo poi che la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori verso Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, mentre tra le 21 e le 6 di questa notte chiuderà per lavori anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
4: E buona mattinata, buon mercoledì, oggi è il 9 di settembre, buongiorno, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Eccoci qui a Radio Capodistria, anche in questo spazio di mercoledì appunto, alle 8 e un minuto in questo preciso istante. La nostra mattinata inizia e saremo insieme fino alle 10.30, come di consueto con la nostra musica, le nostre chiacchiere, parleremo tra l'altro di clima, parleremo del tempo, anche perché questa mattina cambiano un po' le cose, abbiamo visto queste nuvole nere in cielo, queste previsioni, addirittura un'allerta nel vicino Friuli-Venezia Giulia, ma non soltanto, anche dalle nostre parti qua, si parla di tanta acqua che scenderà, però insomma per quel che riguarda le zone, dipenderà un po' appunto dalle zone. Parleremo di viaggi, ecco, di viaggi in aereo che possono essere anche un po', diciamo, non proprio come gli volevamo, ecco, diciamo così, va, poi ve lo spiego sta storia. Ma per adesso iniziamo con Noemi e tu cosa fai questa sera? Stare con

Martin Garrix dall'Olanda assieme agli U2, come preferito, assieme a questa Fireflies. Allora, parliamo del tempo. Ah, cari amici, parliamo del tempo. Perché? Non parliamo delle previsioni, perché là ci sono degli esperti che ve le raccontano. Stamattina la mia macchinina mi segnava 25 gradi. Ecco, questo è già un dato importante. Insomma, vuol dire dai 30 e passa, no? Però, dobbiamo aspettarci un periodo più avanti assolutamente diverso da quello cui magari siamo abituati, anche se possiamo dire che non ci siamo abituati più a niente, perché ci cambiano queste abitudini di volta in volta, cioè con il clima che ha questi bizze, queste bizze di calore, ad esempio per quest'estate, hanno detto ci sono state dalle nostre parti, scusate, la bellezza di 6 ondate di calore, ma io sinceramente non le ho contate perché non capivo quando finiva una e iniziava l'altra, cioè era un tutt'uno, forse sì, un giorno di pioggia con un'umidità all'80%, ragazzi, e poi tornava il caldo. Questo è un po' successo quest'estate, ma tant'è che non finisce qua, perché probabilmente avete visto nei giorni scorsi c'è stato questo allarme senza precedenti, tra l'altro lo dicono, del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, il quale ha detto che il fenomeno climatico attuale del Super El Niño avrà delle proporzioni gigantesche. Cioè, secondo le Nazioni Unite, il problema sono le caldissime acque del Pacifico equatoriale che stanno spingendo praticamente l'intero pianeta in una zona di pericolo, la definita, mai esplorata prima. Però diciamo che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha confermato che il fenomeno sia ormai saldamente consolidato. In oltre 50 anni di monitoraggio ambientale, la comunità internazionale non aveva mai diffuso per un avvertimento così drammatico e pressante per la stabilità climatica globale. Questa anomalia termica marina, così si chiama, ha raggiunto delle vette incredibili, registrando picchi della superficie oceanica superiori alla media di ben 3,9 gradi nel Pacifico orientale e tropicale. Sembrerebbe niente, però invece è un accumulo energetico eccezionale, che poi si sovrappone al riscaldamento globale già accelerato delle emissioni umane, insomma, quindi è un moltiplicatore distruttivo di eventi meteorologici estremi. Praticamente che cosa significherà in soldoni, perché sono tutti paroloni, tecnicismi vari, no? Beh, l'ONU ha avvertito che l'intensificazione di questo super El Niño, abbiamo anche la super, ultra, mega, eccetera, farà precipitare il pianeta in una fase critica. E questo succederà proprio in questo inverno, che forse mai arriverà, insomma, perché durerà almeno fino a febbraio del 2027. Quindi, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, quasi certamente il 2027 sarà ancora una volta l'anno più caldo mai registrato nella storia dell'umanità, quindi polverizzando pure precedenti record termici mondiali. Però il discorso è ok, fa caldo, ok, ho poco da dire, ok, però fa caldo, però il problema sono le diciamo quelli che sono i fenomeni atmosferici estremi, perché sono purtroppo, sempre secondo l'ONU, previste delle inondazioni, tifoni, piogge torrenziali in alcune aree geografiche, alternate però anche a delle siccità estreme, incendi incontrollabili in altre regioni del globo, no? Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ha sottolineato che tale scenario farà inevitabilmente superare la soglia critica di 1,5 gradi di riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali, quindi praticamente dicono, in poche parole, mandati in frantumi gli storici accordi di Parigi per quelli che li hanno poi seguiti. Poi vabbè, l'ONU ha ancora concluso ricordando che sebbene il Niño sia un ciclo naturale, quella che è l'attuale violenza distruttiva potenziale è aumentata e alimentata meglio dalla crisi climatica. Quindi voglio dire, quest'inverno ce l'avremo l'inverno, o avremo una primavera in anticipo come cantavano tempo fa, o un autunno bello, bello lungo, per cui, come dire, la neve, cioè le temperature basse, no? Queste cose qua, chi lo sa se le avremo quest'anno? Almeno non ci saranno dappertutto e molte zone probabilmente ne saranno del tutto esenti. Questo è un po' il super El Niño, questo che ci porterà appunto nei prossimi mesi e nelle prossime stagioni. Vabbè, dai, scopriremo più avanti, ma intanto godiamoci quando arriverà la pioggia, tra oggi e domani. Speriamo di godercela e non di subirla, come spesso purtroppo è accaduto ultimamente. Harry Styles è con noi e questa è la sua Dance No More.

giovanissima dagli Stati Uniti e poi guardi un po' la biografia sua, dici com'è possibile che così giovane abbia fatto tutte queste cose, ha partecipato di qua di là, ha fatto da spalla personaggi come Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Amber Mark, insomma tutta una serie di personaggi, si è fatta conoscere negli Stati Uniti e poi guardi insomma le date già in giro a fare concerti nelle più grandi città degli Stati Uniti, da nostre parti ancora no, però insomma poco ci vorrà, forse, non lo so, probabilmente in un prossimo futuro. Era appunto lei che abbiamo ascoltato questa mattina, cioè Ravin Lini e la sua Saturday Night. Fra poco arriveranno le notizie, quelle flash delle 8.30, quindi un aggiornamento su ciò che succede nel mondo, ma per adesso c'è anche un bel terzetto in questo caso. Fabio Ravazzi ha chiamato a sé Arisa e anche Nino D'Angelo, che ha accettato di buon cuore, per cantare tutti insieme La Costiera Amalfitana. Costiera Amalfitana, se lo dico tutto era meglio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notiziario delle 8:30. In seguito alla denuncia penale presentata alle autorità slovene per presunti crimini di guerra e genocidio a Gaza, la fondazione belga Hind Rajab chiede l'arresto e l'incriminazione del ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, atteso a Lubiana per l'inaugurazione della nuova ambasciata. L'organizzazione sostiene che il governo sloveno debba applicare il diritto internazionale ed esercitare la propria giurisdizione non appena Saar entrerà nel paese. L'iniziativa giudiziaria, sostenuta da varie ONG filo-palestinesi, punta a spingere la Slovenia ad interrompere le relazioni diplomatiche con Israele, a prescindere dal recente cambio di esecutivo a Lubiana. Italia, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervenendo alla festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma, ha rilanciato l'obiettivo di costruire un'alleanza progressista in grado di vincere le elezioni sulla base di un programma chiaro e coerente ispirato all'attuazione della Costituzione antifascista. Schlein ha ribadito la contrarietà del PD all'attuale ipotesi di legge elettorale, sottolineando che la definizione della leadership dovrà avvenire solo dopo quello del programma, eventualmente attraverso un accordo o primarie. La segretaria Dem ha inoltre invitato a non delimitare il cosiddetto campo largo sulla base delle singole sigle o personalità, ma sulla coerenza degli impegni programmatici condivisi dalle forze della coalizione. In seguito all'aggressione statunitense che ieri ha colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo Persico, le guardie rivoluzionarie dell'Iran hanno lanciato un'azione di rappresaglia, dichiarando di aver attaccato e danneggiato gravemente 2 navi militari degli Stati Uniti, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. L'operazione condotta dalla Marina del Corpo dei Pasdaran, confermata dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA, segna una drastica escalation delle tensioni belliche nella regione. Proseguono i disagi nel traffico aereo del Regno Unito. 177 voli risultano cancellati oggi, secondo Flight Radar 24, dopo le circa 1300 cancellazioni registrate ieri da e verso gli aeroporti britannici. La maggior parte delle nuove soppressioni riguarda lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del paese. La National Air Traffic Services ha comunicato che sono ancora in corso le operazioni per risolvere un problema tecnico al sistema di controllo del traffico aereo che ha causato ritardi e interruzioni anche negli aeroporti di Gatwick e Stansted. A Heathrow le partenze sono state temporaneamente sospese e successivamente riavviate, mentre gli arrivi hanno continuato a svolgersi regolarmente. È tutto per il notiziario, le 8:33 minuti e 30 secondi.
2: Prima pagina.
1: Apriamo la rassegna, come sempre, con la voce del popolo, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero, che titola Rijeka Gateway, buona la prima, oltre 370.000 TEU movimentati e 422 dipendenti nel primo anno di attività, ora ampliamento e potenziamento ferroviario. In basso, 4 comunità degli italiani alla regata di Venezia, un'altra partecipazione degli umaghesi al tradizionale appuntamento annuale, in quanto esservi presenti è un privilegio e un onore. All'atto amministrative in Slovenia, macchina elettorale in moto, il voto è in calendario il 15 novembre. Il quotidiano Delo apre la prima pagina titolando sulla crisi del sistema scolastico. I deludenti dati dell'indagine PISA 2025 registrano il minimo storico per i quindicenni sloveni, spingendo il ministero ad annunciare interventi drastici, tra cui il superamento dell'attuale ciclo d'obbligo di 9 anni. Anche il Neunik apre la prima pagina analizzando la crisi dell'istruzione pubblica. Le ultime rilevazioni dell'indagine internazionale PISA mostrano un calo generalizzato delle competenze a livello globale e segnano il minimo storico per i quindicenni sloveni in lettura, matematica e scienze. Di fronte a questo scenario critico, il Ministero ha annunciato una radicale riforma strutturale del sistema scolastico, ipotizzando anche la fine dell'attuale ciclo primario di 9 anni. Le primorsche novizie aprono l'articolo evidenziando come la solidarietà dei cittadini sia subito scattata per sostenere Sezza dopo il cedimento di un tetto, consentendo di raccogliere oltre 14.000 euro destinati alla sua ricostruzione. Vediamo il Primorski Dnevni, quotidiano della minoranza slovena, che apre titolando sull'alfabetizzazione giovanile. Una recente indagine globale su 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi evidenzia la tenuta dell'Italia a fronte di un calo dei risultati in Slovenia, dove il governo di Lubiana sta già programmando una riforma scolastica. Il Piccolo di Trieste in prima con migranti, la Caritas si ferma. Trieste stoppa la gestione di Camposacro dopo il decreto romano che accelera l'iter dei rimpatri. Ricorsi accolti dal tribunale, attendiamo di capire se la nuova norma tuteli i diritti delle persone. In basso, Policlinico Triestino, dopo l'attacco degli hacker c'è la richiesta di riscatto, è arrivata dall'est. Il direttore generale Gregori assicura: ovvio rispondere di no, ora monitoriamo il dark web. Vediamo i due maggiori quotidiani italiani. Netanyahu, accuse su due fronti, il titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Sanzioni di 12 governi ai coloni, tensione con Londra. Libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier ignorò l'allarme, lui nega. In basso Ucraina, telefonata di un'ora tra Trump e Putin, il leader russo: non colpirò l'Europa. A lato dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio, legge elettorale oggi al Senato. Infine la Repubblica apre con Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano. Sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma non l'Italia, per i coloni in Cisgiordania. Le 8:38 minuti, è tutto anche per la rassegna della stampa.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: Nel solco ideale di Go 2025, che ha unito Gorizia e Nova Gorica nella storica esperienza di capitale europea della cultura borderless, l'area di confine dell'estremo nord-est italiano torna ad essere baricentro del dibattito culturale. Dal 2 al 4 ottobre Gorizia ospiterà il nuovo festival Frontiere, dove i mondi si incontrano, terra di passaggi, lingue, culture e identità che per secoli hanno convissuto e dialogato. Gorizia è un luogo in cui la storia continua ad agire nel presente. Qui la frontiera una dimensione concreta e contemporanea. Prima di essere segnata da una linea di separazione, è stata un crocevia nel quale mondi diversi si incontravano e si arricchivano reciprocamente. Per questa sua storia, la città diventa la sede naturale di un cartellone diffuso che esplorerà la frontiera tra teatro, musica, danza, cinema, fotografia, insieme al sapere artigianale.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raf del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Siamo.

Mr. Know It All, questa era Teddy Swims su Radio Capodistria, alle 8:46 minuti in questo preciso istante. Istante, ecco, parliamo di macchine che vanno veloci. Come fai ad andare piano con una Ferrari 296? Beh, è successo un'altra volta che, in questo caso a Manchester, siamo nel Regno Unito, giorni fa, la polizia è dovuta intervenire in un quartiere periferico di Salford, appunto in zona Manchester, per un incidente stradale. Ma non un incidente come tanti, perché in effetti hanno trovato lì una Ferrari 296 per metà distrutta, conducente illeso per fortuna, nessun altro coinvolto, però dovrà dire addio alla sua auto di lusso. Ecco, con ogni probabilità, secondo quanto è stato riferito dalle autorità locali, il conducente ha semplicemente perso controllo, asfalto bagnato e via. La Ferrari ha avuto la peggio, cofano distrutto, parte dell'anteriore completamente deformato, ruota anteriore piegata, l'altra staccata addirittura. Beh, poi c'è stata una condivisione della foto, appunto, da parte della polizia, con un commento, insomma, voglio dire, poco professionale, perché hanno fatto una sorta di ironia e hanno detto: purtroppo questa mattina c'è una Ferrari 296 in meno al mondo. Questa è una cosa, non è stato molto carino, però diciamo che le autorità hanno poi richiamato le regole di una guida sicura, hanno approfittato del fatto, no? Quindi adeguare la velocità, insomma, quelle che valgono un po' in tutto il mondo, no? Stile di guida da variare, insomma, a seconda delle condizioni dell'asfalto. Indicazione forse banale, però vale anche quando si è al volante di una Ferrari che costa centinaia di migliaia di euro. Ecco, per essere precisi, la 296 è una supercar da oltre 800 cavalli, non è certo un'auto pensata per andare piano, però se andate su una strada, in particolare su una strada ovunque, no? Sulle strade poi, se ci sono dei limiti, dovete seguirli anche se avete una Ferrari. In questo caso evidentemente ciò non è successo e la polizia ci ha ricamato sopra, ecco, diciamo così. Però per fortuna meno all'automobilista, all'autista della Ferrari, nonché proprietario di questa Ferrari, che piangerà adesso per qualche giorno, non è successo nulla, e a parte la macchina, ecco, per lui è andata tutto bene. Quindi mi raccomando, se avete una Ferrarona, andate piano. Ariana Grande con noi, Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, alle 8:51 minuti, uno sguardo alla viabilità, fra poco con il nostro Viaggiando, come di consueto poco prima delle 9, e poi la nostra mattinata continuerà fino alle 10:30, ma adesso con Olivia Dean e la sua Lady Lady.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Bon appétit.
0: Bon voilà, bon ascolti.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso verso Milano tra Verona Sud e Brescia Est e verso Venezia tra Somma Campania e Verona Sud. Per traffico intenso si viaggia inoltre a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e sulla stessa tangenziale di Mestre sempre verso Milano tra Miranese e Marghera. Sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code per un veicolo in avaria in entrambe le direzioni tra Villa Marzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

Voi ce l'avete una città che temporaneamente ha cambiato il suo nome soltanto perché voi siete andati a farci visita? Oppure avete dei corsi accademici, ecco, che sono a vostro nome? Oppure avete degli auditorium, degli education center? Una specie di mille piedi nuova che porta il vostro nome? Beh, probabilmente no. Lei sì, Taylor Swift sì, ma voi avete 50 follower, lei sui social, lei ne ha 273 milioni su Instagram, 163 milioni su Spotify e altre milionate su X, YouTube, TikTok. Quelle che c'erano di meno è Snapchat, non calcola nessuno più Snapchat, 1,6 milioni soltanto. Vabbè, comunque, adesso stiamo parlando ovviamente di Taylor Swift, stiamo parlando di tutte le cose che sono a suo nome. Ad esempio, nel 2022 un millepiedi ad artiglio ritorno torto, scoperto, nuova specie nello stato del Tennessee. Lo scienziato è grande fan della pop star e quindi ha deciso, e loro facoltà, di battezzare l'insetto in suo onore. L'ha chiamato Nannaria Swifte. Poi ci sono all'interno della Country Music Hall of Fame and Museum di Nashville c'è un Taylor Swift Education Center, grazie a una donazione di lei di 4 milioni di dollari. Poi c'è il Taylor Swift Auditorium, già qualche anno fa, alla Hendersonville High School, che nel Tennessee, che lei aveva frequentato, per cui anche là l'auditorium scolastico principale ha il suo nome, perché c'è stata una donazione anche in quel caso là. Quando lei ha fatto l'Eras Tour è andata in giro per alcune città, ad esempio Glendale in Arizona si è ribattezzata per il momento, per il periodo, Swift City, Santa Clara in California Swift Heaven e North Carson City nel Missouri Taylor City. Poi ci sono dei corsi accademici per studiare proprio la letteratura che nasce, ma anche l'impatto sociologico, il marketing. All'università di Harvard c'è il Taylor Swift and Her World corso, anche questo. C'è un corso alla Stanford University che parla dell'analisi dei testi e poi alla New York University c'è un primo corso in assoluto interamente dedicato al suo impatto culturale e imprenditoriale. Ma non è finita qua, perché adesso in Brasile arriva una legge che porta il suo nome. Diciamo che la legge nasce purtroppo da un fatto grave, perché era successo di una giovane fan che purtroppo era morta durante un suo concerto nel novembre del 2023. Era una giornata segnata da un'ondata di caldo estremo e effettivamente la ragazza si sentì male durante lo show, soccorsa, ma purtroppo non ce la fece e diciamo che tutto questo era dovuto all'esposizione al calore, e il caso suscitò un'enorme attenzione in Brasile anche per le condizioni nelle quali migliaia di spettatori avevano atteso e assistito al concerto. Se vi ricordate, quella volta c'era gente che si pernottava fuori da giorni praticamente con il caldo e le cose così. A finire al centro delle polemiche fu soprattutto il divieto all'epoca di introdurre bottiglie d'acqua all'interno dello stadio, e lì le temperature raggiungevano livelli estremi. Quindi ci fu un dibattito nazionale sulle misure necessarie per proteggere il pubblico durante eventi con decine di migliaia di persone come quello, e appunto a quasi 3 anni da questa tragedia ci sono delle nuove regole. Per fortuna c'è una nuova norma firmata dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva, è stata già ribattezzata appunto legge Taylor Swift, ecco perché è previsto in questo caso l'accesso gratuito all'acqua potabile. Gli organizzatori devono assolutamente garantirlo con misure pensate per appunto ridurre i rischi legati alle temperature elevate e alla permanenza prolungata in luoghi particolarmente affollati. Quindi diciamo che ecco, la necessità di avere acqua gratuita, soprattutto perché effettivamente qualche volta uno si ferma perché devo pagarla 10 euro per dire una, ecco, deve essere assolutamente prevedibile e messa a disposizione, no? Quindi per quel che riguarda concerti, festival, congressi, conferenze, fiere e altri eventi di massa gratuiti o a pagamento e organizzati in spazi aperti ma anche in spazi chiusi, c'è la necessità appunto di tutelare la salute del pubblico e quindi assicurare a tutti i partecipanti l'accesso all'acqua potabile. Sembra una cosa di poco conto, ma invece è importantissima, e diciamo ancora una volta per grazie a Taylor Swift ci sono delle cose nuove e diciamo anche belle, nonostante appunto la motivazione, o meglio la spinta che ha portato a questo, è stata tragica appunto 2 anni fa. Va bene, musica per noi, c'è Madame e la sua Mama Non Mama.

The Wave da parte di Jungle su Radio Capodistria, a 9:18 minuti. Si è parlato ultimamente della possibilità di vedere riuniti sul palco del Festival di Sanremo, da dove è praticamente tutto iniziato, il gruppo dei Måneskin. Insomma, Stefano De Martino pare si sia lavorando, però insomma poi sono arrivate le smentite, non è proprio vero, cioè nel senso sì, le abbiamo chiesto, non è detto, sta la solita storia. Però intanto, se vi ricordate, questa era un po' una canzone che effettivamente li ha lanciati anche nel panorama musicale internazionale. Quella volta si erano esibiti anche, dopo aver vinto Sanremo, all'Eurovision Song Contest, erano i Måneskin, quelli di Zitti e Buoni.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. In seguito alla riforma scolastica annunciata dal ministro dell'istruzione Borut Roncevic, l'ex ministro e attuale deputato di Movimento Libertà Vinko Logai ha espresso dura contrarietà, forte dell'esperienza decennale alla guida dell'Istituto per l'Istruzione. Logai ha definito poco serie e irresponsabili le misure proposte dal governo, tra le quali spicca l'ipotesi di abolire il ciclo elementare di 9 anni. L'esponente politico ha evidenziato la totale assenza di interventi volti a migliorare la qualità dell'istruzione prescolare, rimarcando come un settore complesso e fondamentale per il Paese non possa essere guidato da improvvisazioni dell'ultimo minuto, bensì da un percorso di potenziamento graduale e strutturato. Khalilur Rahman, ministro degli esteri del Bangladesh, ha inaugurato la presidenza dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, ponendo al centro del mandato il recupero della fiducia nell'organizzazione attraverso riforme, dialogo e maggiore apertura verso società civile e nuove realtà globali. In una fase segnata da guerre, crisi umanitarie e divisioni internazionali, il nuovo presidente ha affermato che l'ONU deve adattarsi a un mondo profondamente cambiato rispetto al 1945. Eletto il 2 giugno con 99 voti, Rahman ha promesso di sostenere una trasformazione significativa dell'organizzazione e di dare voce anche alle comunità prive di rappresentanza come i Rohingya. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avviato dalla Colombia una missione diplomatica in America Latina che toccherà anche Ecuador e Perù per consolidare l'influenza politica, economica e di sicurezza degli Stati Uniti. La missione mira a stringere le intese commerciali e militari con i nuovi governi conservatori della regione, guidati da leader vicini a Donald Trump, come il colombiano Abelardo de la Espreglia, il peruviano Keiko Fujimori e l'ecuadoriano Daniel Noboa. Attraverso iniziative come la coalizione di sicurezza Scudo delle Americhe, Washington punta a riaffermare il proprio ruolo centrale nell'emisfero occidentale e ad arginare la presenza di Cina, Russia e Iran, applicando quella che a Washington viene ormai ribattezzata la dottrina Monroe. Donald Trump ha accolto con entusiasmo l'affermazione elettorale di Alternativa per la Germania, AfD, in Sassonia-Anhalt, definendo il partito populista in ascesa e collegandone il successo al malcontento per le politiche sull'immigrazione. In un post su Truth Social, il presidente statunitense ha concluso con MGGA, acronimo di Make Germany Great Again, richiamando il proprio slogan elettorale. Il messaggio si inserisce nel rafforzamento dei rapporti tra AfD e l'amministrazione Trump, già segnati da contatti con esponenti di Washington, tra cui il vicepresidente J.D. Vance. Trump, che sostiene una linea particolarmente dura sull'immigrazione negli Stati Uniti, ha più volte criticato le politiche tedesche in materia di asilo e accoglienza. Le 9.34 minuti, avete sentito le ultime notizie da Radio Capodistria.

Avete viaggiato quest'anno, avete viaggiato quest'estate, dovete ancora viaggiare, avete fatto dei viaggi in aereo con tutto ciò che ne consegue. Quella cosa positiva è ovviamente sempre il viaggio, vi permette di raggiungere delle località agognate, posti belli, no? Altre cose così, però qualche volta il viaggio può essere un po' così complicato, a parte insomma avete sentito gli ultimi problemi tecnici a Londra, per cui molti voli sono stati bloccati, cancellati, no? Gente ferma là, oppure altri voli che non hanno permesso appunto alla gente di tornare a Londra o di andarci proprio, no? Almeno in alcuni aeroporti poi la cosa sta più o meno tornando alla normalità, però può succedere anche di trovarsi a bordo delle persone un po' così, ecco, un po' particolari e soprattutto anche magari pericolose. Beh, è successo qualche giorno fa in America, in un volo dell'American Airlines decollato da Dallas e diretto a New York, tant'è che da quelle parti, in quel volo, un 67enne è stato ammanettato, diciamo così, però tra virgolette, perché è stato legato al sedile da altri passeggeri. Beh, in effetti lui è andato in escandescenza e non si è capito perché, ha iniziato a gridare, addirittura ha tentato di strozzare a mani nude il suo vicino di posto. No, quante volte dopo dici, ma perché non ho pagato per stare vicino a qualcuno che conosco? Rimpiangi la spesa in più magari, no, non so come funziona con l'American Airlines, ma tant'è, quello che si è trovato lì vicino è stato assegnato dalla compagnia e non si è trovato in buona compagnia, giochiamo su queste parole. Secondo alcuni testimoni, quest'uomo avrebbe anche iniziato a gridare parolacci, insulti razzisti, cioè vabbè, un po' di tutto di più. A quel punto sono intervenuti due passeggeri, ex agente delle forze dell'ordine, quindi come dire, c'è un medico a bordo, in questo caso c'è un agente delle forze dell'ordine a bordo, ecco, hanno preso un forte scotch, quelle da imballo, e lo hanno bloccato sulla sedia, quest'uomo, partendo dalla testa, poi le braccia e il busto, gli hanno pure chiuso i polsi insieme con delle fascette fornite dagli assistenti di volo che hanno tutto praticamente a bordo. L'uomo però ovviamente non si è lasciato bloccare tanto tranquillamente, anzi ha tentato di reagire, ma alla fine ce l'hanno fatta. Il volo è stato comunque costretto a cambiare rotta, atterrato nel Maryland, a Baltimora. Quando ha toccato terra, a bordo sono saliti gli agenti in servizio, quelli delle forze dell'ordine, addirittura dell'FBI, che hanno arrestato, questa volta ufficialmente, quindi non soltanto bloccandolo sul sedile, l'uomo, e l'hanno portato via. Poi il volo è ripartito per la destinazione prevista, appunto New York, però c'è stato un periodo, insomma un lungo periodo, un paio d'ore, appunto di grande tensione a bordo. E ci sono ovviamente le immagini che girano online di quest'uomo totalmente bloccato e tutto chiuso praticamente con lo scotch per essere fermo, appunto a rimanere fermo sul sedile. Cosa che in effetti ognuno spera di non trovare a bordo, di non trovarsi in certe situazioni, perché purtroppo qualche volta può anche succedere. Spazi piccoli, persone di tutti i tipi che possono salire, insomma, qualche volta magari vi è capitato qualcosa di non così grave, ma comunque di abbastanza antipatico durante qualche volo che avete fatto. Alle 9:39 minuti c'è la musica dei BTS e questa è nuova per loro, si intitola Come Over. Sbaglio sempre il bottone, però. Vabbè, insomma, noi ce l'ascoltiamo.

0: Because it's not over.
1: Come Over da parte di BTS, loro ritorno in questo 2026. Sappiamo che c'è stato per loro l'obbligo del servizio militare, poi si sono riuniti e hanno fatto questa grande festa, cos'era, marzo, no? Mi pare una cosa del genere, questa grande reunion e questo ritorno per quel che li riguarda, con grande concerto, grande cose, poi l'uscita subito, praticamente ci hanno messo tempo zero a realizzare l'album che si intitola Arirang, e con varie canzoni. E tra l'altro invece questa canzone, c'è Swim ad esempio che conosciamo forse magari di più, questa canzone invece era totalmente si definisce traccia nascosta, però è diciamo una traccia che era inclusa soltanto nella speciale versione in vinile del loro album Arirang, per cui non era stata resa disponibile nelle altre negli altri formati dell'album, e quindi era nascosta per questo, infine, cioè nessuno l'aveva presa in considerazione, e invece l'hanno voluta appunto promuovere come canzone nuova, ed è questo appunto che è uscita, la canzone che è uscita appunto pubblicata digitalmente proprio durante quest'estate, e fa parte delle celebrazioni del BTS Festa appunto per il loro 13° album e anche il ritorno appunto sul panorama musicale, sui palchi un po' di tutto il mondo, perché si stanno già organizzando per il loro ritorno in pompa magna appunto sui palcoscenici, appunto per attirare ancora una volta tantissime fan e tantissimi fan un po' in giro per il nostro pianeta. Ma intanto c'è Malika Yan per quel che ci riguarda, un po' di musica italiana, questa è Una possibilità.

Va bene, va bene, va bene. Fra poco arriveremo allo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità, il nostro viaggiando, e poi entreremo nella nostra ultima mezz'ora fino alle 10.30 anche quest'oggi, in questo mercoledì, in questo 9 del mese di settembre. Buona mattinata ancora e ci sentiamo fra poco.

0: un mare di musica su Radio Capodistria.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso verso Milano tra Verona Sud e Brescia Est e verso Venezia tra Somma Campania e Verona Sud. Per traffico intenso si viaggia inoltre a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e sulla stessa tangenziale di Mestre sempre verso Milano tra Miranese e Marghera. Sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code per un veicolo in avaria in entrambe le direzioni tra Villa Marzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Le vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
3: Della settimana.
4: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, bass persuades. Let's go.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: All'inizio della trasmissione abbiamo parlato del Super El Niño, no? Di questo fenomeno atmosferico, meteorologico che caratterizza il nostro pianeta da tempo, ma che quest'anno potrebbe essere più forte del solito, quindi portare delle conseguenze un po' più forti per quel che riguarda il riscaldamento climatico. Però diciamo che il riscaldamento climatico sta colpendo, lo vediamo, anche i ghiacciai, no? Le montagne delle nostre zone. Ci sono dei ghiacciai che stanno sparendo, si stanno sciogliendo di anno in anno. Adesso c'è uno studio che riguarda anche l'Everest. Ecco, è stato fatto dal campo base dell'Everest sul ghiacciaio Kumbh, che è punto di partenza di spedizioni e trekking verso la vetta dal versante sud. Beh, insomma, lo scioglimento caratterizza anche l'Himalaya, ma pensate che non è soltanto il riscaldamento climatico, è anche colpa degli stessi alpinisti, perché fanno la pipì. Questo sembra una cosa strana, però in effetti la presenza di oltre 2000 persone che soggiornano per oltre un mese e mezzo produce migliaia di litri di pipì. Oltre 6.000 al giorno, che viene direttamente scaricata nell'ambiente glaciale. Ecco, questo non so ben come funzionano le fogne da quelle parti, diciamocelo pure. Comunque sia, i ricercatori hanno calcolato che anche il calore di tutta questa urina è in grado di sciogliere circa 154 tonnellate di ghiaccio in una sola stagione, oltre che a inquinare ovviamente l'ecosistema. Vabbè, insomma, sappiamo che il cambiamento climatico è la principale causa della riduzione dei ghiacciai, però diciamo che di recente questa crescita del turismo, sappiamo che c'è quasi una sorta di overtourism pure sull'Himalaya, ha aumentato significativamente la presenza umana, e appunto intorno al campo base nepalese queste persone che scelgono di pernottare annualmente nelle strutture complete di sistemi di riscaldamento, acqua calda e altri servizi, diciamo che tutto ciò causa un aumento del calore che può avere effetti pure sul ghiaccio circostante. Diciamo che è uno dei risultati più curiosi di questa ricerca, no? Il fatto che la pipì possa creare questo tipo di problemi. Beh, insomma, a causa dell'altitudine e anche dell'intensa attività fisica, gli escursionisti hanno bisogno di ingerire grandi quantità di acqua. Fate voi la conseguenza, no? Quindi si diceva oltre 6.000 litri di urina ogni giorno. In alcuni casi parte viene smaltita direttamente nell'ambiente, però a quel punto il liquido, che è più caldo, lo sappiamo, rispetto alla superficie ghiacciata, trasferisce energia termica al ghiaccio circostante e ne causa lo scioglimento parziale, quello che volete, e molto contenuto rispetto a quello derivante dall'utilizzo, ad esempio, di combustibile o comunque del riscaldamento climatico, però c'ha il suo ruolo, è come dire, non aver si risparmierebbero circa 154 tonnellate di ghiaccio in una sola stagione, che vengono sciolte appunto a causa della presenza umana e di quello che fanno. Ecco, questa è un po' la cosa, nuovo, un aspetto un po' diverso, diciamo, del riscaldamento globale e della urbanizzazione, diciamo così, della presenza umana più che altro anche su quelle alte vette appunto dell'Himalaya. Pensateci un pochino. Musica per noi, questa è la nostra mattinata qui su Radio Capodistria.

È tutto per questo mercoledì, vi auguro una buona mattinata, ovviamente, e ci risentiamo sabato mattina dalle 8 alle 10:30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Mentre il conflitto tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi, gli Stati Uniti prospettano la possibilità di definire entro poche settimane un percorso concreto per la ripresa dei negoziati. A dichiararlo è stato il segretario di Stato Marco Rubio, evidenziando come i prossimi giorni possano offrire l'occasione ideale per stabilire una tabella di marcia volta a riattivare il dialogo diplomatico e a giungere ad un accordo sostenibile per entrambe le parti. A supporto di questa fase, Rubio ha definito sostanziali i recenti incontri condotti a Mosca e Kiev dagli emissari Steve Witkoff e Jared Kushner. Pur evitando di esprimere giudizi sull'esito immediato dei colloqui, Rubio ha sottolineato come tali confronti abbiano permesso di mettere sul tavolo nuove proposte per favorire la risoluzione del conflitto. La Norvegia si prepara a salutare per l'ultima volta Re Harald V, scomparso lo scorso 28 agosto, dopo 35 anni di regno. In occasione dei funerali ad Oslo, la capitale ha blindato il centro cittadino e intrapreso ingenti misure di sicurezza per accogliere le migliaia di cittadini attesi lungo il corteo funebre di numerosi ospiti internazionali, tra cui rappresentanti delle casate reali europee e capi di Stato, compresa la presidente della Repubblica Slovena Natasha Pirc-Musar. Dopo il trasferimento del feretro nella cattedrale, l'omaggio dell'intera nazione culminerà alle ore 13 con un minuto di silenzio, per poi proseguire con una cerimonia privata e il tradizionale saluto finale della famiglia reale dal balcone del palazzo, mentre la corona passa al figlio, il nuovo re Hakon VIII. Un nuovo caso di rifiuti pericolosi in Croazia emerge dall'inchiesta sul presunto traffico illecito di materiali. Una perizia della Facoltà di Geotecnica dell'Università di Zagabria ha rilevato almeno 6.427 tonnellate di rifiuti nell'excava di Kukel a Benkovačko Selo, vicino a Zara. Il deposito contiene plastica, gomma, tessuti, metalli e materiali da costruzione, con elevate concentrazioni di alcuni metalli e microplastiche diffuse anche oltre l'area di stoccaggio. Gli esperti non hanno riscontrato contaminazioni delle acque né rischi sanitari immediati, ma hanno definito significativo il pericolo ambientale e indicato la bonifica come intervento prioritario. Sono stati arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma. È stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Tra gli indagati figura Michele Senese, storico esponente del vertice dell'omonimo clan, indicato dagli inquirenti come il presunto mandante apicale dell'omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini, Senese avrebbe fornito il preventivo e determinante assenso all'uccisione di Piscitelli. L'omicidio, sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato organizzato come un'azione punitiva con l'obiettivo di riaffermare il potere del clan nei confronti di un proprio affiliato. Le 10:34 minuti, avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, a causa di forti temporali in atto sono possibili code e forti rallentamenti lungo la A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la A28 Portogaro-Conegliano in entrambe le direzioni. Vi raccomandiamo di guidare con la massima prudenza. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e le condizioni meteo, segnaliamo code anche in questo caso in entrambe le direzioni tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Vi anticipiamo poi che la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori verso Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, mentre tra le 21 e le 6 di questa notte chiuderà per lavori anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Nella nostra comunità. Una scuola al mese.
4: Buongiorno da Beatrice Zizza e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Per questa nuova puntata andiamo a Pola per scoprire la Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri, una realtà viva e dinamica che accompagna ogni giorno i ragazzi nel loro percorso di crescita. Come sempre daremo spazio a chi la scuola la vive ogni giorno, quindi la dirigenza e gli studenti che ci racconteranno l'ambiente scolastico, i progetti e le esperienze che rendono speciale questa comunità. Iniziamo proprio dalla preside, Deborah Radolovic, che ci offre una panoramica della scuola, dai programmi di studio al clima che si respira tra insegnanti e studenti, fino al funzionamento dell'esame di maturità. Innanzitutto partirei dal chi siete voi come scuola, un po' come il vostro ambiente per capire insomma dove ci troviamo.
5: Ci troviamo a Pola, in una sede che è stata aperta il 10 ottobre del 2001, alla presenza dei due capi di Stato Carlo Azeglio Ciampi e Stjepan Mesić, onorati quindi di avere una sede funzionale dopo tanti anni di trasferimento. Eravamo un po' i nomadi di Pola, perché ricordo anche all'epoca, quando ero io alunna della scuola elementare e media superiore, eravamo in altre sedi che erano insomma anche fatiscenti, e lo sto dicendo anche come ex insegnante di storia, etica, erano alcune materie che all'epoca insegnavo, e ci siamo ritrovati veramente in anni abbastanza bui, difficili. Erano gli anni 90, ma erano bui anche gli anni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E diciamo che due anni fa abbiamo presentato anche un lavoro che ripercorreva i 20 anni nella nostra sede scolastica attuale, e abbiamo avuto modo anche di ricordarci da dove siamo arrivati. Interessante, ecco, come curiosità, la scuola italiana Pola all'epoca portava il nome di Leonardo da Vinci. Ma dato che abbiamo la Leonardo da Vinci a Buia, giustamente abbiamo scelto il nome del sommo poeta. Quindi Dante Alighieri per noi è diventata la Dante, così la chiamiamo noi qui a Pola. E devo dire che abbiamo veramente tante attività, tanti scambi.
4: Per quanto riguarda i programmi di studio, cosa proponete agli studenti?
5: Guardiamo di coprire, diciamo, tutti gli interessi dei ragazzi. Abbiamo un liceo generale che è in effetti supportato da un tot di ragazzi che iscrivono il liceo scientifico, quindi questo sarebbe una classe. La seconda classe è il liceo linguistico. Abbiamo il perito economico, perito informatico, e poi due indirizzi, chiamiamoli economico-industriali. Abbiamo i commessi e poi una classe di quest'anno automeccanici e operatori CNC, quindi controllo numerico, ma diciamo che con il prossimo anno sicuramente andremo a rinfrescare alcuni indirizzi. La cosa carina è che abbiamo un'ottima collaborazione con la scuola elementare Giuseppina Martinuzzi,
6: vicini di casa.
5: Però devo dire che ecco, collaboriamo molto bene anche con la scuola elementare di Dignano, e questo per lo più il nostro bacino. Un'ottima collaborazione però con il convitto della città di Pola, ovvero sia i ragazzi hanno la possibilità di trovare posto anche presso la casa dello studente, definiamola così. Quindi abbiamo ragazzi che arrivano da Parenzo, da Buie e da Rovigno, quelli che desiderano, ecco, sto valutando ancora, abbiamo anche dal Bona. Quindi è difficile per questi ragazzi, alcuni abitano lì, c'è un piccolo gruppo di ragazzi che frequentano la nostra scuola, ma ci sono anche quelli che viaggiano ogni giorno da posti lontani, direi lontano, perché è molto difficile il collegamento con Pola.
7: Siete variegati, possiamo dire.
5: Certamente sì, abbiamo ragazzi che arrivano comunque non soltanto dall'Istria, ma arrivano dall'Italia, arrivano dalla Bielorussia, dalla Russia, dalla Romania, sicuramente in arrivo dal Messico, quindi siamo una scuola che ecco, è conosciuta proprio per dare l'opportunità ai ragazzi di arrivare fino in fondo, e quindi siamo in 164, non siamo tanti, ma sono certa che tutti arriveranno a conseguire un diploma, e questo è lo scopo della Dante e di tutte le nostre scuole della Comunità Nazionale Italiana. Quindi abbiamo la possibilità e la fortuna di poter seguire i ragazzi fino in fondo. Li seguiamo anche dopo, quando vanno all'università o nel mondo del lavoro, ma è molto carino vederli arrivare dopo 4-5 anni e dicono: wow, sono qui, sono lì. Quindi lavorano con un diploma che è riconosciuto in tutta Europa. La cosa che mi compiace di più è quando arrivano le comitive e dicono: che buon profumo, si sente aria di casa. Ecco, questo è importante. Il primo approccio, il primo sentimento che provi, devo dire che abbiamo veramente un team che parto dai docenti, ma anche dal personale tecnico-amministrativo. Curiamo molto questo aspetto, l'accoglienza, star bene a scuola, seguiamo tutti, e devo dire che ho un team che funziona.
7: Per quanto riguarda invece la maturità, come viene svolta? C'è qualche difficoltà? Mi ha già anticipato qualcosa, però insomma, intanto iniziamo da come viene svolta, come è organizzata per i ragazzi.
5: I nostri ragazzi devono superare, in base al regolamento della maturità di Stato, 3 esami obbligatori. Quelli obbligatori sono la lingua materna, quindi la lingua e letteratura italiana, e la lingua croata. E poi un terzo esame può essere o la lingua inglese o la matematica, oppure tutte e 4. Il problema subentra nel momento in cui decidi di iscriverti a un'università in Croazia, la lingua italiana non viene valutata, quindi per forza di cose devi superare croato, matematica ed inglese, e la lingua italiana, ahimè, viene messa lì un po' da parte. Per l'Italia significa che o l'Italia o l'Europa, e ultimamente i nostri ragazzi scelgono carriere universitarie o in Austria, Slovenia ultimamente, pure l'Olanda è molto gettonata, ma in Croazia in generale ci sono le fiere in cui le università si presentano, e se ne vanno, ahimè se ne vanno e non tornano, così che devo dire che l'italiano e il croato e la lingua inglese possono bastare per iscriversi in qualsiasi università all'estero. La lotta? Beh, la lotta è ovviamente con la lingua croata, ma dal primo momento, in quanto i ragazzi che vengono dall'Italia o vengono, ripeto, ecco, concretamente dalla Russia, dall'Ucraina, avevamo ragazzi che hanno già dalla Polonia, hanno sempre il problema con la lingua croata, una lingua che non può essere una lingua materna se la studi un anno, 2 anni, ma anche se a volte la studi 12 anni e sei di minoranza italiana. Quindi una difficoltà reale, che non è soltanto però reale per la scuola delle minoranze, anche i ragazzi delle scuole della maggioranza hanno grossi problemi con l'esame alla maturità di lingua croata. E devo dire che noi come scuole sto dicendo Fiume, Buie, Rovigno e Pola, ci siamo unite, ho un'ottima collaborazione con i miei colleghi, con i coordinatori, E devo dire la regione istriana con Jessica Acquavita in primis e Unione Italiana tutti con Patrizia Pitacco che diciamo è il nostro punto di riferimento, ma anche la riunione che avevamo a novembre si sono presentati veramente tutti e tre i presidenti, quindi c'è un forte supporto da parte di Unione Italiana per quanto riguarda la risoluzione del problema legato al fattore lingua croata, che per noi resta un tasto dolente e sarebbe semplicemente risolvibile seguendo il modello sloveno, ma la Croazia ha un altro iter, quindi valuta diversamente la nostra posizione come scuole della minoranza, perché ricordiamoci in Slovenia ci sono due minoranze ufficialmente riconosciute, in Croazia più di 20, e quindi la situazione comunque è diversa. Comprendo anche il fattore ministeriale, però qualcuno ci deve ascoltare perché abbiamo dati alla mano, sappiamo che molti ragazzi non riescono a superare la lingua croata. La nostra scuola, come del resto le scuole di Fiume, ripeto, Buia e Rovigno, sicuramente danno ore in più ai ragazzi, però stiamo parlando ecco di ore che arrivano fino a 40-41 ore settimanali ed è difficile, ecco, quindi è una lingua in più che a volte risulta essere una lingua straniera.
7: Ci sono, immagino di sì, le collaborazioni con le istituzioni della comunità nazionale italiana, magari locali?
5: Sì, attuali sono quelle relative alla comunità, parto dalla comunità degli italiani di Pola, dove mi sembra che siamo al quarto anno, abbiamo un'ottima collaborazione in quanto abbiamo valutato che i nostri ragazzi hanno la possibilità, il desiderio di unire le forze per andare un paio di giorni a sciare in Italia, quindi anche qui stiamo molto attenti alle necessità dei ragazzi, ed è una collaborazione che diciamo chiamiamola la settimana bianca, ma non è, anche quest'anno i ragazzi erano tre giorni a Piancavallo ad esempio, però la comunità crede in noi, ci dà supporto e ne siamo grati, perché ecco la presidente Tamara Brusic ci comprende, ci sostiene e dopo tutto facciamo parte tutti della stessa realtà polesana, fieri di essere polesani ovviamente. Per dare diciamo un nostro apporto abbiamo deciso quest'anno di iniziare una prassi che mi auguro si allargherà poi anche alla scuola elementare Giuseppina Martinuzzi e alla scuola d'infanzia Rin Tin Tin, la possibilità di presentare quello che facciamo a scuola e che in effetti rimane tra le nostre quattro mura.
7: Dopo aver conosciuto più da vicino la scuola attraverso le parole della preside Radolovic, passiamo ora la parola agli studenti. Partiamo dalle esperienze internazionali. Petra ci racconta dei progetti Erasmus a cui ha partecipato e verrà seguita da Oscar e Liuba, che condivideranno con noi le loro attività e le opportunità offerte da questi programmi europei.
6: I consigli in azione, il cambiamento conta, è un progetto Erasmus Plus il cui obiettivo principale era rafforzare il ruolo e l'importanza dei consigli degli allievi nelle scuole. Nell'ambito del progetto abbiamo partecipato a formazioni di più giorni, prima a stare a Sušica e poi a Fužine, durante le quali abbiamo acquisito nuove competenze e conoscenze. Abbiamo imparato come sostenere e difendere le nostre idee, come comunicare in modo efficace con chi prende le decisioni e quanto i consigli degli allievi siano fondamentali per migliorare la vita scolastica e portare ai cambiamenti concreti. Personalmente questa esperienza mi è stata molto utile e interessante perché mi ha aiutato a sviluppare maggiore sicurezza in me stessa, a lavorare meglio in gruppo e a capire quanto sia importante la partecipazione degli allievi nella scuola. Alla fine del progetto abbiamo organizzato una conferenza finale a Pisino, durante la quale abbiamo presentato ai dirigenti scolastici e agli altri allievi ciò che abbiamo imparato e le esperienze vissute grazie a questo progetto. Progetto Araine. Il progetto di Schulbrücke è stato un incontro internazionale a Rheine, in Germania. L'obiettivo era creare un ponte tra scuole di diversi paesi europei. Hanno partecipato scuole tedesche e scuole estere, tra cui la nostra, come scuola croata della minoranza italiana, insieme a scuole francesi, bulgare, slovacche, ungheresi, rumene e polacche. Tutto si svolgeva in lingua tedesca. All'inizio per me è stata una sfida, ma proprio per questo è stata un'esperienza molto formativa. Parlare solo in tedesco mi ha aiutato a migliorare la sicurezza nell'espressione orale e ad arricchire il vocabolario. Deutschland Plus è un soggiorno premio finanziato dal governo tedesco per studenti meritevoli. Una delle vincitrici sono stata io, che ho trascorso 3 settimane in Germania. Le prime 2 settimane si sono svolte a Mönchengladbach, mentre la parte finale 5 giorni a Berlino. A Mönchengladbach la vita scolastica era affiancata da attività serali molto coinvolgenti. Sono stati visitati anche i parlamenti di Mönchengladbach e Düsseldorf. Nei weekend la mia famiglia ospitante ha organizzato visite nei Paesi Bassi, tra cui castelli e musei di Paesi Bassi e di Germania. A Berlino l'esperienza è stata ancora più intensa dal punto di vista storico e culturale, come visita al Museo delle Lacrime, al Parlamento e attività artistiche come i graffiti. Questo progetto offre una crescita sia linguistica sia personale. Si vive in una famiglia ospitante.
7: Come è nata?
6: A me, io ho ricevuto proprio una famiglia carina che ancora oggi mi sento con loro e proprio vorrei che anche loro venissero da me in Croazia. Tra tutti i progetti, quello che mi è piaciuto di più è stato quello in Germania. Entrambi che sono stati in Germania, è stata un'esperienza che mi ha arricchita moltissimo, non solo dal punto di vista linguistico, ma soprattutto umano. Amo conoscere nuove persone, entrare in contatto con culture diverse e scoprire i nuovi modi di vivere e pensare. Viaggiare per me significa aprire la mente, perciò mi è piaciuto molto perché sono uscita dalla propria zona di comfort. Penso che ho cresciuto in ogni modo possibile. In Germania ho avuto proprio questa opportunità, ho stretto amicizie internazionali che durano ancora oggi, ho migliorato il tedesco e ho vissuto esperienze che porterò sempre con me. È stato un progetto che mi ha fatto sentire davvero cittadina europea.
7: Con tutte queste esperienze che ti offre la scuola, pensi che anche ti abbiano aiutato per il futuro, quindi che sia universitario o lavorativo?
6: Sì, sì, perché per esempio adesso penso che potrei anche vivere in Germania o in Austria, ovvio in Italia pure, ma adesso mi è piaciuto soprattutto Germania e Mönchengladbach. Ho tante idee, non so ancora, mi piace lo sport, ma anche medicina, devo decidere ancora, ho tempo.
8: Nel luglio dell'altro anno, Ljube e io siamo stati a Neumarkt in Austria per un progetto di Erasmus Plus, ossia un Youth Exchange, organizzato da Jeff Steiermark, che sarebbe Junge Europäische Federalisten, ossia la gioventù federalista europea del Steiermark. Siamo stati per una settimana in un castello. Avevamo persone dalla Danimarca, la Spagna, la Slovenia, l'Austria, Malta e la Croazia. La fascia d'età era da 17 a 25 anni. Dovevamo presentare i nostri paesi, avevamo anche da fare scenette che è anche un poster. Ogni anno cambia il titolo, anche il tema. Quest'anno era Pop the Bubble. Parla più di tutte le reti sociali, degli effetti anche su di noi, nella polarizzazione, i nostri pregiudizi e come eliminarli.
9: Infatti tutto che abbiamo fatto erano lavori di gruppo, un po' di discussioni anche in qualche momento un po' politiche. Tra i posti visitati abbiamo visitato anche un ex campo di concentramento, così più piccolo, adesso c'è un art house o qualcosa così.
8: Ci hanno fatto anche fare una caccia al tesoro a Neumarkt.
7: Come è andata?
8: Non ho vinto.
7: Per 3 punti,
8: sì. il gruppo di Ljuba, sì. E sì. Adesso ci ricordo, volevo aggiungere, ogni gruppo aveva il loro team leader, E poi, per non rimanere sempre con quelli del nostro paese, ci siamo divisi in più gruppi, potevamo scegliere chi che volevamo. Sì, il gruppo degli UBA è riuscito a vincere. Allora, altre attività, abbiamo fatto anche uno scambio di cibo, avevamo tutti dei banconi e dovevamo portare qualcosa di tipico. Il nostro gruppo aveva le domacice, cedevita,
9: un po' di kobasice.
8: Sì, anche kulen avevamo, se non sbaglio.
7: La Slovenia cosa ha portato?
8: La Slovenia ha
9: anche qualcosa di
8: qualcosa, c'era anche tipo qualcosa come Coca-Cola o
9: no, quella era di Malta. Quella era di Malta.
8: Comunque, gli austriaci ci avevano portato anche gelato a vaniglia con quei semi, con l'olio di semi di zucca, quello era.
7: Non era buono?
9: No. Anche loro non lo mangiavano.
7: Ah,
9: okay. Non so perché l'hanno portato.
8: Una cosa che non ho menzionato prima è che penso che sia stata una cinquina di giorni che non potevamo usare i telefoni. Dovevamo fare anche un'altra scenetta per la nostra consegna dei telefoni. Il nostro gruppo abbiamo fatto. Il professore ci ha nobilitato tutti. per 5 giorni non potevamo usare i telefoni proprio.
7: Com'è stato?
8: Onestamente io non uso tanto spesso il telefono, ho letto di più, ma si è visto l'effetto che ha avuto su tutti di noi, perché avevamo anche attività apposta fatte per tipo conoscersi uno l'altro, e senza la presenza di telefoni si è visto che le persone erano più disposta a parlare una con l'altra,
7: perché avete comunicato di più.
8: Sì.
4: Ma la scuola, come ben sappiamo, non è fatta solo di viaggi e scambi internazionali, è anche un luogo di riflessione su temi importanti e soprattutto attuali. Stefania, Oscar e Liuba ci parlano di un progetto sull'immigrazione che ha coinvolto gli studenti in una riflessione sul mondo che li circonda. E poi ci racconteranno anche dello studio della lingua francese, un'occasione per ampliare gli orizzonti culturali e confrontarsi con nuove lingue.
10: Noi l'anno scorso eravamo inclusi in una materia che si chiama Scuola e Comunità. È una materia abbastanza innovativa perché è qualcosa tra l'etica e l'educazione civica, perché ci siamo occupati dell'analisi di un problema che c'è nella nostra società, nella città di Pola, e ogni scuola che ha questa materia poteva scegliere un proprio problema. Noi abbiamo deciso di occuparci dei stranieri, degli immigrati che purtroppo hanno qualche difficoltà di entrare in contatto con noi e a volte sono incompresi. Perciò noi siamo andati a vedere dove lavorano, dove vivono, per dopo concludere il progetto con una presentazione davanti alle altre scuole, e, diciamo, in una società molto aperta, vedendo cosa è stato fatto nell'anno. Ed è una cosa molto positiva vedere che le scuole intervengano proprio nei problemi reali, perché ci rende più adulti e più preparati alla vita matura, e preparati a intervenire quando ci saranno dei problemi con cui noi non saremo d'accordo.
8: Avevamo tutti dei compiti da svolgere per questo progetto. Io, per esempio, dovevo cercare tutte le leggi che hanno da fare con gli stranieri immigrati qua che lavorano, così che dovevo andare tutto esaminare su Narne Novine. Era lungo, era difficile, ma
7: è andato il duro lavoro da
8: sì, ma almeno ho imparato qualcosa di nuovo, no? Ero sorpreso che c'è così tanta differenza tra i diritti, che tipo per l'assistenza sociale, roba simile, tra cittadini e non cittadini. Non me lo aspettavo, ma che ci sono differenze tra quelli che vengono dall'Europa e quelli che vengono da fuori, ma sì, comunque non mi aspettavo che sia così sbilanciato.
10: Mm-hmm. Sì, ma anche proprio certi aspetti erano molto tristi, perché anche il diritto all'assicurazione sanitaria era diverso, per gli stranieri era più complicato e anche durava meno, e anche forse costava di più, invece per i cittadini era più facile. E secondo me siamo tutti umani e dobbiamo fare il meglio per essere allo stesso livello.
9: Penso a me questo progetto era importante, come una ragazza di una famiglia immigrata. Ho visto tante di queste cose in mia famiglia. Mi sembra che è molto importante di parlare
11: dell'integrazione di gente che viene, proprio dell'integrazione, non assimilazione, sono cose diverse.
10: La nostra scuola è molto grata di avere l'opportunità di fare il diplôme d'études en langue française, o semplicemente il DELF, dove noi possiamo ottenere un certificato a vita della nostra conoscenza della lingua francese. L'anno scorso era il primo anno quando la nostra professoressa è riuscita ad organizzare questa splendida opportunità. Tutti abbiamo ricevuto, tutti siamo passati, erano in totale 5 alunni, uno che ha fatto il livello A1 e 4 A2. Tutti i risultati superavano l'80% e un risultato superato il 90%, così che la nostra scuola è molto grata e anche in bacheca si può vedere la certificazione che è da noi, dato che ci sono tanti interessati, proprio la scuola conduce questo certificato.
12: Un saluto a tutti gli esecutori di Radio Capodistria.

0: Accanto allo studio e ai progetti scolastici c'è spazio per coltivare le proprie passioni. Elena, ad esempio, ci parla della sua passione per l'arte e dei progetti a cui ha preso parte durante il percorso scolastico.
1: La prima competizione alla quale ho fatto parte si chiama Bieje Via, che è una campagna contro le dipendenze. Quello che io ho rappresentato era la dipendenza dal gioco d'azzardo. Ho fatto un lavoro con i marker e con i pennarelli e ho rappresentato una persona, diciamo, un pupazzo controllato dalle figure delle carte, cioè dal re, dalla regina e dal fante. Poi in Histria Verba Manet è un concorso artistico ma anche letterario dove il tema è sempre collegato con l'Istria e con la comunità italiana. L'anno scorso il tema era quello di Bernardo Benussi e io ho fatto con il fineliner una porta, un portale che una volta si trovava a Rovigno, però oggi non si trova più. Ho trovato questa immagine su un libro di storia vecchio. E quest'anno il tema sono cartoline del nostro posto, cartoline d'Istria, e ho fatto una fotografia in campagna da mio papà dove stavano piantando gli olivi e in lontananza si vedono il campanile e il Duomo di Dignano. Quest'anno parteciperò anche a una gara che si chiama Sferacon, che si tiene a Zagabria ogni anno e il tema è astronauti da Atlantide, cioè la città persa, e quindi farò una composizione, un disegno con gli acquerelli per rappresentare questo tema. L'ultimo progetto è quello di Villa Maria, è un progetto nel centro per persone anziane e con difficoltà, quindi è un incontro tra le scuole di Pola e il centro, e assieme collaboriamo e creiamo dei lavori su un tema accentrato. Il tema che abbiamo noi trattato quella volta era la salute mentale. Era una bellissima esperienza e abbiamo conosciuto questa gente che spesso vengono diciamo nascosti dal resto della società perché sono visti come differenti, però in realtà sono persone come noi altri e dovrebbero essere più incorporati nella nostra società. Come ho detto, il tema era la salute mentale e secondo me l'arte è un metodo molto buono per esprimersi, perché spesso è difficile parlare della propria salute mentale a parole, quindi l'arte è un modo nel quale la gente può esprimersi liberamente e è più facile da interpretare magari.
0: Cosa ti piace dell'arte, del disegno?
1: La possibilità di esprimermi me stessa, magari, perché è difficile, come ho detto, a parole, poi è più facile e ognuno può interpretare quello che tu vuoi dire in un proprio modo.
0: Per concludere parliamo dell'ultimo anno, che come ben sappiamo è una fase cruciale nel percorso scolastico. Stefania e Oscar, che stanno per concludere il loro percorso, ci raccontano le esperienze vissute e i loro pensieri per il futuro tra università e mondo del lavoro.
2: Quindi sei quasi arrivata alla fine del percorso qui alle superiori. Innanzitutto, come sono stati questi 4 anni alla Dante?
3: Avevano i loro alti e bassi, sinceramente certi anni mi sono piaciuti di più, certi anni di meno, perché per esempio in prima io ero anche un'alunna della scuola musicale media ed era molto difficile, dopo ho capito che non è la strada per me, e dopo questi ultimi 3 anni erano ricchi di progetti e opportunità dove sono riuscita a definirmi come persona, i miei interessi, anche quello che voglio che la mia vita rappresenti non solo per me stessa ma per il mondo.
2: Prospettive future, già in mente cosa farai, dove andrai?
3: Sì, ringraziando le varie gare che abbiamo, tipo Matliga, Tomliga, ho capito che adoro le scienze e io vorrei essere un ingegnere, probabilmente fisico o dei materiali, perché mi stanno a cuore i problemi come dei rifiuti spaziali oppure solamente i materiali biodegradabili o anche i materiali che vengono usati nell'industria automobilistica, che sono difficili da riciclare. In tal modo vorrei fare un contributo per la società e risolvere il problema che stanno mettendo la nostra terra sotto pericolo, ecco.
4: Ripeto, erano intensi, con sì, tanti su e giù, come ha detto Stefania. Per cosa farò dopo non sono ancora sicuro, dove io vorrei, solo so che non farò scienze
2: Ti capisco.
4: Io pensavo di trovare di qualche parte in inglese, perché mi va meglio di tutto l'inglese. Solitamente pensavo tipo storia o scienze politiche, ma sì, non sono ancora neanche io sicuro.

Si chiude qui il nostro viaggio alla Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola, una scuola attenta ai propri studenti, ricca di progetti e di occasioni di crescita. Un doveroso ringraziamento va alla preside, agli studenti e a tutti coloro che hanno partecipato, condividendo con noi le loro esperienze. Ma grazie anche a voi per averci come sempre seguito. Vi do appuntamento alla prossima puntata per scoprire una nuova scuola della comunità nazionale italiana. Un saluto da Beatrice Zizza e a presto!

0: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Marilyn, The Misfit.
2: Amici ascoltatori, sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana ed oggi vorrei ricordare insieme a voi un anniversario, un centenario, la nascita di una delle più grandi e delle più luminose stelle del cinema, perché il primo giugno del 1926 nasceva Norma Jean Baker, più universalmente conosciuta come Marilyn Monroe, espressione paradigmatica dell'artificio hollywoodiano, dietro cui si nascondeva però lo sguardo di una donna vulnerabile, di un'attrice spesso fraintesa dall'enorme talento. Etichettata troppo presto come dumb blonde, prigioniera, se vogliamo, di un'avvenenza abbagliante quanto artificiale, venne messa presto sotto contratto dalla 20th Century Fox, che però non sembrava veramente credere al suo potenziale, tanto da affiancarle in più di un film altri nomi che rappresentavano una sorta di sicurezza al box office. In Gli uomini preferiscono le bionde di Howard Hawks, nonostante il titolo, il primo nome in cartellone era quello di Jane Russell, che era bruna. Nell'immediatamente successivo Come sposare un milionario di Jean Negulesco l'erano accanto Lauren Bacall e Betty Grable, due attrici di provata fama e carriera. Anche se il grande successo arrivò grazie a ruoli di surreale ingenuità come quelli sostenuti nei due film citati o anche nel di poco successivo Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder, la Monroe aveva esordito in titoli di tutto rispetto come Giungla d'asfalto di John Huston o Eva contro Eva di Joseph Mankiewicz con Betty Davis protagonista, sia pure naturalmente in ruoli minori, e aveva dato prova di un talento più inquietante quando era stata protagonista di Niagara di Henry Hathaway o di La tua bocca brucia di Roy Ward Baker. Quest'ultimo film in particolare le aveva offerto l'occasione di esplorare un carattere disturbato mentalmente, in cui la Monroe aveva sperimentato espressioni dolenti, smarrite, che il cinema le darà l'occasione di ritrovare soltanto una decina d'anni dopo nel film Gli spostati di John Huston. Determinata a raggiungere una credibilità di attrice, nel 1955 Marilyn Monroe lasciò Hollywood e si iscrisse all'Actor Studio di Lee Strasberg a New York. Fu il momento d'oro della carriera della Monroe, che diede una prova d'attrice superba in Fermata d'autobus di Joshua Logan e surclassò Laurence Olivier, che si illudeva di surclassare lei, nel film Il principe e la ballerina. Alla fine del decennio e all'inizio del decennio successivo, la Monroe interpretò quelli che sono forse i suoi capolavori. A qualcuno piace Caldo, di Billy Wilder, sublime gioco di maschere, di identità nascoste e assunte pretestuosamente, e soprattutto Gli spostati di John Huston, malinconica elegia scritta da suo marito Arthur Miller. Ma ne parliamo tra un momento.

0: Nessuno è perfetto, è la battuta finale di A qualcuno piace caldo, un film culto della commedia americana che venne diretto nel 1959 da Billy Wilder e interpretato da Marilyn Monroe, appunto, insieme a Tony Curtis e Jack Lemmon. Billy Wilder, come avevo accennato, aveva già girato nel 1955 un altro film con Marilyn Monroe, Quando la moglie è in vacanza, e aveva deciso, così almeno racconta, che non avrebbe mai più lavorato con lei a causa dei ritardi che l'insicurezza dell'attrice e i problemi della donna provocavano. Quando però seppe che lei aveva letto la sceneggiatura di A qualcuno piace caldo e che si era detta interessata al ruolo della protagonista, ritornò naturalmente sulle sue decisioni. A dire il vero, la lavorazione fu di nuovo difficile a causa della mancanza di puntualità e della salute cagionevole della diva. Ma, come ebbe modo di dire in seguito in alcune interviste a Billy Wilder, lui aveva una zia che era un modello di puntualità. Ma chi avrebbe pagato un biglietto per andare a vederla al cinema? Tony Curtis, o almeno così si racconta, in particolare ebbe alcune espressioni non proprio gentili nei confronti della Monroe. Sembra che abbia affermato: è stato come baciare Hitler. Ma le spiegò con il fatto che nel montaggio definitivo del film erano spesso state scelte le scene in cui la Monroe era sublime, anche se si trattava magari del 32esimo Chuck, quando lui o Jack Lemmon magari erano esausti, quindi meno concentrati, meno convincenti. Il film è ambientato in Florida, come ricorderete, ma fu in verità girato a San Diego, all'Hotel Coronado. E sin dall'inizio il film si apre in modo alquanto anomalo per essere un film comico. Si apre cioè con un fatto storico, il massacro di San Valentino. Questo perché, diceva Wilder, occorreva un impatto traumatico e violento per rendere credibile il fatto che due giovanotti prestanti, innamorati di Marilyn Monroe, continuino a non rivelarsi e mantengano un travestimento da donna, quel travestimento che hanno adottato per sfuggire ai gangster, autori appunto della strage, di cui loro sono stati involontariamente testimoni. Il gioco però del travestimento non finisce qui, perché Joe Josephine, cioè il personaggio interpretato da Tony Curtis, si traveste ulteriormente da miliardario Shell per conquistare la bella Sugar, cioè appunto il personaggio interpretato da Marilyn. Facendo il verso, però questo lo si coglie soltanto nella versione originale, a Cary Grant. Questo gioco di maschere e di identità nascoste e assunte pretestuosamente è sottolineato anche dall'uso sapiente degli oggetti. Il carro funebre che si vede all'inizio nasconde le bottiglie di liquore sotto i fiori. L'agenzia di pompe funebri si rivela essere un jazz club in cui si vendono gli alcolici. E poi c'è il tavolo sotto il quale Joe e Jerry si nascondono, la torta di compleanno che nasconde dentro di sé il killer. Insomma, niente è ciò che sembra, tutto si rivela essere il contrario di ciò che appare. Il miliardario è un musicista squattrinato, Daphne è un uomo e perfino il motoscafo naviga all'indietro. Anche il titolo della canzone più bella del film, più malinconica del film, eseguita da Marilyn Monroe, è I'm Through With Love, cioè ho chiuso con l'amore. E invece quello è proprio il momento in cui per lei l'amore comincia. E veniamo agli Spostati, il film di John Huston del 1961, scritto da Arthur Miller e interpretato da un cast eccellente: Clark Gable, Montgomery Clift, Eli Wallach, Thelma Ritter e naturalmente Marilyn Monroe, la moglie di Arthur Miller, per la quale il testo fu scritto, come vi dicevo, come una malinconica elegia. Marilyn desiderava che suo marito scrivesse qualcosa per lei, ma sperava che lui le donasse un ruolo dietro cui nascondersi, nel quale perdersi, e invece lui le ritagliò con il personaggio di Roslyn un ruolo che la rivelava, che la lasciava scoperta, indifesa, che attingeva alla sua vita, alle sue paure, ai suoi improvvisi entusiasmi, alla sua vulnerabilità al limite del patologico, alla sua testarda mania di autodistruzione. The Misfits, questo è il titolo originale del film, sono coloro che non hanno trovato una loro collocazione, come le tessere di un puzzle che non trovano posto, che non si incastrano, come i titoli di testa disegnati da George Nelson suggeriscono. Gli Spostati è uno strano western ambientato in un paesaggio lunare, spoglio, in cui questo strano gruppo di personaggi si ritrova per catturare dei cavalli selvaggi. Ma i cavalli sono destinati al macello per farne mangime in scatola per cani. E la bruttezza, lo squallore, la crudeltà dell'atto appaiono ancora più evidenti se confrontate alla nobiltà e alla fiera bellezza dei cavalli in libertà, ancora più evidenti nella luce accecante del deserto che non offre nascondigli o alibi. Seconda stella a destra e poi dritti fino al mattino. Ve lo ricorderete, la direzione per l'isola che non c'è, Neverland. E una stella, appunto, seguono Clark Gable e Marilyn Monroe nel finale degli Spostati. La loro meta nel giro di pochi mesi sarebbe stata la stessa.
1: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code verso Venezia tra la Tisana e San Donà di Piave e verso Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, nonché tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Incolonnamenti per traffico intenso anche in entrata al casello di La Tisana. Raccomandiamo poi massima attenzione alla guida per il possibile verificarsi di forti e improvvisi temporali. Sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero segnaliamo code per incidente verso l'Austria tra Trento Sud e Trento Nord e rallentamenti con code per traffico intenso verso Modena tra Trento Nord e Rovereto Nord. Tornando infine alla nostra rete, vi ricordiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova questa notte chiuderanno tra le 21 e le 6 l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano e dalle 22 alle 5 il tratto in direzione Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. RTV Slovenia, il Consiglio valuta l'impatto della possibile abolizione del canone. Scuole, Roncevic annuncia la riforma, addio al ciclo di 9 anni dal 2028. A Lubiana si inaugura la nuova ambasciata israeliana mentre 12 paesi sanzionano le colonie israeliane in Cisgiordania. Corsa al municipio di Pirano, Corenica cerca il bis, gli sfidanti scaldano i motori. Buie, giornata della città insolita ma partecipata, solidarietà al sindaco Vigintin. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. Tra poco restate con noi.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà! Il meteo e la viabilità.
1: Sull'Atlantico settentrionale e sulla Scandinavia stazionano due campi ciclonici. Un fronte freddo ha raggiunto le Alpi, venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni. Nel pomeriggio tempo instabile con rovesci e temporali che localmente potrebbero anche intensificarsi. Periodi di sole nell'est, soffierà vento da sud-ovest, temperature da 25 a 30 gradi. Nella notte temporali. Domani giovedì tempo simile, soffierà vento dai quadranti orientali, bora invece nel litorale, temperature minime da 11 a 19, massime fino a 23. Venerdì ancora coperto, sabato sereno con debole bora nel litorale. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, coda di un chilometro dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria, segnalati alcuni rallentamenti sulla regionale Santa Lucia Isola e tra Monte di Capodistria e Capodistria. Ore 12:30.
2: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati gentili ascoltatori con il GR di Radio Capodistria. Vediamo i titoli delle notizie. Il futuro dei programmi italiani di RTV Capodistria in bilico. La redazione chiede risposte alla dirigenza. Scuola, Roncevic annuncia la riforma, addio al ciclo di 9 anni dal 2028. A Lubiana si inaugura la nuova ambasciata israeliana, mentre 12 paesi sanzionano le colonie israeliane in Cisgiordania. Corsa al municipio di Pirano, Korenica cerca il bis, gli sfidanti scaldano i motori. Buie, giornata della città insolita, ma partecipata, solidarietà al sindaco Vigintin.
3: I programmi italiani di Radio e TV Capodistria lanciano l'allarme sul loro futuro. Giornalisti e dipendenti denunciano il progressivo ridimensionamento delle risorse, la riduzione degli organici e l'incertezza legata alla riforma della RTV Slovenia e finanziamenti destinati alle comunità nazionali. Al centro della protesta la richiesta di garanzie per un servizio pubblico considerato patrimonio culturale e linguistico dell'area transfrontaliera tra Slovenia, Croazia e Italia, e l'appello alla dirigenza dell'RTV Slovenia affinché chiarisca le responsabilità e assicuri autonomia, continuità e sviluppo ai programmi italiani. Diamo lettura del comunicato dei giornalisti e dipendenti di RTV Capodistria dal titolo "Meno personale, meno programmi, più incertezza, così si indebolisce Radio e TV Capodistria".
1: I giornalisti e i dipendenti dei programmi italiani di Radio e TV Capodistria, riuniti l'8 settembre, esprimono forte preoccupazione per il costante ridimensionamento delle trasmissioni e per le limitazioni al ruolo dei programmi italiani delle due emittenti prospettate dai vertici della RTV Slovenia. I giornalisti e i dipendenti protestano per il clima di incertezza che da troppo tempo grava sul futuro dei programmi radiotelevisivi della comunità nazionale italiana e che ha assunto nuovi motivi di preoccupazione con l'avvio della riforma della legge sulla RTV e con il referendum consultivo sull'eliminazione del canone radiotelevisivo. In questo quadro è necessario definire garanzie chiare per la continuità e lo sviluppo dei programmi italiani. I giornalisti e i dipendenti considerano irricevibili le proposte di modifica dell'articolo 3 dell'attuale legge sulla RTV, che prevedono di sostituire il concetto di programmi delle comunità nazionali autoctone con quello più generico e riduttivo di contenuti, indebolendo così le garanzie legislative relative ai programmi e ai centri radiotelevisivi regionali nei quali vengono realizzati. Chiediamo invece che siano garantite la piena autonomia dei programmi per la comunità nazionale e le condizioni finanziarie e operative necessarie ad assicurarne continuità e sviluppo, nel rispetto dei diritti acquisiti, del ruolo giuridicamente e costituzionalmente riconosciuto ai media delle minoranze e del patrimonio professionale e culturale costruito negli anni da Radio e TV Capodistria. La funzione di Radio e TV Capodistria non può essere valutata esclusivamente secondo parametri quantitativi riferiti alla dimensione nazionale del servizio pubblico. La nostra missione nasce e si sviluppa in una terra di frontiera, non semplicemente lungo un confine, uno spazio storico nel quale comunità, lingue e culture si intrecciano tra Slovenia, Croazia e Italia. Per questo non possiamo accettare che il futuro e l'ampiezza dei nostri programmi vengano determinati esclusivamente sulla base di parametri nazionali e centralistici, senza tenere conto della specificità del servizio pubblico minoritario e transfrontaliero. Le nuove proposte di tagli e il ridimensionamento dei programmi radiotelevisivi per la comunità nazionale italiana si inseriscono inoltre in un quadro di costante riduzione delle risorse delle redazioni italiane e di mancato turnover e ricambio dei giornalisti e del personale tecnico, una situazione che sta compromettendo la capacità produttiva dei programmi. I giornalisti e i dipendenti protestano inoltre per il fatto che le proposte di ridimensionamento siano state formulate senza coinvolgere adeguatamente le redazioni e i loro responsabili, il comitato di programma per i programmi per la comunità nazionale italiana di RTV Capodistria e le altre principali istituzioni della minoranza italiana. Chiediamo al Consiglio di amministrazione della Radiotelevisione Slovenia di assumersi la responsabilità delle decisioni che hanno determinato la mancata sottoscrizione del contratto relativo ai finanziamenti aggiuntivi e vincolati destinati dal governo sloveno tramite l'Ufficio per le Nazionalità ai programmi delle comunità nazionali e di chiarire pubblicamente le conseguenze che tale situazione sta producendo sul funzionamento e sullo sviluppo dei programmi per la comunità nazionale di RTV Capodistria. I giornalisti e i dipendenti dei programmi italiani di Radio e TV Capodistria chiedono che sia assicurata la piena autonomia organizzativa, propositiva e finanziaria dei programmi radiotelevisivi per la comunità nazionale italiana, con l'istituzione di un'unità di produzione autonoma. Che siano garantite, nell'ambito di un quadro legislativo chiaramente definito, le risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto funzionamento, l'ampiezza, la diffusione, la continuità e lo sviluppo dei programmi italiani, garantendo certezza sul futuro dell'emittenza radiotelevisiva della comunità nazionale italiana. Che sia previsto il completo finanziamento pubblico dal bilancio statale dei programmi italiani con criteri vincolanti e precisi sull'ammontare delle risorse, tenendo conto dei costi effettivi, delle esigenze dei programmi e delle loro necessità di sviluppo, fatti salvi eventuali contributi provenienti dal canone radiotelevisivo. Tra le soluzioni può essere prevista un'apposita convenzione tra lo Stato e la RTV Slovenia per il finanziamento dei programmi della CNI, sull'esempio della soluzione adottata per i programmi radiotelevisivi RAI della minoranza slovena nella regione Friuli Venezia Giulia. Che sia garantito un preciso piano di ricambio e rinnovamento dei quadri professionali e giornalistici e di sviluppo dei programmi radiotelevisivi italiani. Che siano assicurati gli strumenti operativi, finanziari e giuridici necessari alla piena diffusione e visibilità delle trasmissioni radio e TV Capodistria, in virtù del loro ruolo transfrontaliero nell'intera area di insediamento storico della comunità nazionale italiana e nelle vicine regioni italiane. Chiediamo garanzie per il futuro dei programmi radiotelevisivi della comunità nazionale italiana. I giornalisti e i dipendenti dei programmi per la comunità nazionale italiana di RTV Koper Capodistria.
3: Nel pomeriggio il Consiglio di RTV Slovenia si riunirà in una seduta straordinaria per analizzare il forte impatto che l'eventuale abolizione del canone avrebbe sull'emittente pubblica. La misura è al centro del referendum consultivo fissato per l'11 ottobre, sebbene i promotori sostengano che l'eliminazione del contributo permetterebbe di razionalizzare le risorse senza chiudere la TV di Stato. La direzione evidenzia come il canone garantisca circa il 70% dei ricavi totali. Senza un modello di finanziamento alternativo e permanente, l'azienda stima che sarà inevitabile un ridimensionamento drastico di programmi, personale e progetti di sviluppo. Al termine del confronto, a cui parteciperanno anche esperti del settore media, il Consiglio approverà una dichiarazione congiunta.
1: Il ministro dell'istruzione Borut Rončević ha annunciato una riforma complessiva del sistema scolastico sloveno. Tra le principali novità, l'abolizione dell'attuale scuola dell'obbligo di 9 anni e il passaggio a un nuovo ciclo di 8 anni. La prima generazione dovrebbe iniziare il nuovo percorso nell'anno scolastico 2028-29. Sentiamo Dionisi Botter.
2: La scuola slovena si prepara a una profonda riforma. Il ministro dell'istruzione, Borut Rončević, ha annunciato l'abolizione dell'attuale ciclo di 9 anni e il passaggio a una nuova scuola dell'obbligo di 8 anni. Il ministro ha presentato la riforma in occasione della pubblicazione dei risultati dell'indagine internazionale PISA 2025, sottolineando la necessità di riportare il sapere al centro del sistema educativo. La nuova scuola di 8 anni, ha precisato, non rappresenterà un ritorno al vecchio modello, ma sarà più moderna, esigente e trasparente, con standard di apprendimento chiari, alfabetizzazione precoce, maggiore sostegno agli alunni in difficoltà e programmi più impegnativi per quelli particolarmente dotati. Un cambiamento importante riguarderà già l'inizio del percorso educativo. L'attuale prima classe elementare diventerà un anno obbligatorio di scuola dell'infanzia, che potrà svolgersi sia negli asili sia negli edifici scolastici, con un ruolo centrale affidato agli educatori. La riforma si basa su 10 punti. Tra questi figurano la revisione e lo snellimento dei programmi, criteri di valutazione più rigorosi e una maggiore autonomia e autorità degli insegnanti. Il ministro intende inoltre rafforzare l'etica del lavoro, la perseveranza, la responsabilità personale e l'educazione civica e patriottica. L'obiettivo, ha sottolineato Rončević, non è che tutti gli alunni abbiano voti eccellenti, ma che ciascuno possa sviluppare pienamente le proprie capacità. Il ministro si attende resistenza da una parte del mondo pedagogico, ma ha assicurato che nella preparazione della riforma saranno coinvolti esperti, ricercatori, psicologi e soprattutto gli insegnanti. La segretaria di Stato Mojca Škrinjar ha infine annunciato che entro la fine di settembre sarà istituito un consiglio strategico per la riforma. Entro la fine dell'anno dovrebbero essere predisposte anche le modifiche alle principali leggi scolastiche, mentre le linee strategiche saranno definite entro giugno del prossimo anno.
3: In seguito alla riforma annunciata dal ministro dell'istruzione Borut Rončević, l'ex ministro e attuale deputato di Movimento Libertà Vincolo Gai ha espresso dura contrarietà. Forte dell'esperienza decennale alla guida dell'Istituto per l'Istruzione, Logai ha definito poco serie e irresponsabili le misure proposte dal governo, tra le quali spicca appunto l'ipotesi di abolire il ciclo elementare di 9 anni. L'esponente politico ha evidenziato la totale assenza di interventi volti a migliorare la qualità dell'istruzione prescolare, rimarcando come un settore complesso e fondamentale per il Paese non possa essere guidato da improvvisazioni dell'ultimo minuto, bensì da un percorso di potenziamento graduale e strutturato.
1: Le motivazioni che hanno portato il Partito Democratico SDS, il blocco NSI, Popolari, Focus e Resnica Verità a depositare la proposta di rimozione della vicepresidente del Parlamento Natasha Auschwitz-Bogovic del Movimento Libertà risiedono nella presunta gestione scorretta della seduta straordinaria del 28 agosto. Nel documento presentato, la vicepresidente avrebbe violato il regolamento interno e i principi costituzionali, applicando doppi standard, togliendo arbitrariamente la parola ai deputati e avendo nel complesso un atteggiamento irriverente. I promotori chiariscono che la sfiducia non riguarda le sue idee politiche, ma la mancanza di imparzialità richiesta a chi presiede l'aula. L'eventuale revoca dell'incarico prevede un voto a scrutinio segreto con una maggioranza di almeno 46 voti, traguardo raggiungibile solo con l'appoggio determinante dei democratici.
3: Oggi il ministro degli esteri israeliano Gideon Sar sarà in visita ufficiale in Slovenia per incontrare l'omologo Tone Kaiser. L'agenda prevede colloqui per rafforzare la cooperazione bilaterale, un business forum con oltre 50 imprese per incentivare gli scambi commerciali, la firma di accordi culturali e scientifici e in serata l'inaugurazione della nuova ambasciata israeliana, davanti alla quale sono annunciate proteste. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Mentre Israele continua il suo genocidio a Gaza, attacca il Libano e minaccia una guerra su vasta scala in Cisgiordania, il governo apre l'ambasciata israeliana e invita in Slovenia politici israeliani coinvolti in genocidio, crimini di guerra e tortura. E questo è il vertice basso di una giornata intensa per la politica lubianese, con gli attivisti e i sostenitori della causa palestinese che si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio per protestare contro l'apertura di una rappresentanza diplomatica di Tel Aviv a Lubiana. Nel mezzo, Kaiser e Saar hanno preparato una giornata molto ricca di appuntamenti, caratterizzata innanzitutto da una solida presenza di imprenditori che nel forum economico organizzato da Ministero dell'Economia, Agenzia Spirit Slovenia e Camera di Commercio e Industria, nel cui stabile avrà sede l'ambasciata, si confronteranno sulle principali opportunità di cooperazione commerciale che, in base alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, poggerà anche su un robusto programma di cooperazione nei settori istruzione, scienza, cultura, gioventù e sport. Ma come detto, l'opposizione della società civile è netta e attivisti, così come rappresentanti della società civile, sono in fibrillazione e hanno già presentato alla commissione competente del Comune di Lubiana la richiesta di rinominare in via della Palestina la strada dove sorgerà l'ambasciata, un segno simbolico di solidarietà con il popolo palestinese.
1: Dopo la denuncia penale presentata alle autorità slovene per presunti crimini di guerra e genocidio a Gaza, la fondazione belga Hind Rajab chiede l'arresto e l'incriminazione del ministro degli esteri israeliano Gideon Sar, atteso a Lubiana per l'inaugurazione della nuova ambasciata. L'organizzazione sostiene che il governo sloveno debba applicare il diritto internazionale ed esercitare la propria giurisdizione non appena Sar entrerà nel paese. L'iniziativa giudiziaria, sostenuta da varie ONG filopalestinesi, punta a spingere la Slovenia a interrompere le relazioni diplomatiche con Israele, a prescindere dal recente cambio di esecutivo a Lubiana.
3: Anche a Pirano inizia a delinearsi il quadro delle candidature per la poltrona di sindaco. Il primo cittadino in carica, Andrei Korenika, punta al bis forte del nuovo partito LAC e del sostegno di Movimento Libertà, mentre Robert Smrekar e Žarko Sajic guidano gli schieramenti sfidanti. Resta ancora aperta l'incognita legata alla deputata dell'SD, Meira Hoth. Sentiamo Barbara Costamagna.
5: A poco più di due mesi dalle elezioni amministrative comincia a delinearsi la sfida per la poltrona di sindaco di Pirano. Il voto è fissato per il 15 novembre e per ora sono soprattutto gli annunci politici a definire il quadro. Il sindaco uscente Andrei Korenika ha confermato la volontà di cercare un secondo mandato. La sua lista, Andrei Korenika,

0: verranno. Ha annunciato la propria corsa anche Žarko Zajc, che può contare sul sostegno del partito di Boris Popovic, Pirano e Nostra, e a quanto pare anche dei socialdemocratici. Resta invece ancora aperto il capitolo Meir Hoth. Il suo nome circola da settimane e la deputata socialdemocratica viene indicata tra le possibili candidate, ma non ha ancora sciolto definitivamente la riserva.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: 12 paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Canada, hanno approvato sanzioni commerciali contro gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, giudicati illegali dal diritto internazionale e resi noti a Londra dal Ministero degli Esteri. La misura ha scatenato la dura reazione di Israele, che, sostenuto dagli Stati Uniti, ha adottato immediate ritorsioni fino alla chiusura d'autorità del consolato britannico a Gerusalemme Est. Il servizio di Alessia Mitar.
3: Nuove tensioni diplomatiche si sono scatenate a seguito della dichiarazione congiunta con cui 12 paesi guidati dal governo laburista del Regno Unito e comprendenti Francia, Canada, Spagna, Norvegia hanno annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Con questo atto le nazioni coinvolte hanno confermato l'intenzione di introdurre restrizioni commerciali nazionali contro le merci di tali insediamenti ritenuti illegali ai sensi del diritto internazionale o di sostenere analoghe misure a livello europeo. I leader hanno concordato sull'urgenza di questi provvedimenti per fermare l'escalation di violenza dei coloni estremisti in Cisgiordania ed evitare che l'operato del governo israeliano distrugga la fattibilità della soluzione a due stati, giungendo a condannare aperte dinamiche di pulizia etnica. Nel formalizzare il provvedimento, il ministro degli esteri britannico Ed Miliband ha annunciato il divieto di importazione dei beni prodotti negli insediamenti e sanzioni mirate contro aziende e individui che ne finanziano o ne supportano l'espansione infrastrutturale ed edilizia, come nel caso del controverso progetto E1. Il capo diplomazia, intervenuto rivendicando con orgoglio le proprie radici ebraiche, il ricordo dei familiari vittime dell'Olocausto e il sostegno al diritto di difesa di Israele, ha ribadito come la condanna del terrorismo di Hamas e la lotta all'antisemitismo debbano coesistere con la tutela del popolo palestinese e della stabilità regionale. Nonostante per Londra il valore del commercio diretto con tali territori sia di circa 44,2 milioni di euro annui, l'impatto politico della misura rimane altissimo. Tel Aviv ha reagito denunciando le sanzioni come un grave errore di valutazione e un'ingerenza nelle elezioni di ottobre, con il pieno sostegno critico del presidente Isaac Herzog. Mentre l'autorità nazionale palestinese ha accolto con favore la decisione, ritenendola un fondamentale atto di responsabilità nell'Unione Europea, la linea comune resta bloccata dall'obbligo di unanimità tra i 27 Stati membri.
4: Mentre il conflitto tra Russia e Ucraina continua ad intensificarsi, gli Stati Uniti prospettano la possibilità di definire entro poche settimane un percorso concreto per la ripresa dei negoziati. A dichiararlo è stato il segretario di Stato Marco Rubio, evidenziando come i prossimi giorni possano offrire l'occasione ideale per stabilire una tabella di marcia volta a riattivare il dialogo diplomatico e a giungere a un accordo sostenibile per entrambe le parti. A supporto di questa fase, Rubio ha definito sostanziali i recenti incontri condotti a Mosca e Kiev dagli emissari Steve Witkoff e Jared Kushner. Pur evitando di esprimere giudizi sull'esito immediato dei colloqui, Rubio ha sottolineato come tali confronti abbiano permesso di mettere sul tavolo nuove proposte per favorire la risoluzione del conflitto.
2: In seguito all'aggressione statunitense che ieri ha colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo Persico, le guardie rivoluzionarie dell'Iran hanno lanciato un'azione di rappresaglia, dichiarando di aver attaccato e danneggiato gravemente 2 navi militari degli Stati Uniti, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. L'operazione condotta dalla Marina del Corpo dei Pasdaran, confermata dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA, segna una drastica escalation delle tensioni belliche nella regione.
4: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avviato dalla Colombia una missione diplomatica in America Latina che toccherà anche Ecuador e Perù per consolidare l'influenza politica, economica e di sicurezza degli Stati Uniti. La missione mira a stringere le intese commerciali e militari con i nuovi governi conservatori della regione, guidati da leader vicini a Donald Trump come il colombiano Abelardo de la Espriella e peruviano Keiro Fujimori e l'ecuadoregno Daniel Noboa. Attraverso iniziative come la coalizione di sicurezza Svezia, scudo delle Americhe, Washington punta a rafforzare il proprio ruolo centrale nell'emisfero occidentale e ad arginare la presenza di Cina, Russia ed Iran, applicando quelle che Washington viene ormai

0: mai ribattezzata la dottrina Monroe.
1: Khalilur Rahman, ministro degli esteri del Bangladesh, ha inaugurato la presidenza dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, ponendo al centro del mandato il recupero della fiducia nell'organizzazione attraverso riforme, dialogo e maggiore apertura verso società civile e nuove realtà globali. In una fase segnata da guerre, crisi umanitarie e divisioni internazionali, il nuovo presidente ha affermato che l'ONU deve adattarsi a un mondo profondamente cambiato rispetto al 1945. Eletto il 2 giugno con 99 voti, Rahman ha promesso di sostenere una trasformazione significativa dell'organizzazione e di dare voce anche alle comunità prive di rappresentanza come i Rohingya.
0: Donald Trump ha accolto con entusiasmo l'affermazione elettorale di Alternativa per la Germania, AfD, in Sassonia-Anhalt, definendo il partito populista in ascesa e collegandone il successo al malcontento per le politiche sull'immigrazione. In un post su Truth Social, il presidente statunitense ha concluso con MGGA, acronimo di Make Germany Great Again, richiamando il proprio slogan elettorale. Il messaggio si inserisce nel rafforzamento dei rapporti con l'AfD e l'amministrazione Trump, già segnati da contatti con esponenti di Washington, tra cui il vicepresidente J.D. Vance. Trump, che sostiene una linea particolarmente dura sull'immigrazione negli Stati Uniti, ha più volte criticato le politiche tedesche in materia di asilo e accoglienza.
1: Un nuovo caso di rifiuti pericolosi in Croazia emerge dall'inchiesta sul presunto traffico illecito di materiali. Una perizia della Facoltà di Geotecnica dell'Università di Zagabria ha rilevato almeno 6.427 tonnellate di rifiuti nell'ex cava di Kukel a Benkovac Kosel, vicino a Zara. Il deposito contiene plastica, gomma, tessuti, metalli e materiali da costruzione, con elevate concentrazioni di alcuni metalli e microplastiche diffuse anche oltre l'area di stoccaggio. Gli esperti non hanno riscontrato contaminazioni delle acque né rischi sanitari immediati, ma hanno definito significativo il pericolo ambientale e indicato la bonifica come intervento prioritario.
0: Con la seduta solenne del Consiglio cittadino è stata celebrata ieri sera la giornata della città di Buie. La ricorrenza si è svolta in un contesto insolito, con il sindaco Fabrizio Vigentin ancora in stato di custodia cautelare. Per lui parole di sostegno e applausi. Sentiamo servizio di Lionella Pausina Quavita.
2: Una cerimonia molto partecipata che ieri sera ha portato nel teatro cittadino tanti buiesi ma anche tante autorità, con in prima fila i vertici regionali e i sindaci di tutte le municipalità limitrofe, da Umago a Cittanova, Verteneglio, Portola e Grisignana, ma anche quelli di Parenzo, Dignano, Rovigno, Lisignano e così via. È stata una dimostrazione di sostegno e solidarietà nei confronti di Buie, dei suoi cittadini e dell'amministrazione locale, che si trovano a vivere una situazione particolare. La presidente del consiglio Bojana Pusigacha e il vice sindaco provvisorio Danilo Pištan hanno fatto il punto sui progetti realizzati e su quelli in fase di realizzazione, affermando che l'obiettivo prioritario è garantire stabilità e continuità nel lavoro. È stato il governatore istriano Boris Miletic ad esprimere sostegno al sindaco Vigintin. Non voglio entrare nel merito del procedimento né pregiudicare le decisioni degli organi giudiziari, ma in queste circostanze un pensiero di appoggio e sostegno umano va a Fabrizio, ha detto lo Zuppano, che assieme alla sua vice Jessica Acquavita ha evidenziato come la forza di una comunità si vede nei momenti difficili, nei quali non devono mancare solidarietà ed unità di intenti. Ha fatto poi seguito alla consegna dei riconoscimenti, che quest'anno sono andati al club di scacchi, al club di calcio di Russici e a quello di lotta greco-romana. Sono stati premiati inoltre il ristorante Malo Selo, l'artigiano Nevio Marušić e Dragan Ljuboja, fondatore del club di kickboxing. Un riconoscimento speciale è andato al dottor Vitomir Jadrejčić, che ha ricevuto il premio alla carriera della città di Buje per i decenni di dedizione profusa nella medicina di famiglia e per il costante impegno a favore della salute e del benessere dei cittadini.
1: La Norvegia si prepara a salutare per l'ultima volta Re Harald V, scomparso lo scorso 28 agosto dopo 35 anni di regno. In occasione dei funerali ad Oslo, la capitale ha blindato il centro cittadino e intrapreso ingenti misure di sicurezza per accogliere le migliaia di cittadini attesi lungo il corteo funebre e numerosi ospiti internazionali, tra cui rappresentanti delle casate reali europee, capi di Stato, compresa la Presidente della Repubblica Slovena Natasha Pirc-Musar. Dopo il trasferimento del feretro nella cattedrale, l'omaggio dell'intera nazione culminerà alle ore 13 con un minuto di silenzio, per poi proseguire con una cerimonia privata e il tradizionale saluto finale della famiglia reale dal balcone del palazzo. Mentre la corona passa al figlio, il nuovo re Hakon VIII.
0: E con questa notizia si chiude la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimadori insieme a Dean Rogoznica, in redazione Alessia Mittar, tecnico in regia Davorin Lovricic. Sono le 12:58 minuti primi, grazie dell'ascolto e buon proseguimento di giornata.
3: Questa è Radio Capodistria.
4: Vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code per traffico anche alla barriera di Trieste-Lisert, sia in direzione Venezia che in direzione Trieste. E per lavori vi informo che sulla tangenziale di Mestre questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina saranno chiusi lo svincolo di Mira Oriago in entrata verso Trieste e in uscita per chi proviene da Milano e quello di Mirano Dolo in uscita per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pairapapa Puzzle.
3: Pezzi di musica del mondo
2: da assemblare con le orecchie.
3: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

dietro una bugia c'è una verità sostenibile. Dietro la pazzia

0: Radio Capodistria, notizie.
1: In un comunicato dei giornalisti e dipendenti dei programmi italiani di Radio e TV Capodistria, il personale esprime forte preoccupazione per i tagli e le limitazioni prospettati dai vertici di RTV Slovenia, denunciando un ridimensionamento che minaccia l'autonomia, la continuità e la qualità delle trasmissioni della minoranza. Rifiutando la riduzione delle trasmissioni a meri contenuti e il centralismo decisionale che ignora la specificità transfrontaliera e minoritaria dell'emittente, il personale richiede garanzie precise, piena autonomia organizzativa e finanziaria, finanziamento pubblico integrale anche tramite una convenzione statale dedicata, un piano per il ricambio generazionale e la tutela della diffusione del segnale in tutto il territorio di insediamento storico della comunità nazionale italiana e nelle vicine regioni italiane. L'ex presidente della Repubblica Milan Kucan ha firmato a Lubiana per promuovere l'indizione del referendum contro la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, invitando i cittadini a mobilitarsi per respingerla. Secondo Kucan, la norma mina la solidarietà e la responsabilità collettiva, mettendo a rischio servizi essenziali quali sanità, istruzione pubblica e protezione sociale, oltre ad indebolire la sovranità e l'integrità del Paese. Definendo il provvedimento uno scontro tra buon senso e inganno politico, l'ex capo di Stato ha infine esortato la popolazione a firmare per la richiesta referendaria e a votare compattamente contro la norma. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha sciolto il Parlamento indicando elezioni anticipate per il 25 ottobre, accogliendo la richiesta dei movimenti studenteschi al centro delle proteste antigovernative scoppiate dopo il crollo della stazione di Novi Sad, in cui persero la vita 16 persone. Il voto, anticipato rispetto alla scadenza naturale del 2027, vedrà Vučić guidare la lista del Partito Progressista Serbo come candidato premier, una mossa che gli permetterebbe di rimanere alla guida del paese, dato che il suo secondo mandato presidenziale volge al termine e la Costituzione gli impedisce di ripresentarsi come capo dello Stato. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband ha difeso le recenti sanzioni di Londra contro i coloni illegali in Cisgiordania, definendole necessarie per contrastare l'espansione degli insediamenti e l'oppressione del popolo palestinese. Pur rammaricandosi per le ritorsioni di Israele, che ha risposto chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est, espellendo personale a Gaza e vietando l'ingresso a diversi cittadini del Regno Unito, Miliband ha confermato che il governo ha agito dopo un'attenta valutazione, rivendicando con fermezza la misura come una scelta corretta e condivisa con gli alleati internazionali. La Russia, tramite il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ribadisce una linea dura verso l'Ucraina, nonostante le iniziative di pace degli emissari di Donald Trump. Lavrov ha infatti dichiarato che a fine conflitto l'intero territorio ucraino dovrebbe trasformarsi in un'unica grande zona cuscinetto per neutralizzare la minaccia dell'attuale governo di Kiev. Questa posizione consolida la strategia avviata da Vladimir Putin già nell'estate 2023 per espandere il controllo sulle aree di confine, quadro in cui il Cremlino valuta anche l'annessione di nuove regioni da utilizzare come merce di scambio nei futuri assetti negoziali. È tutto per le notizie, le 13:35 minuti tra pochi secondi.
2: Vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
0: Riccardo Pellegrini presenta

0: Eccoci anche oggi presenti, siamo connessi con Ora Musica, con le novità musicali indipendenti dell'estate 2006. Bentrovati a una nuova puntata di Ora Musica. Nostri ospiti oggi saranno i Nigra dalla Calabria, parleremo del loro progetto, ma come sempre, prima del disco al primo ascolto, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

musica disco, Saturday Night Fever, il grande film. Questo brano viene dato come 1978, in realtà è del 77, perché il film è uscito lì, poi c'era stato il singolo di debutto di questo progetto, che era Stayin' Alive. In seguito è arrivato Night Fever, oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è un canto alla luna, ma nello stesso tempo anche una ninna nanna, secondo me. È il singolo di Aldo Losito.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Calabria e facciamo una chiacchierata con Inigra. Ho in linea Luciano Amodeo, giusto? Ciao Luciano, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno Luciano.
0: Luciano Amodeo che con Pasquale Caracciolo e Christian Gangeri, spero di averlo detto bene, ha creato questo trio che si chiama Inigra. Noi abbiamo in programmazione Sei Tu, però vedo dalla vostra biografia che avete già avuto un 2025 molto molto bello con diversi riconoscimenti, no?
1: Sì, il 2025 ci ha portato molto fortuna con l'album A Piedi Nudi, che insomma poi è andato a finire tra i migliori album della scena indipendente dell'anno scorso, quindi sicuramente sì, da lì veniamo e da lì ci portiamo un po' di folk and roll arricchito di elettronica quest'anno.
0: Il 26 va bene perché vedo che avete suonato al Concertone, state suonando in giro, insomma siete in un buon momento.
1: Sì, devo dire che è un momento di forte crescita anche dal punto di vista della credibilità, visto che siamo andati un po' in giro a suonare. Il concerto nel primo maggio qui a Reggio Calabria è stato qualcosa di fantastico, suonare davanti a migliaia di persone in una line-up di tutto, insomma, di tutto quanto.
0: Come ci racconti Sei Tu, questo nuovo singolo?
1: Ma questo nuovo singolo è un pezzo che fondamentalmente vuole contrastare quello che sono gli scenari della violenza normalizzata, quindi è una tematica contemporanea, una tematica che vuole sensibilizzare un po' tutti alla riflessione contro gli scenari di violenza che si sono generati nel mondo, e se restiamo un po' più vicino alle nostre parti e qui in Italia ce n'è tanta diffusa e profusa, per cui Sei Tu vuole raccontare questo.
0: Per girare il video avete scelto Milano come location?
1: Sì, abbiamo fatto il video a Milano in un contesto, diciamo, appunto gli urban. Devo dire che è stata un'esperienza fantastica, girata con Davide Turazza, che è una persona, insomma, un regista che ha fatto la differenza in queste circostanze, dove il messaggio è chiaro e diretto. Quindi siamo stati in varie location di Milano, è stato molto divertente e il prodotto è stato altrettanto significativo.
0: Immagino che sarete in giro a suonare quest'estate, quindi adesso diamo a chi ci segue le coordinate per seguire, raggiungere Inigra e rimanere aggiornati sui vostri concerti, le vostre date.
1: Sì, quest'estate faremo un tour con una radio a partire dal 2 di agosto a Villa San Giovanni, poi saremo l'8 di agosto delle parti di Gioia Tauro, poi insomma proseguiremo un po' su e giù per l'Italia e continuando anche questo inverno. Per quanto riguarda il progetto Inigra, lo trovate su Instagram, su Inigra Official, su Facebook, su tutti i canali di Inigra, e poi insomma ci potete trovare su tutti i digital store e ovviamente guardatevi il video perché è veramente molto interessante sul canale di Inigra.
0: Andremo a vederlo, adesso però vi ascoltiamo con Sei Tu. Luciano, grazie per essere stato con noi a Ora Musica.
1: Grazie a voi, ciao.

0: altro col coltello.
1: Sei tu
0: il mito del progresso. Ho conosciuto generazioni senza vento, mentre oggi siamo tutti Zeta o Alfa. Che vuol dire?
2: Oggi a Ora Musica c'erano i Nigra e questo era il loro singolo Sei Tu.
3: Ora Musica, le novità del giorno.
4: Le tue preghiere sono semplici come il mondo che vuoi, hanno poteri che guariscono più dei supereroi.

0: E non solo, ci puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.
1: Uscivi in balcone

0: a chiudere quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontano. E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione ai lavori con restringimento di carreggiata all'altezza di Venezia Est in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni, dalle 22 di oggi fino alle 5 di domattina, resterà chiusa la A4 Brescia-Padova tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. E dalle 21 alle 6 chiusa anche l'uscita di Padova Ovest provenendo da Milano per un altro cantiere. È tutto, per restare sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: La mattina a Kaulonia è tutto verde, è primavera, gli alberi sono in fiore. La tappa di oggi ci porterà fino a Monte Stella. C'è solo un piccolo problema: piove.
6: Tra i borghi dell'accoglienza, da Gerace a Riace, un viaggio a piedi insieme alla Compagnia dei Cammini.
5: Terzo giorno, da Kaulonia a Monte Stella. Prima di rimetterci in cammino, abbiamo appuntamento al bar del paese, per la colazione e per la partenza. Ed è qui che scambio due parole con Nicola, il barista.
7: Com'è la vita qua a Kaulonia?
8: Guarda, è una vita tranquilla, come una grande famiglia qua.
7: Vi conoscete tutti?
8: Tutti, lasciamo le porte aperte.
5: Lasciamo il bar, rimettiamo gli zaini in spalla, siamo pronti a partire. Andrea Laurenzano ci racconta la tappa che ci aspetta e soprattutto quello che spera riusciremo a vedere.
9: Ci spostiamo da Kaulonia e andiamo un po' a toccare, iniziare a inoltrarci in quello che è il territorio che ha conservato e conserva la storia dell'Oriente in Occidente. Quindi questa sera arriveremo nel santuario di Monte Stella, che ha tutto un suo fascino. E sarà molto bello anche viverlo tutto il pomeriggio, tardi pomeriggio, poi stanotte lì e così via. E poi man mano continueremo e ci addentriamo nel Parco Regionale delle Serre. Cioè già domani saremo poi a Stilo e così via. Questa mattina, se ce la facciamo, facciamo anche una tappa verso Monte Mammicomito, che è un bel monte che sovrasta i paesi di Stilo, Pazzano e Bivongi. Se tutto va bene avremo anche dei bei panorami.
5: Partiamo sotto una pioggia leggera. Ma andando avanti, la pioggia si fa sempre più insistente e mentre saliamo, anche il paesaggio intorno a noi comincia lentamente a scomparire nella nebbia. La nostra tappa tocca anche un antico e suggestivo luogo di culto, l'eremo di Sant'Ilarione. Andrea ce ne parla soprattutto per una persona che per anni ha abitato in questo luogo, Frédéric Vermorel, un eremita francese.
9: Un passaggio da questo posto perché per noi è molto significativo. Abbiamo iniziato questo cammino anche per questa particolarità, cioè questo santuario che era stato abitato fino a quando non hanno iniziato i lavori da un monaco eremita, padre Frédéric. E noi arrivavamo qui a piedi, poi la sera si dormiva alla meglio lì, poi cucinavamo noi e lui veniva a farci compagnia. E poi c'è la chiesa annessa dove lui dalla mattina iniziava le sue omelie anche da solo. Non necessariamente ci dovevano essere le persone. Quindi noi ci svegliavamo, entravamo in messa e sentivamo lui che suonava anche. E diceva messa, cantava e così via. Quindi tra il rumore della fiumara, cioè la musica della fiumara e la musica sua, diciamo, rendeva il tutto magico.
5: Il nostro cammino intanto continua. Oramai siamo dentro la nebbia. Dei panorami promessi da Andrea quella mattina non abbiamo visto nulla. Ma oramai c'è una cosa che desideriamo molto di più: arrivare. E quando finalmente raggiungiamo il santuario di Monte Stella dopo ore di pioggia, ad aspettarci ci sono un letto, un posto caldo e qualcosa che in quel momento vale quanto un banchetto. grazie per l'accoglienza, perché dopo ore e ore sotto la pioggia, un bel tè caldo, un caffè, una fetta di colombe.
10: Sì. Questa è la Calabria, questo è camminare così via. Ieri abbiamo patito il caldo, ci siamo spostati poco, 12 ore dopo, l'acqua.
5: E quel caldo, dopo una giornata così, è una meraviglia. Una doccia bollente, qualcosa di asciutto da mettersi addosso, i vestiti fradici e sporchi che ritornano puliti. Sono queste le gioie per chi fa un cammino.
11: Dimmi la verità, nella nebbia, con l'acqua, con il vento, tu cosa hai pensato? Hai pensato, avrà sbagliato Andrea, avranno sbagliato, dovevamo fare la parte bassa, non si doveva andare nella nebbia, vero?
12: No, io mi fido, ciecamente.
13: Ti ho seguito ciecamente anch'io.
14: Beh sì, no, meglio così, più interessante che l'asfalto, no?
11: Ma è quello che avete pensato veramente? Avete pensato, guarda questo qui che quanto ci fa fare, che rottura è... No,
13: sono
11: dite la verità.
13: Siamo sinceri.
5: Ma noi quando decidiamo di camminare con la compagnia dei cammini abbiamo una fiducia totale.
11: Va bene, grazie, ho finito per questo momento. Te lo posso chiedere a te? Cosa hai pensato tu? Sincera.
5: Io ho pensato che controllavate molto il percorso, ecco, perché ho notato che c'erano delle titubanze, però sapendo che il percorso in questo periodo è stato adattato perché ci sono state frane, smottamenti, insomma, nell'ultimo periodo, comunque insomma fiducia totale in ogni caso, ecco.
11: Ma eravamo in mezzo alla nebbia, pioggia.
5: Sì.
11: Poi i cinghiali che hanno cambiato tutto, tutti i sentieri che lassù erano messi un po' male.
5: E poi aspetta, cos'era quel fiore addirittura? Non toccate questo fiore perché poi diventate ciechi.
11: Oh, è l'euforbia, ho detto fate attenzione perché è irritante per gli occhi. Però abbiamo visto le cacche del lupo. Mo esce un lupo nella nebbia.
5: Ma in questi orari non esce il lupo di solito, per cui ero molto rilassata.
11: Ma sono calabresi, sono lupi calabresi. Allora,
5: fuori continua a piovere, alla cena manca ancora parecchio e da qui non si va da nessuna parte. Un altro tè caldo, una birra per qualcun altro e poi qualcuno che tira fuori le carte. E quella che poteva sembrare una lunga attesa diventa uno dei momenti più piacevoli della giornata. Poi arriva finalmente l'ora di cena, tutti insieme con padre Enzo.
15: Sì, siamo nel cuore della vallata dello Stilaro. Questa vallata che custodisce la tradizione orientale. Qui per tanto tempo hanno abitato dei monaci che sono fuggiti per la lotta iconoclasta e che si sono insediati proprio perché hanno visto il tessuto naturalistico che è tipico appunto anche dell'Oriente. E qui siamo nel cuore della vallata dello Stilaro che custodisce la grotta di Montestella, la grande grotta assieme a tante altre piccole grotte, la cattolica di Stilo che vedrete domani e il monastero di San Giovanni Telestis. In questo monastero, come dire, non è nato proprio come un monastero, è nato come eremo e il vero eremo era abitare nella grotta. La grotta era il vero eremo, dove appunto tanti uomini alla ricerca di Dio si sono insediati proprio per ricercare attraverso il silenzio l'infinito. Noi lo definiamo uno dei luoghi dell'infinito, questa grotta, questa grotta eremo santuario. E la testimonianza più antica che questa grotta fosse abitata è l'affresco di Santa Maria Egiziaca di San Zosimo, questo affresco che raffigura questi due santi che appunto hanno ricercato Dio attraverso la loro storia, quindi non saltando la propria storia, ma a partire dalla propria storia hanno vissuto tanti momenti anche di conversione. E nella grotta troverete una statua del 1562, si tratta di una Madonna incinta che guarda verso il cielo e che alla cui base poi c'è una annunciazione. Già nel 1500 si credeva che la Madonna fosse l'Immacolata e anche assunta in cielo. Questi due dogmi che poi sono stati codificati dalla Chiesa in tempi molto tardi, ma già in questa vallata l'Immacolata come concezione era venerata, al punto che appunto anche la statua è raffigurata come in attesa di partorire. Scendiamo giù.
5: Ci rimettiamo giacche e impermeabili e seguiamo padre Enzo nel buio, la nostra destinazione, è il cuore più antico del santuario, la grotta di Montestella. Per raggiungerla bisogna scendere 62 gradini. Ad un certo punto, uno dei nostri compagni di viaggio chiede se può cantare un canto gregoriano. Padre Enzo conosce quel canto e allora cominciano a cantarlo assieme. Il canto risuona nella grotta, le luci, l'altare in fondo, la roccia tutto attorno, la sensazione di essere dentro la montagna. Dentro quella roccia, per qualche minuto, si crea tra di noi qualcosa che faccio fatica a spiegare, una vicinanza, un'intesa. Il canto finisce, ma restiamo ancora lì, a guardarci attorno, ad ascoltare Padre Enzo, a lasciarci prendere dal fascino di quella grotta di notte. Poi però bisogna risalire 62 gradini, la pioggia e poi finalmente la stanza. Mi infilo a letto, punto la sveglia per la mattina dopo e svengo.
6: Tra i borghi dell'accoglienza, da Gerace a Riace, un viaggio a piedi insieme alla Compagnia dei Cammini.

La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. In un comunicato dei giornalisti e dipendenti dei programmi italiani di Radio e TV Capodistria, il personale esprime forte preoccupazione per i tagli e le limitazioni prospettati dai vertici di RTV Slovenia, denunciando un ridimensionamento che minaccia l'autonomia, la continuità e la qualità delle trasmissioni della minoranza. Rifiutando la riduzione delle trasmissioni a meri contenuti e il centralismo decisionale che ignora la specificità transfrontaliera e minoritaria dell'emittente, il personale richiede garanzie precise, piena autonomia organizzativa e finanziaria, finanziamento pubblico integrale anche tramite una convenzione statale dedicata, un piano per il ricambio generazionale e la tutela della diffusione del segnale in tutto il territorio di insediamento storico della comunità nazionale italiana e nelle vicine regioni italiane. Dopo un'estate da record per temperature e siccità, il caldo intenso ha lasciato la Slovenia. Le zone occidentali del paese sono già state interessate da temporali accompagnati da forti raffiche di vento e precipitazioni intense. La linea temporalesca si è ora spostata sulle regioni interne. L'Agenzia Slovena per l'Ambiente, ARSO, ha emesso un'allerta meteo arancione per la Slovenia sud-occidentale. Domani invece, quando è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche per l'intero paese. Il maltempo proseguirà infatti per l'intera giornata di giovedì, quando sono attesi rovesci persistenti, soprattutto nelle aree costiere. A chiudere un'estate eccezionale sono anche i dati dell'ARSO, secondo cui il periodo tra il 1 giugno e la fine di agosto è risultato il più caldo mai registrato in Slovenia dal 1950. Il Comitato Sanità della Camera di Stato avrebbe dovuto esaminare oggi una proposta di legge che introdurrebbe una base giuridica per sottoporre i titolari di cariche pubbliche a test per verificare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti. La proposta è stata però ritirata all'ultimo momento dai promotori dell'iniziativa, il gruppo parlamentare di Resnica Verità. I deputati del partito non erano presenti alla seduta, la commissione non ha quindi ricevuto spiegazioni sul motivo del ritiro. Il disegno di legge sui test obbligatori per i funzionari era stato presentato dal partito alla fine di maggio. La proposta prevedeva l'introduzione di controlli casuali su deputati, presidente del governo, ministri e segretari di Stato. Un nuovo caso di rifiuti pericolosi in Croazia emerge dall'inchiesta sul presunto traffico illecito di materiali. Una perizia della Facoltà di Geotecnica dell'Università di Zagabria ha rilevato almeno 6.427 tonnellate di rifiuti nell'ex cava di Kukal a Benkovačko Selo, vicino a Zara. Il deposito contiene plastica, gomma, tessuti, metalli e materiali da costruzione con elevate concentrazioni di alcuni metalli e microplastiche diffuse anche oltre l'area di stoccaggio. Gli esperti non hanno riscontrato contaminazioni delle acque né rischi sanitari immediati, ma hanno definito significativo il pericolo ambientale e indicato la bonifica come intervento prioritario. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raf del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente provoca lunghe code tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Code in uscita agli svincoli di Sommacampagna e Peschiera provenendo da entrambe le direzioni a causa del traffico congestionato. E per un altro incidente in corsia di sorpasso, sempre sulla A4 Brescia-Padova, si sono formate code tra Brescia Centro e Brescia Est in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio.

0: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo io scendo a costa.
1: Dalle stazioni al mare la fortuna mi ha portato qui. Quanta gente che sale, voci che corrono, quelle che dormono,

0: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Sull'Atlantico settentrionale e sulla Scandinavia stazionano due campi ciclonici. Un fronte freddo ha raggiunto le Alpi, venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni. Nel pomeriggio tempo instabile con rovesci e temporali che localmente potrebbero anche intensificarsi. Soffierà vento sud-occidentale. Domani giovedì tempo simile, soffierà vento dai quadranti orientali, bora invece nel litorale. Temperature minime da 11 a 19, massime fino a 23. Venerdì ancora coperto, sabato sereno con debole bora nel litorale. C'è un avviso, temporali intensi con forti raffiche di vento interesseranno oggi le regioni sud-occidentali. Domani invece sono previste precipitazioni persistenti nel litorale. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie del paese. Rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Unez e Postumia in direzione Capodistria e tra Senogece e Bresovica verso la capitale. Code di 2 chilometri si segnalano anche dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Traffico rallentato pure sulle regionali Logate-Svrchnica, Sezza-Isola, Dragogna-Schmarie, Capodistria e Lesze-Bohinska-Bela in entrambe le direzioni. Ore 15 e 30 minuti.
3: I fatti del giorno.
2: Buon pomeriggio, vediamo i titoli delle notizie più importanti in apertura di questo GR. Il futuro dei programmi italiani di Radio Televisione Capodistria in bilico, la redazione chiede risposte alla dirigenza. Riforma scolastica, ne parliamo con la preside della Scuola Elementare Italiana di Pirano. A Lubiana si inaugura la nuova ambasciata israeliana, mentre 12 paesi sanzionano le colonie israeliane in Cisgiordania. Corsa al municipio di Pirano, Korenica cerca il bis, gli sfidanti scaldano i motori. In studio con noi Alberto Cernaz.
4: Buon pomeriggio, i programmi italiani di Radio e TV Capodistria lanciano l'allarme sul loro futuro, giornalisti e dipendenti denunciano il progressivo ridimensionamento delle risorse, la riduzione degli organici e l'incertezza legata alla riforma dell'RTV di Slovenia e i finanziamenti destinati alle comunità nazionali. Al centro della protesta la richiesta di garanzie per un servizio pubblico considerato patrimonio culturale e linguistico dell'area transfrontaliera tra Slovenia, Croazia e Italia e l'appello alla dirigenza di RTV Slovenia affinché chiarisca le responsabilità e assicuri autonomia, continuità e sviluppo ai programmi italiani. Diamo lettura del comunicato dei giornalisti e dipendenti di RTV Capodistria dal titolo "Meno personale, meno programmi, più incertezza, così si indebolisce Radio e TV Capodistria".
2: I giornalisti e dipendenti dei programmi italiani di Radio e TV Capodistria, riuniti l'8 settembre, esprimono forte preoccupazione per il costante ridimensionamento delle trasmissioni e per le limitazioni al ruolo dei programmi italiani delle due emittenti prospettate dai vertici della RTV Slovenia. I giornalisti e i dipendenti protestano per il clima di incertezza che da troppo tempo grava sul futuro dei programmi radiotelevisivi della comunità nazionale italiana e che ha assunto nuovi motivi di preoccupazione con l'avvio della riforma della legge sulla RTV e con il referendum consultivo sull'eliminazione del canone radiotelevisivo. In questo quadro è necessario definire garanzie chiare per la continuità e lo sviluppo dei programmi italiani. I giornalisti e i dipendenti considerano irricevibili le proposte di modifica dell'articolo 3 dell'attuale legge sulla RTV, che prevedono di sostituire il concetto di programmi delle comunità nazionali autoctone con quello più generico e riduttivo di contenuti,
5: indebolendo così le garanzie legislative relative ai programmi e ai centri radiotelevisivi regionali nei quali vengono realizzati. Chiediamo invece che siano garantite la piena autonomia dei programmi per la comunità nazionale e le condizioni finanziarie e operative necessarie ad assicurarne continuità e sviluppo nel rispetto dei diritti acquisiti, del ruolo giuridicamente e costituzionalmente riconosciuto ai media delle minoranze e del patrimonio professionale e culturale costruito negli anni da Radio e TV Capodistria. La funzione di Radio e TV Capodistria non può essere valutata esclusivamente secondo parametri quantitativi riferiti alla dimensione nazionale del servizio pubblico. La nostra missione nasce e si sviluppa in una terra di frontiera, non semplicemente lungo un confine, uno spazio storico nel quale comunità, lingue e culture si intrecciano tra Slovenia, Croazia e Italia. Per questo non possiamo accettare che il futuro e l'ampiezza dei nostri programmi vengano determinati esclusivamente sulla base di parametri nazionali e centralistici, senza tenere conto della specificità del servizio pubblico minoritario e transfrontaliero. Le nuove proposte di tagli e il ridimensionamento dei programmi radiotelevisivi per la comunità nazionale italiana si inseriscono inoltre in un quadro di costante riduzione delle risorse delle redazioni italiane e di mancato turnover e ricambio dei giornalisti e del personale tecnico, una situazione che sta compromettendo la capacità produttiva dei programmi. I giornalisti e i dipendenti protestano inoltre per il fatto che le proposte di ridimensionamento siano state formulate senza coinvolgere adeguatamente le redazioni e i loro responsabili, il Comitato di Programma per i Programmi per la Comunità Nazionale Italiana di RTV Capodistria e le altre principali istituzioni della minoranza italiana. Chiediamo al Consiglio di Amministrazione della RTV Slovenia di assumersi la responsabilità delle decisioni che hanno determinato la mancata sottoscrizione del contratto relativo ai finanziamenti aggiuntivi e vincolati destinati dal governo sloveno tramite l'Ufficio per le Nazionalità ai programmi delle comunità nazionali e di chiarire pubblicamente le conseguenze che tale situazione sta producendo sul funzionamento e sullo sviluppo dei programmi per la comunità nazionale di RTV Capodistria. I giornalisti e i dipendenti dei programmi italiani di Radio e TV Capodistria chiedono che sia assicurata la piena autonomia organizzativa, propositiva e finanziaria dei programmi radiotelevisivi per la comunità nazionale italiana, con l'istituzione di un'unità di produzione autonoma, che siano garantite nell'ambito di un quadro legislativo chiaramente definito le risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto funzionamento, l'ampiezza, la diffusione, la continuità e lo sviluppo dei programmi italiani, garantendo certezza sul futuro dell'emittenza radiotelevisiva della comunità nazionale italiana. Che sia previsto il completo finanziamento pubblico dal bilancio statale dei programmi italiani, con criteri vincolanti e precisi sull'ammontare delle risorse, tenendo conto dei costi effettivi, delle esigenze dei programmi e delle loro necessità di sviluppo, fatti salvi eventuali contributi provenienti dal canone radiotelevisivo. Tra le soluzioni può essere prevista un'apposita convenzione tra lo Stato e la RTV Slovenia per il finanziamento dei programmi della CNI, sull'esempio della soluzione adottata per i programmi radiotelevisivi RAI della minoranza slovena nella regione Friuli Venezia Giulia. Che sia garantito un preciso piano di ricambio e rinnovamento dei quadri professionali e giornalistici e di sviluppo dei programmi radiotelevisivi italiani. Che siano assicurati gli strumenti operativi, finanziari e giuridici necessari alla piena diffusione e visibilità delle trasmissioni di Radio e TV Capodistria, in virtù del loro ruolo transfrontaliero nell'intera area di insediamento storico della comunità nazionale italiana e nelle vicine regioni italiane. Chiediamo garanzie per il futuro dei programmi radiotelevisivi della comunità nazionale italiana. I giornalisti e i dipendenti dei programmi per la comunità nazionale italiana di RTV Koper Capodistria.
4: E nel pomeriggio il Consiglio di RTV Slovenia si riunirà in una seduta straordinaria per analizzare l'impatto che l'eventuale abolizione del canone avrebbe sull'emittente pubblica. La misura è al centro del referendum consultivo fissato per l'11 ottobre. Sebbene i promotori sostengano che l'eliminazione del contributo permetterebbe di razionalizzare le risorse senza chiudere la TV di Stato, la direzione evidenzia come il canone garantisca circa il 70% dei ricavi totali. Senza un modello di finanziamento alternativo e permanente, l'azienda stima che sarà inevitabile un ridimensionamento drastico di programmi, personali e progetti di sviluppo. Al termine del confronto, cui parteciperanno anche esperti del settore media, il Consiglio approverà una dichiarazione congiunta.
5: Nell'ambito della vasta indagine internazionale PISA 2025, che ha coinvolto circa 760.000 studenti, quindicenni sloveni hanno registrato i risultati più bassi mai ottenuti dal paese. Rispetto al 2022 si evidenzia un netto calo delle competenze scientifiche, matematiche e di lettura, posizionando la Slovenia al di sotto della media dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Di fronte a questo declino che vede le nazioni asiatiche confermarsi ai vertici della classifica, il sindacato dell'istruzione ha sollecitato interventi urgenti per garantire condizioni educative adeguate. Alessia Mittler.
6: Studenti più distratti e competenze in calo delineano il quadro emerso dall'ultima indagine internazionale condotta con cadenza triennale, a cui la Slovenia partecipa dal 2006. Se 3 anni fa i quindicenni sloveni accumulavano un ritardo rispetto alla media internazionale unicamente nella comprensione del testo, mantenendosi sopra la media in matematica e scienze, i risultati del 2025 mostrano una flessione generale. I ragazzi sono scesi sotto la media anche in ambito matematico, mentre nelle scienze si posizionano sulla linea del valore medio. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico evidenzia infatti che i valori medi registrati nel paese sono risultati inferiori rispetto a qualunque rilevazione precedente al 2022, proseguendo il trend negativo già riscontrato nei test del 2018. Nel dettaglio, il risultato sloveno in scienze è sceso a 484 punti rispetto ai 500 nel 2022, allineandosi a un livello internazionale di 482 punti e posizionando il paese a livelli analoghi a Svezia, Germania, Francia, Italia, Portogallo e Ungheria. Come spiegato dalla coordinatrice nazionale dell'indagine Claudia Sterman-Ivancic, gli studenti hanno mostrato una buona capacità nello spiegare scientificamente i fenomeni, incontrando tuttavia maggiori difficoltà nell'interpretazione critica dei dati. La flessione più marcata si osserva però nella comprensione del testo. Con sole 445 unità totalizzate contro una media generale di 461, il divario si è ulteriormente ampliato rispetto al 2022. Su scala mondiale la ricerca interessata circa 760.000 studenti, di cui 7.366 in Slovenia, distribuiti in 91 paesi e territori, vedendo ancora una volta il dominio delle nazioni asiatiche. Di fronte a questo scenario, il sindacato sloveno SVIS invita a evitare valutazioni affrettate e sollecita un intervento strutturale, individuando nella carenza di personale docente uno dei nodi cruciali.
5: Il ministro dell'istruzione Borut Rončević annuncia una profonda riforma del sistema scolastico a partire dal ritorno alla scuola elementare di 8 anni. Sindacati, presidi ed esperti frenano: modifiche di questa portata non possono essere decise in modo affrettato. Dionisi Botter.
7: I risultati del PISA 2025 riaccendono il dibattito sulla scuola slovena. Gli studenti delle elementari hanno fatto registrare un ulteriore calo nelle competenze di lettura, matematica e scienze, con i risultati peggiori finora rilevati. Il ministro dell'istruzione Borut Rončević ha risposto annunciando una riforma complessiva del sistema scolastico. Tra le misure più rilevanti, l'abolizione dell'attuale scuola elementare di 9 anni e il ritorno a un ciclo di 8 anni, con l'avvio del nuovo modello previsto nell'anno scolastico 2028-29. Previsti anche programmi didattici meno estesi e percorsi percorsi alternativi per l'accesso alla professione di insegnante. Le proposte hanno però suscitato forti critiche. Il segretario generale dello SVIS, Branimir Strucker, parla di una risposta impulsiva a problemi complessi che richiederebbero invece interventi graduali e approfonditi. Critici anche rappresentanti di presidi, genitori ed esperti, secondo i quali prima di modificare la struttura della scuola sarebbe necessario individuare le vere cause del calo delle competenze. Tra le priorità indicate, il rafforzamento della comprensione della lettura, considerata fondamentale anche per l'apprendimento nelle altre materie. A riguardo abbiamo sentito la preside della scuola elementare italiana Vincenzo Diego De Castro, Ambra Schlosser Karbic.
8: Sono tutti questi cambiamenti che ci sono stati anche negli ultimi anni nel sistema scolastico. Mi sembra che portino solo a molta confusione. Abbiamo iniziato adesso con la riforma scolastica a settembre e già si parla di cambiamento totale dei programmi e di ritorno quindi all'ottennale. Nemmeno tutte le scuole non hanno ancora implementato il programma allargato modificato e adesso già si parla insomma di nuove novità, quindi diciamo che viene a mancare veramente quella routine, quella sicurezza anche, no? Siamo tutti un po' così in bilico, perché un cambiamento del genere, ma non solo secondo me, secondo anche altri insomma esperti che hanno parlato ieri per TV, bisognerebbe sicuramente partire da un'analisi, ma è difficile fare un'analisi su dei cambiamenti che ancora non sono nemmeno in atto, perché anche la riforma curricolare alla fine si basa proprio anche sui risultati PISA, ma sulla situazione attuale che c'è nelle scuole. E quindi ci vuole tempo per vedere i risultati. Adesso andare a cambiare tutto perché sembra che nulla vada più bene. Un'affermazione che ieri mi ha colpito molto del ministro è stata che non c'è tempo per i dibattiti accademici. Invece penso che è proprio quello che bisognerà fare, no?
2: Il ministro dell'istruzione Boro Troncevic annuncia una profonda riforma del sistema scolastico a partire dal ritorno alla scuola elementare di 8 anni. Sindacati, presidi ed esperti frenano. Modifiche di questa portata non possono essere decise in modo affrettato. Dionisi Botera. Ci scusiamo con gli ascoltatori, passiamo al prossimo servizio. Oggi il ministro degli esteri israeliano Gideon Sar è in visita ufficiale in Slovenia per incontrare l'omologo Tone Kaiser. L'agenda prevede colloqui per rafforzare la cooperazione bilaterale, un business forum con oltre 50 imprese per incentivare gli scambi commerciali. La firma di accordi culturali e scientifici è in serata all'inaugurazione della nuova ambasciata israeliana, davanti alla quale sono annunciate proteste. Sentiamo Valerio Fabbri.
9: Mentre Israele continua il suo genocidio a Gaza, attacca il Libano e minaccia una guerra su vasta scala in Cisgiordania, il governo apre l'ambasciata israeliana e invita in Slovenia politici israeliani coinvolti in genocidio, crimini di guerra e tortura. E questo è il vertice basso di una giornata intensa per la politica lubianese, con gli attivisti e i sostenitori della causa palestinese che si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio per protestare contro l'apertura di una rappresentanza diplomatica di Tel Aviv a Lubiana. Nel mezzo, Kaiser e Saar hanno preparato una giornata molto ricca di appuntamenti, caratterizzata innanzitutto da una solida presenza di imprenditori che nel forum economico organizzato da Ministero dell'Economia, Agenzia Spirit Slovenia e Camera di Commercio e Industria, nel cui stabile avrà sede l'ambasciata, si confronteranno sulle principali opportunità di cooperazione commerciale, che, in base alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, poggerà anche su un robusto programma di cooperazione nei settori istruzione, scienza, cultura, gioventù e sport. Ma come detto, l'opposizione della società civile è netta e attivisti, così come rappresentanti della società civile, sono in fibrillazione e hanno già presentato alla commissione competente del Comune di Lubiana la richiesta di rinominare in via della Palestina la strada dove sorgerà l'ambasciata, un segno simbolico di solidarietà con il popolo palestinese.
2: Il Movimento Libertà ha presentato in Parlamento una proposta di messa in stato d'accusa costituzionale nei confronti del primo ministro Janez Janša, in particolare per la posizione assunta dal governo sloveno nei confronti di Israele. Lo ha preso l'agenzia STA. Il Partito Socialdemocratico sta invece preparando una mozione di sfiducia nei confronti del ministro degli esteri Tone Kaiser.
10: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha sciolto il Parlamento indicendo elezioni anticipate per il 25 ottobre, accogliendo la richiesta dei movimenti studenteschi al centro delle proteste antigovernative scoppiate dopo il crollo della stazione di Novi Sad in cui persero la vita 16 persone. Il voto anticipato rispetto alla scadenza naturale del 2027 vedrà Vučić guidare la lista del Partito Progressista Serbo come candidato premier. Una mossa che gli permetterebbe di rimanere alla guida del paese, dato che il suo secondo mandato presidenziale volge al termine e la Costituzione gli impedisce di ripresentarsi come capo di Stato. Khalilur Rahman, ministro degli esteri del Bangladesh, ha inaugurato l'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ponendo il recupero della fiducia nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ponendo il recupero della fiducia nell'organizzazione al centro del proprio mandato.

0: conflitti, crisi umanitarie, emergenza climatica e crescenti divisioni tra le potenze mondiali. Il tema della nuova sessione sarà la ricostruzione della fiducia nel sistema multilaterale attraverso un'ONU più efficace, inclusiva e capace di accompagnare i cambiamenti globali. Rahman ha evidenziato le difficoltà attraversate dal multilateralismo, ma anche indicato nelle innovazioni tecnologiche, nelle nuove forme di cooperazione internazionale, opportunità fondamentali per affrontare il futuro. Al centro della sua presidenza vi sarà il dialogo come strumento per superare le divisioni tra gli Stati membri, mentre il Presidente ha annunciato l'intenzione di ampliare il coinvolgimento di società civile, media, università, imprese e comunità innovative nei lavori dell'organizzazione. Secondo Rahman, una maggiore apertura è necessaria per rafforzare la credibilità dell'ONU e il rapporto con l'opinione pubblica mondiale, sostenendo al contempo riforme profonde e non semplici modifiche amministrative. La sua presidenza dovrà inoltre affrontare il delicato processo di scelta del successore di Antonio Guterres e potrà contare sulla lunga esperienza diplomatica maturata anche nella gestione della crisi dei Rohingya. Con il suo mandato, Rahman punta dunque a dimostrare che l'ONU, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, può ancora rinnovarsi, recuperare autorevolezza e adattarsi alle esigenze di un sistema internazionale in continua trasformazione.
1: Anche a Pirano inizia a delinearsi il quadro delle candidature per la poltrona di sindaco. Il primo cittadino in carica, Andrei Korenika, punta al bis forte del suo partito LAC e del sostegno di Movimento Libertà, mentre Robert Smrekar e Žarko Sajic guidano gli schieramenti sfidanti. Resta ancora aperta l'incognita legata alla deputata del SD Meira Hot. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: A poco più di due mesi dalle elezioni amministrative comincia a delinearsi la sfida per la poltrona di sindaco di Pirano. Il voto è fissato per il 15 novembre, per ora sono soprattutto gli annunci politici a definire il quadro. Il sindaco uscente Andrei Korenika ha confermato la volontà di cercare un secondo mandato. La sua lista, Andrei Korenika, si è trasformata nei giorni scorsi in un vero e proprio partito, il LAC, con Korenika alla guida. Una scelta che rafforza il carattere autonomo della sua candidatura. Korenika può contare comunque sul sostegno di Movimento Libertà. Tra gli sfidanti c'è Robert Smrekar, ex direttore dell'amministrazione comunale di Pirano. La sua candidatura è sostenuta da Olka, il partito dell'Istria slovena, mentre secondo le informazioni più recenti anche i democratici di Angel Logar lo sosterranno. Ha annunciato la propria corsa anche Žarko Sajic, che può contare sul sostegno del partito di Boris Popovic, Pirano e Nostra, e a quanto pare anche dei socialdemocratici. Resta invece ancora aperto il capitolo Meira Hot. Il suo nome circola da settimane e la deputata socialdemocratica viene indicata tra le possibili candidate, ma non ha ancora sciolto definitivamente la riserva.
1: Le 15:53 minuti, tra pochi secondi si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Maya Novak.
3: Vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentornati in nostra compagnia. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente tra mezzi pesanti, permangono lunghe code tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Code in uscita agli svincoli di Somma Campagna e Peschiera provenendo da ambo i sensi per il traffico congestionato, e le entrate di Somma Campagna e Peschiera sono chiuse in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, dove a causa del traffico intenso si verificano code in barriera a Trieste-Lisert in direzione Venezia. Prudenza infine per la pioggia che al momento interessa diversi percorsi del nord-est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

con il nastro rosa di Lucio Battisti comincia oggi il nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria in questo 9 di settembre, perché oggi ricorrono i 28 anni dalla scomparsa di questo incredibile artista italiano. Benvenuti, un saluto da parte di Barbara Urizzi, un saluto anche a Igor Vigini oggi alla parte tecnica, e un sacco di anniversari oggi in questo 9 di settembre, di compleanni, di scomparse, di dischi mitici, di dischi che compiono degli anniversari importanti. Non so se ce la faremo a raccontarveli tutti, perché oggi abbiamo anche un bel po' d'ospiti, tant'è vero che già tra un po' ne cominceremo con Rafael Gualazzi, pianista, cantautore e compositore, che terrà un concerto tra pochi giorni, ossia domenica 13 di settembre a Sacile per Jazz River, per cui dovremo avercelo al telefono tra un pochino, però poi avremo anche la curatrice di questo festival, di questo evento che si chiama Paola Martini, subito dopo. E poi oggi tornerà a trovarci il DJ Did, ossia Dennis Furlan, per parlarci di un evento veramente molto bello che si chiama Circolare, un eco vintage festival con musica, tantissime cose, che si terrà a Trieste sabato prossimo nell'ex caserma di Roiano, per cui un sacco di cose da fare anche oggi, però soprattutto un sacco di bella musica. Ecco, perlomeno quando noi ve la proponiamo speriamo che vi piaccia, che anche voi diciate: ah, che bella musica, che bella canzone. Ad esempio per me questa è bellissima. Rafael Gualazzi, andiamo a sentirlo forse con una delle sue canzoni più note, L'estate di John Wayne.

0: L'estate di John Wayne, forse una delle canzoni più pop, credo, di Rafael Gualazzi. Allora ricordiamo, domenica 13 settembre lui sarà a Saccine, precisamente alla Tenuta Vistorta, per Jazz River, che diciamo forse anche in una delle dimensioni secondo me più affascinanti per ascoltarlo, ossia soltanto lui, pianoforte e voce. Un concerto che potrebbe presentare indubbiamente anche delle sorprese, no? Perché ovviamente uno si chiede, ma dove andrà ad attingere dal suo repertorio, no? Cosa potrebbe fare? Ecco, perché immagino che insomma l'abbiamo visto suonare anche in ambiti differenti, anche in concerti totalmente differenti l'uno dall'altro. Comunque dovremmo avercelo al telefono. Rafael, buon pomeriggio.
1: Dobrodan, buon pomeriggio.
0: Dobrodan.
1: Come state tutti?
0: Siamo così un po' con questa, diciamo, umore da fine estate, ecco, diciamo, perlomeno io, ecco, forse non posso parlare per tutti. E tu invece come stai?
1: Molto bene, molto contento di questo meraviglioso tour che ci ha tenuto impegnati per diverso tempo e continuerà a farlo anche per tutto l'autunno, con diversi progetti, in realtà quasi 5 progetti, perché abbiamo sia il concerto in recital per pianoforte e voce, che è quello che poi porteremo a Saccine, alla Tenuta Vistorta. Poi abbiamo la formazione in trio, la formazione in quintetto, che sicuramente più soul, il progetto con il trio più l'orchestra d'archi, e alcuni episodi anche con una bellissima big band. Quindi devo dire che è sempre molto stimolante poter ritrovare le proprie radici di musicista ancora prima di quelle di autore, e quindi sono molto felice di poter fare questo lavoro, che poi è una vocazione, non annoiandomi mai, ecco, questo è la cosa più importante.
0: Beh, che meraviglia, 5 formazioni, cioè 5 concerti che possono essere differenti, cioè, come dire, una cosa quasi unica, diciamo, in Italia, credo. Ma senti, a Jazz River appunto tu sarai solo, per cui piano e voce. Cambia per te quando sul palco non hai una band con cui dialogare e rimani, per così dire, diciamo, faccia a faccia con le tue canzoni?
1: Ma credo che sia un momento che diventi un momento molto prezioso sia per me che per il pubblico che ho il privilegio di avere davanti per condividere appunto la mia musica, proprio perché questa opportunità più intima, più confidenziale, mi dà la possibilità di prendere per in mano il pubblico, metaforicamente, e portarlo attraverso le mie ispirazioni. Quindi ci saranno sicuramente alcune delle mie canzoni famose, ma anche dei brani meno conosciuti che però hanno fatto parte del mio DNA artistico, del mio tracciato estetico, diciamo. Poi tante ispirazioni, divertissement di arie d'opera, o diciamo composizioni che io stesso ho scritto per il cinema o che hanno ispirato alcune appunto rivisitazioni, remakes, e poi insomma tanto altro, perché il pianoforte mi dà sempre la possibilità di portare la musica là dove le parole non arrivano.
0: Però nei tuoi concerti, insomma, immaginiamo quelli in particolare in cui tu sei solo, c'è anche una componente importante di improvvisazione. Ecco, per cui quello che ti vorrei chiedere, quando poi arrivi, sali sul palco, ti siedi, inizi a suonare, ecco, lì c'è la possibilità, diciamo così, magari anche di decidere all'ultimo di cambiare la scaletta, di fare una cosa anziché un'altra, oltre ovviamente poi a quella che è l'improvvisazione di per sé?
1: Decisamente, credo che il vibe della serata, il flow della serata sia determinato dall'interazione con il pubblico, con l'atmosfera, con il suono che si crea, che deriva appunto dallo stesso strumento, all'acustica del luogo, all'energia, e quindi credo che sia altrettanto importante lasciare una componente di estemporaneità sia per quanto riguarda l'improvvisazione che per quanto riguarda la scelta dei brani e il loro ordine. Quindi sicuramente la musica si riconferma all'interno di uno spettacolo del genere come qualcosa, come una forma d'arte che si rigenera, si rinnova e quindi che trova sempre una nuova vita.
0: A proposito appunto di tutti i tuoi progetti che tu hai in piedi in questo periodo, le cose a cui stai lavorando, e c'è anche questa che cioè, hai citato appunto, delle nuove colonne sonore, ecco. È diverso quando componi la musica, però in questo caso è anche al servizio delle immagini, no? O di una storia che a volte non è necessariamente la tua storia, ecco. Per cui questo influisce, diciamo, quello che poi è il momento della composizione.
1: Beh, quando si studia per il cinema o per le immagini ci sono diversi tipi di approcci, a seconda anche del tipo di rapporto che si ha con il regista e del tipo dell'approccio che il film director decide di avere, perché alcuni registi ti danno la sceneggiatura e ti chiedono di scrivere della musica sulla sceneggiatura, ispirandoti alla sceneggiatura, così che loro si possono ispirarsi poi nel girato a quella che è la tua musica. Altri registi invece hanno esattamente in mente quello che sarà appunto la musica per le loro scene, o perlomeno il tipo di intenzione musicale, e quindi girano sullo scritto e poi ti danno le immagini per scrivere la musica. Quindi c'è ognuno un approccio diverso, sempre un'esperienza nuova, e sicuramente la simbiosi tra queste due arti è un'ispirazione che è del tutto inedita e differente rispetto alla composizione musicale a sé stante, ecco, come può essere appunto quella di un album. Quindi sì, ecco, è bello quando le arti interagiscono, è sicuramente un'opportunità molto bella. Poi sì, volevo anche dire che per esempio ultimamente ho avuto l'opportunità di collaborare con la Scuola del Libro di Urbino, che è una storica scuola, istituto d'arte che ha sformato tantissimi artisti, e gli allievi dell'ultimo anno di questa Scuola del Libro hanno realizzato un mio soggetto sopra una musica che avevo scritto nel 2005 intitolata A French Cartoon, e si può trovare l'animazione di questi talentosissimi allievi sopra la mia musica, e che hanno appunto fatto questo bellissimo dono alla mia musica per il centenario della Scuola del Libro. Si può trovare su YouTube, se scrivete French Cartoon trovate sicuramente questa animazione con questo personaggio disegnato favoloso.
0: Ecco, tra l'altro poi hai citato Urbino, noi non l'abbiamo ricordato agli ascoltatori, ma tu arrivi proprio da lì, cioè tu nasci proprio ad Urbino, che è la tua città. Senti, invece suonerai a questo festival che si chiama Jazz River, che nasce attorno a questo festival all'idea del fiume, del paesaggio, del paesaggio, anche del rapporto tra la musica e i luoghi. Domenica suonerai in questa tenuta, per cui ti chiedo: quanto conta per te il luogo in cui suoni? C'è un luogo che può determinare il concerto?
1: Assolutamente, credo che, come appunto avevo anticipato precedentemente, che l'energia di un luogo costituisce assolutamente diciamo una ragione per poter scegliere determinati brani anziché altri, e poter decidere anche la gestione di questi momenti di estemporaneità, di creazione, di improvvisazione. Allo stesso tempo l'elemento bucolico in generale è sempre di grande ispirazione, perché restituisce un po' un'autenticità alla materia musicale. Quindi credo che ecco, spesso e volentieri d'estate c'è la possibilità di suonare in open spaces, anche se ecco, Toscanini non sarebbe completamente d'accordo con questa cosa, perché appunto diceva che di fuori bisogna soltanto andare a giocare a bocce. Però devo dire che erano altri tempi, insomma. Quindi in questo caso noi facciamo sicuramente musica anche profana o profanata dalla bellezza della vulnerabilità umana e da tutte le tradizioni che si incrociano, insomma, con tutto il contesto musicale. Quindi sono molto felice, insomma, di incontrare questa nuova opportunità. Poi in luoghi a me cari, tra l'altro, perché tutto il Friuli in realtà è la parte, anche la parte slovena del Friuli sono luoghi dove torno molto spesso, un sacco di amici.
0: Sì, infatti, cioè, ogni tanto mi capita che qualcuno mi dica o mi avesse detto in passato: ah, ho visto Rafael Gualazzi per Udine, ecco, ero seduta al tavolo vicino a lui. Ecco, comunque, a parte questo, per cui insomma sappiamo che ti piace, ecco, il Friuli Venezia Giulia. Allora, abbiamo ancora pochissimo tempo per un'ultima curiosità. Ecco, si dice che tu stai lavorando ad un nuovo progetto discografico, per cui senza chiederti di svelarci quello che magari ancora, forse non vuoi raccontare perché presto, ti chiedo musicalmente dove si va questa volta.
1: Ma sicuramente verso quello che per me è un valore importante della musica in senso etico, cioè vedo la musica come un'opportunità di ascolto del prossimo, proprio come da un certo punto di vista hanno descritto le parole di Herbie Hancock, presidente del First International Jazz Day, che quando raccontava appunto quell'aneddoto su Miles Davis e su come una volta lui suonando con Miles Davis fece un errore e quasi mortificato, ma poi incontrò lo sguardo di Miles che mise una nota che fece risuonare in maniera lucente proprio il suo errore, e da lì lui capì che un errore non è sempre un errore, ma può essere anzi un'opportunità, e se si guarda da una prospettiva differente, ecco, credo di aver reso, sì, spero di aver reso in maniera sintetica un po' il significato di questa cosa. Questa è un po' la metafora sociale, questa è la dimostrazione che la musica come la società, nella musica come nella società, l'ascolto dell'altro e la diversità dell'altro possono essere un'opportunità veramente per estendere quello che è non solo la nostra conoscenza ma anche la nostra umanità. E, quindi da quel punto di vista sicuramente il concetto che racconterà il mio prossimo album dal punto di vista artistico sarà ispirato a queste bellissime parole, a questo bellissimo vibe.
0: Beh, con queste premesse, appunto, soprattutto partendo dall'errore, non vediamo neanche noi l'ora di poterlo ascoltare. Però nel frattempo diamo appuntamento a tutti a domenica, 13 settembre alle ore 18 alla tenuta Vistorta di Sacile, con Rafael Gualazzi, solo piano e voce per Jazz River. Rafael, grazie per essere stato con noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: Anche a te. A presto, Rafael. Ciao. Andiamo con uno dei suoi classici, Reality and Fantasy.

0: Raffaele Gualazzi, Reality Fantasy. Tra l'altro domani metteremo anche l'intervista che abbiamo, la chiacchierata che abbiamo appena avuto con Raffaele, nel nostro sito internet, così potrete riascoltarla. Allora, rimaniamo però a Jazz River, perché Raffaele Gualazzi è uno dei tanti protagonisti di questo festival che quest'anno arriva alla sua sesta edizione, e tra l'altro per la prima volta si allarga anche geograficamente, perché il festival, che comincia l'11, si terrà sino al 27 di settembre, parte dal suo cuore, che sarebbe Polcenigo, e segue idealmente il Livenza, che è appunto un fiume, e lo segue fino a Sacile e Brugnera, per cui insomma viene messa in relazione la musica, però anche il paesaggio, la storia, la comunità. E dovremmo avere la curatrice artistica, che si chiama Paola Martini. Vediamo se ce l'abbiamo in onda con noi. Buon pomeriggio, Paola.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Grazie Paola per aver accettato l'invito. Senti, ma questo fatto che come dire, il festival segua, diciamo così, il percorso del fiume Livenza fino a Sacile e Brugnera, ecco, è semplicemente una crescita del festival, o questo percorso lungo il fiume era in qualche modo già, forse magari in un'idea originale quando l'avete chiamato Jazz River?
1: Era un'idea già originale, ma dovevamo prima trovare la casa madre, dico io, la sorgente. Ecco perché siamo partiti da Polcenigo, ci siamo fatti conoscere a Polcenigo, che è questo bellissimo borgo ai piedi della montagna, e poi abbiamo seguito il naturale corso del fiume. È una edizione che segna, diciamo, una nuova geografia, un'evoluzione del progetto, pur mantenendo comunque Polcenigo al centro. È un'occasione per conoscere altre due località dove passa questo meraviglioso fiume, la Tenuta di Storta a Sacile e Villa Varda. E quindi qui abbiamo voluto contestualizzare, studiando bene quello che è il territorio, ma un po' come la musica è fluida, si muove, certo. E così ci siamo mossi anche noi alla Tenuta di Storta a Rafael, ma non di meno questo bravissimo, giovanissimo ma grandissimo, talentuoso pianista che è Thomas Umbacca, e anche qui, come alla Tenuta di Storta, svilupperemo il nostro progetto che si chiama Piano Jazz, quindi ci saranno due pianisti. Questo anche perché siamo fortunatissimi, abbiamo l'azienda Fazioli che produce questi meravigliosi pianoforti qui nel nostro territorio, quindi saranno due concerti diversi ma di grandissimo livello entrambi. Ecco. E il progetto si chiama Piano Jazz, che già dal 2012 lo sviluppiamo, mettendo così, dando la possibilità, insieme a tanti linguaggi del jazz e formazioni del jazz che tu avrai sicuramente accennato anche prima, ci sono queste due chicche, le chiamo io, in piano solo.
0: Ecco, in effetti, leggendo il programma, allora troviamo dei grandi nomi come mi viene in mente Gianluca Petrella, Pasquale Mirra, però troviamo anche altri nomi, altre voci che magari associamo anche a chi tende a contaminare il jazz, no? Petrella in effetti è uno di quelli, no? Un jazz che continua comunque a contaminarsi, a cambiare, però anche Massimo Silverio, insomma, questo ragazzo che fa una musica anche molto molto sperimentale, a volte elettronica, a volte cinematografica, insomma è interessante, ecco, per cui immagino che anche per voi raccontare un jazz che continua a contaminarsi e a cambiare sia importante.
1: Massimo si esibirà in quella che è la chiusura di questo festival, che è la giornata mondiale dei fiumi, e si presenterà al pubblico nella giornata del 27 di settembre. E non nasce a caso, perché la giornata mondiale dei fiumi, che è domenica 27 settembre, avrà come tema l'acqua, quindi cammineremo dove ci sono le sorgenti, e con un cammino sonoro che poi sfocerà al castello, dove ci sarà Paolo Forte a incontrare il pubblico. Ma poi nella presentazione di questo piccolo cortometraggio che parlerà di disagio giovanile, ma tutto ambientato proprio sul fiume, avremo poi a conclusione il concerto di Massimo Silverio, che è Surtum, perché la sua voce è identitaria di un territorio, anche se lui parla in carnico qui
0: antico,
1: a Polcenico non parliamo il carnico.
0: Sì.
1: Ma questo album ha una caratteristica molto forte, che è quella che ogni brano si ispira all'acqua, e quindi avremo modo di incontrarlo in questa versione. Quindi direi che il tema dell'acqua ci segue, ci rincorre sempre in quella che è la nostra volontà di creare un legame anche molto forte con il territorio e non solo presentare dei gruppi che sono tutti belli, dico io, che sono tutti piacevoli, ognuno diverso da loro, ma creare un forte legame col territorio. È questo che Jazz River vuole trasmettere come messaggio.
0: Paola, abbiamo ancora 2 secondi solo per chiederti l'indirizzo del sito internet e come si fa a partecipare ai concerti.
1: Certo, allora il sito nostro è www.controtempo.org, troverete tutte le informazioni. I biglietti si trovano nel circuito Viva Ticket. La giornata del 27 di settembre è gratuita, quindi è un po' aperta a tutti, a chi vuole passare una giornata a Polcenigo e alle sorgenti di questo bellissimo fiume. Incominciamo l'11 settembre con Roberto Gatto, il giorno dopo avremo Eleonora Strino, quindi il 12, poi Raphael e poi successivamente questo bellissimo piano jazz di Thomas Umbaca, che invito tutti a venire ad ascoltare. Ci sarà un'incursione a Pordenone Legge, parleremo della vita di Lucio Dalla, e poi con Gianluca Petrella il 19 settembre vibreremo tutti con una musica strepitosa.
0: Che meraviglia. Allora, grazie dunque alla curatrice artistica Paola Martini per averci accompagnato, diciamo così, lungo questo fiume di musica, per cui buon Jazz River e a presto.
1: Grazie a tutti voi per l'occasione di presentarci.
0: Alla prossima.
2: Radio Capodistria Notizie.
3: Ben ritrovati per le notizie flash, in studio con voi Alberto Cernaz. Il sindacato dei giornalisti della Slovenia ha presentato le proprie osservazioni sui disegni di legge di modifica della legge sulla RTV e della legge sui media pubblicati dal Ministero della Cultura il 26 agosto. Secondo il sindacato, entrambe le proposte rischiano di rendere i media più esposti agli interessi politici ed economici. I giornalisti contestano di non essere stati coinvolti nella preparazione dei provvedimenti, nonostante la normativa prevede una partecipazione tempestiva dell'opinione pubblica all'elaborazione delle leggi. Il Cremlino auspica la ripresa di negoziati tripartiti con rappresentanti di Stati Uniti e Ucraina, è quanto dichiarato dal portavoce del presidente russo Peskov, secondo cui al momento non esiste alcuna tabella di marcia per la risoluzione del conflitto. Le dichiarazioni arrivano in risposta agli interventi del segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui si potrebbe tornare a discutere di un piano per la pace nelle prossime settimane. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la Repubblica Islamica dell'Iran è sull'orlo del collasso, mentre si intensificano i combattimenti in Medio Oriente. Del conflitto giunto ormai al 6° mese, c'è ancora lavoro da fare. L'obiettivo principale è abbattere il regime di Teheran e ci siamo molto vicini, ha affermato Netanyahu durante una visita alle truppe israeliane in Siria. Germania, i Verdi e la SPD rifiutano categoricamente ogni collaborazione con l'AfD, l'Alternative für Deutschland, un posizionamento politico noto in Germania come cordone sanitario. Questa linea di principio mira a isolare l'estrema destra, escludendola da qualsiasi coalizione di governo o accordo politico, sia a livello federale che regionale. Tuttavia, il dibattito si sta polarizzando. Mentre la leadership centrali tengono fermo il blocco, a livello locale si registrano le prime crepe, come l'apertura al dialogo con l'AfD avanzata da alcuni amministratori locali dell'SPD regionale nel tentativo di sbloccare lo stallo istituzionale. Ci fermiamo qui per il momento, prossimo aggiornamento delle news fra un'ora.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Direttamente dell'estate italiana del 2026 era Francesco Gabbani con Summer Funk e noi siamo tornati anche nella seconda parte di Estate Freschi. Tra l'altro oggi anche l'ultima puntata in mia compagnia per quanto riguarda poi il palinsesto, quello estivo, perché dalla prossima settimana appunto si ritorna alle abitudini quelle autunnali. Io rimarrò sempre al mercoledì, però appunto la trasmissione sarà pomeriggio ore 4. Allora, siamo partiti con Gabbani perché dicevo che il 9 di settembre, ossia oggi, è una giornata piena di compleanni. Ad esempio c'è il compleanno di Francesco Gabbani, appunto, che abbiamo appena ascoltato, però nello stesso giorno è nato anche Johnson Righeira, al secolo Stefano Righi. Sì, 22 anni di differenza, ecco, per cui come dire, due generazioni molto diverse di quello che poi è il pop italiano, separate da un po' d'anni, però va detto anche che Johnson Righeira ci ha regalato, credo, forse anche uno dei tormentoni più potenti italiani di tutti i tempi. L'estate sta finendo, è uscita nel 1985, vinse il Festival Bar e aveva un po' tutti i requisiti, no, per diventare un tormentone italo disco. Canzone malinconica che parla della fine dell'estate, adatta ovviamente per questo periodo, si parla della fine di un amore, della paura di diventare grandi. Insomma, secondo me è un pezzo indubbiamente mitico, forse tra i miei tormentoni preferiti. Ecco, per cui buon compleanno al mitico Johnson Righeira e direi che è la giornata giusta, no, oggi per trasmetterla. Che ne dite? Ce la sentiamo. L'estate sta finendo. L'estate.

L'estate sta finendo dei Righeira. Certo che quando sento questa canzone mi viene da dire una cosa da persona anziana della serie: non ci sono più i tormentoni di una volta, perché insomma quello era uno di quei tormentoni che proprio non ne potevi fare a meno. Allora, ovunque tu andassi, in qualsiasi posto, a qualsiasi ora, cioè te lo beccavi 50 volte al giorno. E vabbè, insomma, i tempi sono cambiati. Allora, proseguiamo anche con un po' di novità, ce ne sono diverse. Ad esempio, questa che è anche la nostra canzone della settimana, che è Base Persuades, che è praticamente il nuovo singolo di Miley Cyrus, che in questa nuova fase della sua vita, lei ne ha avute veramente tante, e ha deciso di presentarsi semplicemente con il nome, per cui soltanto come Miley. Torna con questo nuovo singolo, tra l'altro breve esce anche il disco il 18 di settembre, ed è un pezzo che va un po' verso il mondo della musica dance pop, per cui insomma costruito un po' anche attorno a questi sintetizzatori molto anni 80, e questo basso che, come dice la canzone stessa, insomma un basso molto molto persuasivo, chiamiamolo così. Ce la sentiamo, Miley. Let's go.

La nuova canzone di Miley Cyrus qui su Radio Capodistria, qui a Estate Freschi. Noi ci sentiamo ancora qualche pezzo nuovo, perché subito dopo, verso le 17 invece, parleremo di un evento che si chiama Circolare, che si terrà a Trieste durante il prossimo weekend. Allora, parliamo di Fontaine's DC, ne parliamo molto spesso, perché esce il disco ad ottobre, perché c'è questa data che è arrivata così all'improvviso in Italia, ad ottobre praticamente subito sold out, però adesso si stanno aggiungendo altre date, ovviamente si attende il 2027, altre due date in Italia. Evidentemente l'Italia piace molto Fontaine's DC, perché ci suoneranno anche il 18 di giugno a Rock in Roma e poi il 19 di giugno agli High Days a Milano. Ecco, tra l'altro sono date che si aggiungono in un momento enorme per la band, perché nel 2027 faranno anche due concerti a Slane Castle in Irlanda il 26 e il 27 di giugno, pare davanti ad una capienza, già sanno, di circa 80.000 persone. La seconda data è stata aggiunta dopo che la fortissima richiesta per la prima, insomma, ha fatto sì che, insomma, anche per i promoter convenisse anche aggiungere una seconda, ecco. E pare che saranno soltanto il terzo gruppo artista irlandese ad essere headliner a Slane, dopo ad esempio gli U2, insomma, un'altra formazione che in questo momento mi sfugge. Vabbè, tutta questa premessa perché vogliamo riascoltarci la canzone nuova, perlomeno già ci sono tre canzoni nuove dal disco che uscirà ad ottobre, però questa è diventata un singolo, le altre le hanno fatte dal vivo, ecco, perché insomma le sono state ascoltate solo da chi era là, oltre ovviamente a qualche video condiviso anche nel web. Questa è da chi era là, oltre ovviamente a qualche video condiviso anche nel web. Questa è Marianne.

Il nuovo singolo The Fountains D.C., Marianne, qui su Radio Capodistria, qui a Estate Freschi. Allora, ancora una canzone, poi avremo altri ospiti nel nostro pomeriggio, dopo il giro di boa delle ore 17. Altre novità, questa è freschissima, parliamo di Anna Castiglia, che ovviamente insomma merita due parole per chi non la conoscesse, perché lei è una cantautrice siciliana, ma milanese d'adozione, ed è considerata una delle voci più interessanti di quella che è la nuova scena italiana. Nel 2024 ha vinto Musicultura e poi l'abbiamo vista sui palchi con grandi nomi italiani, da Max Gazzè, Carmen Consoli. Allora la forza indubbiamente credo sia anche la sua scrittura molto personale, a volte tagliente, capace di raccontare parecchio bene quelle che poi sono le contraddizioni della sua generazione. E c'è questo nuovo singolo. Allora, la canzone è uscita il 4 di settembre, per cui venerdì scorso, si intitola Niente di me, pare che appunto anticiperà La paura in tasca, che appunto sarà questo nuovo disco previsto per il 25 di settembre, ed è una canzone su quell'ansia di dover essere sempre all'altezza, sempre coerenti, sempre avere sempre l'approvazione degli altri. Ecco, lei risponde quasi provocatoriamente, rivendicando però il diritto di non sapere esattamente chi siamo, no? Anche di cambiare idea, a volte anche di contraddirci. E niente, ce la sentiamo. Anna Castiglia, Niente di me.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie. Picnic Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova risolto l'incidente, permangono code a tratti tra Sirmione e Verona Sud in direzione Venezia per il traffico sostenuto e code in uscita Peschiera provenendo da Milano. Sul tratto Padova-Venezia rallentamenti tra tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. E sul tratto Venezia-Trieste della 4 ancora code per traffico intenso in barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Prudenza per la pioggia che interessa diversi percorsi del Nord-Est. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Le vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
7: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Lady Ground Love Delier, questa canzone faceva parte della colonna sonora del film di Sofia Farcoppola che era Il giardino delle vergini suicide, forse era anche il suo primissimo film. Perché ce l'abbiamo? Perché i nostri ospiti, e ho chiesto loro cosa mettiamo durante la vostra intervista, che cosa mi suggerite, metto qualcosa che abbia un sapore un po' vintage, per cui è arrivato il nome degli Era. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto al DJ Did, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E anche a Katia. Allora, Katia, il microfono glielo accendo io.
2: Sì.
0: No,
2: sì.
0: Mi dicono che va tutto bene. Katia,
2: ci sono,
0: buon
2: ciao.
0: Pomeriggio.
2: Ciao,
0: buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Katia. Allora, loro sono arrivati qua perché sabato 12 all'ex caserma di Roiano verrà ospitato un evento che si chiama Circolare. Ecco vintage e altre cose che ci racconterete. E avverranno un sacco di bellissime cose. Allora, innanzitutto, così in sintesi, di che cosa si tratta?
1: Allora, nasce con l'idea dello swap party, ovvero questi incontri, questi certo. eventi pubblici dove ci si scambia fondamentalmente i vestiti. Ognuno è libero di portare 3 capi di abbigliamento e scambiarli, ovvero prendere altri 3. Con la particolarità che in questo particolare evento non c'è proprio la regola porti uno, prendi uno, porti due, prendi due, ma puoi anche non portare nulla, ma prendere comunque.
0: Ho capito, per cui niente gettoni, diciamo.
1: Assolutamente no, partecipazione completamente libera.
0: Ok, per cui parte da uno swap party come idea, però poi dopo avverranno altre cose, tant'è vero che tu sei il DJ Did, per cui immagino che la musica non possa mancare.
1: Sì, perché tutto lo swap party che si svolgerà dalle 18 alle 21 sarà alietato da della musica, ovviamente rigorosamente in vinile, perché il tema è un po' quello del vintage, del ricircolo, e quindi anche il circolo, il girare del disco in vinile. Avremo dei DJ set in modalità open decks, ovvero la partecipazione, diciamo, è libera, ovvero dovevamo fare un form pubblico dove chi voleva poteva iscriversi per partecipare all'open decks. Fatto sta che quando abbiamo messo fuori l'evento, senza neanche fare il form, siamo stati invasi da richieste di, di partecipazione. Quindi
0: e adesso come si fa?
1: Abbiamo selezionato 4 DJ, anche quelli più pertinenti, diciamo, all'evento.
0: Ok. Per cui, insomma, quelli che hanno questo sapore un po' vintage anche nelle loro selezioni musicali.
1: Assolutamente,
0: no? Per il fatto
1: sì.
0: di mettere dei vinili. Ma Katia, lo chiedo a te: avete scelto l'ex caserma di Roiano, che è uno spazio molto particolare. Per cui, sì. quanto conta l'identità di questo posto che mm-hmm. si sta cercando, immagino, anche di farlo rivivere sì. Con l'evento? Beh, in realtà, se noi pensiamo alle caserme, a quelle caserme già, insomma, facciamo come dire un salto indietro nel tempo, no?
2: Sì, facciamo un salto indietro nel tempo, ma diciamo anche da un punto di vista simbolico il riutilizzo per questo tipo di eventi mi sembra una cosa bella, perché questa caserma era semi abbandonata, poi l'ha presa in carico la regione ha fatto un bando e ha dato le possibilità delle associazioni di poter riutilizzare questi spazi fino a fra 2-3 anni, se non sbaglio, quando verrà deciso cosa fare. Nel frattempo queste associazioni, tra cui questa alla quale ci siamo appoggiati noi, che si chiama San Giorgio 2020,
0: salutiamo Gabriele che è molto attivo a Trieste, certo.
2: Sì, e ci hanno dato Dizia, collegato con lui, e ci hanno dato la possibilità di fare questo evento. Però ancora prima di fare questo, ci siamo noi abbiamo avuto modo di incontrare questa associazione ragazze di danze resistenti, che loro fanno gli swap. Avevano praticamente sono stata io l'anno scorso ad andare a questo swap a San Giusto nel ricreatorio Totti. Da lì parte
0: certo.
2: tutto. Poi ho messo un video, un nostro collaboratore ha visto questo video che avevo fatto io con lo swap, perché quello spazio del Totti è bellissimo proprio dal punto di vista architettonico, anche colpisce, e diceva: perché non facciamo qualcosa con loro di musicale? E da lì abbiamo fatto modo di incontrarle e siamo andati avanti. E poi Danny si è collegato con l'associazione e poi ci piaceva tantissimo anche il riutilizzo di questo spazio, perché è centrale, è facile da raggiungere, di conseguenza dà la possibilità a tutti, partendo dalle 18 e anche come evento trasversale, nel senso che hai puoi avere persone di tutte le età, possono venire anche coi bambini, e anche diciamo abbastanza vicino al centro. E questa idea circolare, appunto, è il riutilizzo non solo, cioè dei vestiti, la possibilità di scambiarsi i vinili, ma anche il riutilizzo degli spazi. È tutto un giro.
0: Ecco, allora parliamo però di vinili, perché ci sarà mostra mercato, possibilità di scambiarli, anche delle selezioni musicali, come dicevamo prima, 100% basate sui vinili. Ecco, io vi chiedo, secondo voi, perché nel 2026 continuiamo a avere questo rapporto, io parlo per me, sentimentale con i vinili?
1: Ma secondo me è una questione di approccio alla materia, perché ne parlavamo proprio in auto poco fa venendo qua, il fatto che il digitale è tutto prevedibile, perché gli algoritmi sia sui social sia sulle piattaforme di streaming si adattano ai tuoi gusti, quindi in un certo senso è tutto un po' prevedibile, è difficile rimanere sorpresi da qualcosa che l'algoritmo ci propone.
0: Cioè, io più che altro rimango sorpresa perché mi conosce fin troppo bene, no? Sì. E questo mi sorprende effettivamente.
1: Mentre con il vinile, appunto, il concetto della mostra, della fiera, anche dello scambio, c'è questa componente di sorpresa, perché tante volte sei a una fiera, non hai neanche la possibilità di ascoltare un disco, ma per un motivo o per l'altro la copertina, anche una scritta, un titolo ti suggestiona, arrivi a casa e dici: orca, ma questa è proprio veramente una cosa che non mi aspettavo, ma è incredibile. Mi è successo anche a me in qualche DJ set, mi viene detto: ma dove hai trovato ste chicche, ste bombe? Guarda, le ho trovate a 3 euro al mercato.
0: Certo, beh, io vorrei anche dire che il vinile ovviamente lo metti e lo fai andare dall'inizio alla fine, perché non stai a cambiare, non è un click, no? Ti devi alzare comunque alla fine per cambiare canzone, per saltare la canzone. Ecco, io trovo che sia bello il fatto che si sentano i dischi dall'inizio alla fine e che soprattutto ascolti anche le canzoni che magari all'inizio non sono le tue preferite, che però un giorno potrebbero diventarle, perché tu le dai un'opportunità, no? Rispetto a saltare da una cosa all'altra, come facciamo ad esempio sulle piattaforme, che comunque insomma ci piacciono anche quelle, per cui non ne parlerei male più di tanto. Invece, a proposito di selezioni musicali, infatti la prossima è vostra, questo Jazz Carnival, perché l'avete scelto? Perché lo mettiamo?
1: Perché
0: facciamo tanto partire che
1: è un brano che racchiude un po' tutta questo profumo di Brasile, di jazz, di vintage, di caldo, di analogico, perché uno dei DJ che allieterà lo Swap Party, lui si fa chiamare Favela Selecta, è un DJ brasiliano e poi emigrato in Portogallo, è arrivato veramente da qualche settimana, si è stabilito a Trieste.
0: E tu l'hai trovato?
2: E l'abbiamo intercettato!
1: L'abbiamo intercettato subito e gli abbiamo detto: devi venire.
2: Per cui c'è il circolare come il mondo.
0: Ecco, per cui uno dei primi DJ set a Trieste di DJ Favelas.
1: Il primo di Favela Selecta, assolutamente.
0: Ah, Favela Selecta. Sì. Ok, e allora andiamo invece con la prossima canzone che ci manda proprio a quell'immaginario lì.

0: La musica di Azimut, Jazz Carnival, qui su Radio Capodistria, qui su Estate Freschi, dicevamo ultima puntata della stagione. Noi siamo con Did e con Claudia per parlare di Circolare, di questa serata, di questo evento che si terrà sabato 12 di settembre all'ex caserma di Ruiano. Dicevamo inizia alle 18 fino a mezzanotte.
1: Sì, dalle 18 alle 21 si svolge all'aperto appunto lo Swap Party e la musica dell'Open Dex, ci sarà anche un chiosco per le bibite, mentre dalle 21 l'evento si trasferisce all'interno dell'ex caserma per la prima volta, tra l'altro, perché tutti gli eventi che erano stati fatti lì erano sempre stati fatti appunto nel giardino esterno, e noi per la prima volta faremo un evento nella sala interna dell'ex caserma.
0: Inaugurerete la sala interna, ecco, è com'è? Perché
1: proprio,
0: sono un'ex caserma da rendere accogliente, calda, ci dovrebbe
1: quasi urbex
0: un po'.
1: Come
0: dici?
2: Cioè, no, nel senso, ma comunque è in buone condizioni, non è che
1: sì, è pulita,
2: pulita e dipinta e
0: ok,
2: spazio è così.
0: Ecco, ma allora poi tra l'altro c'è anche il laboratorio di danza con danze resistenti, che danze?
2: Diciamo che c'è questo laboratorio alle 21 e qui verranno coinvolti anche i partecipanti, cioè le persone che verranno potranno danzare. È una cosa molto così spontanea, c'è molta improvvisazione e non sappiamo, sarà una sorpresa anche per chi verrà e si vedrà come si svolgerà questo evento.
0: Certo.
2: Comunque un laboratorio aperto a tutti, a quelli che vogliono partecipare, dalle 21 alle
1: dalle 21 alle 22 appunto le ragazze di danza resistenti faranno questo laboratorio dove diciamo cercheranno di coinvolgere il pubblico e in modo da uscire, non ballare normalmente come così, ma cercare movimenti diversi del corpo, di
0: okay.
2: È abbastanza spontaneo e improvvisato.
1: Anche la musica
2: mandiamo i video
0: che facciamo i DJ proprio per ovviare questi problemi, no?
2: il contrario
0: non esserne coinvolti. Comunque, a parte tutto ciò, a questo punto fateci velocemente la scaletta della giornata per i nostri ascoltatori, per cui apertura alle ore 18 e
1: dalle 18,
0: subito Swap Party con DJ.
1: Sì ci sono 4 slot da 45 minuti dei vari DJ, sono 4 DJ e te li elenco anche. C'è Pietro Lancini che farà una selezione di psichedelia elettronica, c'è Favela Selecta di cui abbiamo parlato prima che porterà delle chicche di funk brasiliano anni 70, c'è Samuel che lui è stato anche nostro vicino di console anche alla festa di Radio Fragola di due domeniche fa, e poi c'è Pier Cimadori in chiusura con una selezione proprio di elettronica quasi techno.
0: Ma e tu che sei DJ come fai?
1: Io sarò con questa cartelletta qui a girare, a coordinare
0: l'evento, la direzione artistica,
1: e poi appunto io farò la performance, farò un live elettronico ad accompagnare il laboratorio di danza.
0: Un live elettronico,
1: sì.
0: Bene.
1: Un ibrido, live DJ set.
0: Insomma, una bella giornata, un bel pomeriggio sera, quello del sabato. Ingresso gratuito?
1: Assolutamente gratuito.
0: Ok, ci sono pagine Facebook, eventi per trovare ancora un po' di informazioni?
1: Allora, la pagina Instagram Groovebox Radio e anche la pagina dell'Associazione San Giorgio 2020, la pagina di Danza Resistenti.
0: Insomma, avete
2: ovunque,
0: coinvolto un po' di
2: anche Radio Fragola, tutto.
0: Ecco, anche gli amici di Radio Fragola che
2: adesso stanno facendo l'intervista alle ragazze di Danze Resistenti su Radio Fragola in contemporanea.
0: Cioè, siete ovunque.
2: Siamo ovunque. Sì.
0: Allora, noi andiamo con un ultimo pezzo e poi mi chiedevi qualcosa di Piero Umiliani, per cui insomma, dicevamo appunto per rimanere un pochino sul vintage. Io mi sono permessa di cambiare la tua richiesta, nel senso che se ne parlate, ne abbiamo parlato molto nell'ultimo periodo del disco di Joan Till, insomma quello dell'anno scorso, dove lei è diventata amica della famiglia di Piero Umiliani e le hanno aperto l'archivio, cioè hanno detto prendi se ti serve qualcosa, ecco, e lei ha usato dei campionamenti in ben 4 canzoni che si sentono soprattutto poi agli inizi dei pezzi, che secondo me sono anche piuttosto uguali, simili anzi diciamo così all'originale. Allora io sono andata oggi con Volto di Donna, che forse sono una delle mie preferite. C'eravate anche voi, però mi sa
1: sì, certo.
2: Nelle retrovie. Eravamo un po' più indietro.
0: Eravate là, scalmanati in prima fila, tipo me, vabbè. Okay.
2: Bellissimo concerto, meraviglioso. Uno dei più belli di quest'estate.
0: Anche secondo me. Allora,
2: mi sono dimenticata di dire una cosa a proposito di Gradisca.
0: Vai, abbiamo ancora pochi secondi.
2: Gradisca, sì. Ci deve essere il mercatino. Noi abbiamo citato il mercatino, lo scambio delle magliette musicali. Che faremo?
0: Attenzione.
2: Questa cosa l'abbiamo citata, però meno male che mi hai ricordato il concetto di Gradisca, perché lì Onde Mediterranee stava per organizzare, poi hanno sospeso questo evento. Non sapeva perché. E mi era rimasta questa cosa perché le avevo già preparate. E allora adesso le riproponiamo questa cosa in piccolo. Insomma, chi vuole può portare una maglietta di un festival, di una band, di un cantante, ma anche di un evento che è collegato con la musica, e vediamo lì di scambiare, di vedere cosa ne esce. Noi questa cosa è comunque un esperimento, perché è la prima volta che facciamo una cosa del genere.
0: Mi fai pensare una cosa, che a noi molto spesso ovviamente ci regalano le magliette i gruppi, e a me tutte le volte mi danno la S da uomo, e io dico sì, ma sta un po' grande, tipo no, ma è la S, va bene. Poi dopo ovviamente una arriva a casa, la prova e dice sì, ma questo per noi è un vestito, non è una felpa, ecco. Per cui vabbè, però poi dopo non fai una bella figura, no, se magari trovi chi te l'ha regalata.
2: Insomma,
0: però adesso vedremo. No,
2: magari
0: per
2: tanti
0: dire...
2: hanno delle magliette lì messe che non le usano e magari qualcuno le metterebbe.
0: Vabbè, magari questo qualcuno ha la maglietta troppo piccola, no, che sì, la presa troppo potrebbe. Va bene, allora noi vi ringraziamo, ringraziamo sia il DJ Did che Katia per averci raccontato questa prima edizione di Circolare, per cui sabato prossimo a Roiano, nella caserma di Roiano, per cui a Trieste. Io vi faccio un in bocca al lupo, sperando poi che effettivamente insomma sia l'inizio e poi pian pianino l'evento continui e magari anche cresca. Che dire, grazie allora.
1: Grazie a te,
2: grazie a voi.
0: Buon pomeriggio, e noi andiamo proprio con Joan Tile, dicevamo Volto di donna. Lasciamo andare dall'inizio perché c'è la parte Piero Umiliani di questa canzone.

Volto di donna di Gioantile, questa Radio Capodistria, nel nostro pomeriggio, qui estate freschi. Allora, tra un pochino arriva l'appuntamento con l'informazione, poi noi proseguiamo perché estate freschi dura fino alle ore 18. Tra l'altro la potete anche risentire in replica, come al solito, anzi la dico anche ai nostri ospiti. Cioè mezzanotte alle 2 se volete riascoltarvi che siete in macchina. Vabbè, e poi comunque le interviste le troverete anche linkate sul nostro sito internet, questo proprio a partire da domani. Ok, allora abbiamo tempo ancora per una canzone prima di arrivare all'appuntamento con l'informazione, per cui insomma disco un pochino del momento che piace un po' anche così tra virgolette agli alternativi, anche se lei indubbiamente è un personaggio mainstream molto molto famoso e molto molto forte. La facciamo partire la nuova canzone di Charlie XCX, per cui insomma terzo singolo estratto ormai dal suo album che sta volando alto soprattutto nelle classifiche inglesi. Questa è Camera, ce la sentiamo anche lei qui a Estate Freschi.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
2: Bon appétit.
1: Bon voilà, bon ascolti.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Sono le 17.30, ancora bentrovati da Alberto Cernaz. La vicepresidente della Camera di Stato, Natasha Auschwitz-Bogovic, ha replicato alla proposta di destituzione presentata nei suoi confronti dai deputati di SDS, Nuova Slovenia e Resnica, definendola un tentativo di distogliere l'attenzione. Ha sottolineato che la conduzione delle sedute nel rispetto del regolamento non dovrebbe rappresentare un problema, se non per chi pretende di adattare le regole alle proprie esigenze. I deputati dei tre partiti hanno presentato la richiesta di destituzione accusando Auschwitz-Bogovic di applicare due pesi due misure nei confronti dei parlamentari. Il premier britannico Andrew Burnham ha difeso la decisione di Londra di imporre sanzioni commerciali contro gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata dopo le misure di ritorsione annunciate da Israele. 12 paesi, tra cui Regno Unito, Francia e Germania, hanno annunciato ieri con una dichiarazione congiunta sanzioni commerciali contro gli insediamenti israeliani considerati illegali dal diritto internazionale, condannando al contempo l'escalation della violenza contro i palestinesi. Parte la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. Il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento per le locazioni turistiche. Darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo sull'Affordable Housing Act. L'Algeria compie un nuovo passo verso la ripresa delle esecuzioni capitali sospese di fatto nel 1993. Il governo presieduto dal premier Grib ha approvato oggi un progetto di modifica del codice penale che recepisce le indicazioni del presidente Tebboune sugli incendi dolosi e sui gravi crimini contro minori. La pena capitale non è mai stata abolita in Algeria. I tribunali hanno continuato a pronunciare condanne a morte anche durante la sospensione delle esecuzioni. La novità è la volontà dichiarata della presidenza di tornare a eseguirle. È tutto anche per questa edizione di Notizie Flash. Il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19.30.
5: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
7: La Regione Friuli Venezia Giulia ha presentato i progetti per l'anno scolastico 2026-2027 per la promozione dell'attività motoria e sportiva nei percorsi formativi. 93 istituti su 95 hanno già aderito. La Regione ha investito quasi 2 milioni di euro con un incremento del 41% rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio sono stati destinati 550.000 euro all'ultimo anno della scuola dell'infanzia e alle prime classi della primaria e 650.000 euro alle seconde e terze della primaria. Altri 200.000 euro finanziano le attività di avvicinamento alle discipline sportive nelle quarte e quinte della primaria e nelle secondarie di primo e secondo grado, con il supporto dei tecnici federali del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico. A questi interventi si aggiungono 500.000 euro del pacchetto scuola per le scuole secondarie di primo e secondo grado e 23.000 euro per i licei sportivi.
8: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
5: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
9: Le vacanze sono finite? Nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica
2: domenica 13 settembre. Fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
10: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Celebrity Skin delle Hall. Benvenuti anche nell'ultima parte di Estate Fresca. Abbiamo fatto un piccolo salto indietro nel tempo con questo disco che festeggia proprio in questi giorni un importante anniversario, ossia 28 anni. Parliamo appunto delle Hall di Courtney Love, e questo fu il terzo album della band, è probabilmente anche il loro disco più accessibile, più pop, senza però perdere, diciamo, quella tensione, anche quella rabbia che ha caratterizzato un po' tutte le produzioni di Courtney Love. Cosa importante, contributo fondamentale è quello di Billy Corgan, del leader degli Smashing Pumpkins, alla scrittura di alcuni brani, tra cui forse i più belli, no? Questa Celebrity Skin, Malibu, i due singoli forse come dire più famosi appunto del gruppo. Per cui disco che festeggia 28 anni, cambiando invece completamente epoca e suono, nel 2026 però festeggiamo anche i 20 anni di Lose di Nelly Furtado, disco che uscì nel 2006, per cui veramente 20 anni in questo periodo, che trasformò radicalmente la sua carriera. Allora, fu prodotto in gran parte da Timbaland, che insomma in quegli anni, all'inizio degli anni 2000, era veramente insomma il produttore più di grido, più importante negli Stati Uniti. È lei che abbandonava, diciamo, quel suo lato un po' più pop, un po' più cantautoriale con cui l'abbiamo conosciuta agli inizi, per questo suono più ritmico, più elettronico, ma anche forse oserei dire più sexy. E in questo disco c'erano dei pezzi veramente, come dire, diventate delle hit enormi. Io ne conto almeno 4, ecco, però quella che ho fatto partire la trovo forse anche la canzone più bella in assoluto della carriera di Nelly Furtado, infatti è quella che vi propongo. Say It Right, ce la sentiamo qui, Estate Fresche.

Che meraviglia! Say It Right di Nelly Furtado. Dicevamo, il suo disco Lose ha compiuto 20 anni proprio in questo periodo, perché è un disco che risale al 2006. Allora, proseguiamo dopo due storici dischi dal passato, quello delle Hole nel 98, quello di Nelly Furtado nel 2006. Torniamo un po' ai giorni nostri, con i Kasabian, che sono ritornati in questo periodo con il loro nono album, uscito precisamente il 4 di settembre, e anche il terzo disco di questa nuova fase, dove il chitarrista Serge Pizzorno, ovviamente insomma il cognome dichiaro origine italiana, per cui andrebbe letto in cognome italiano però con una pronuncia americana, no vabbè, lo diciamo direttamente in italiano, Pizzorno. Allora, lui da chitarrista, da colui che scriveva le canzoni e tutto, e adesso appunto è diventato il nuovo frontman. Sono già tre dischi praticamente, per cui appunto lui è cofondatore, storico chitarrista, e è stato il principale autore del gruppo, e adesso ha assunto anche il ruolo di cantante, dopo che il cantante originario appunto ha lasciato la band nel 2020. Nuovo album che prova a riunire anche le anime differenti attraversate dai Kasabian in quasi 30 anni, e tra tutto questo c'è Superpowers, che mostra questo lato diverso della band, meno rock, c'è un po' più di groove, un po' di synth, un po' di influenze funk, insomma questo è il nuovo singolo. E dunque lo facciamo partire, i Kasabian, anche loro qui, a Estate Fresche.

Superpowers, Kasabian, qui a Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4. Allora, noi siamo per sentire anche qualcosa da quello che poi è l'ultimo nuovo disco di Phoebe Bridgers, che tra l'altro in questi giorni era a Venezia, la mostra del cinema di Venezia, per Prime Time, un film dove insomma tra un attore famosissimo come Robert Pattinson, nel quale lei ha debuttato proprio come attrice. Avrebbe interpretato una giovane donna utilizzata come esca nelle operazioni televisive raccontate nel film, cioè ispirato un pochino al fenomeno americano del To Catch a Predator. E allora, cosa in particolare, di cosa si è scritto del suo red carpet? Non si è scritto tantissimo della sua prova come attrice, perché è stata proprio la prima prova d'attrice, ma in realtà no, qualcuno ne ha scritto anche molto bene, ha detto che è stata applaudita, insomma che si è cavata benissimo, però si è presentata sul red carpet con questo completo nero Gucci, però non aveva le gambe non depilate alla premiere, e dunque insomma questa è stata la notizia forse più importante. Ma vabbè, noi invece preferiamo ascoltarcela invece con questa sua nuova canzone. Ce la sentiamo, I Can't Wait, Phoebe Bridgers.

Che meraviglia, nuova canzone per Phoebe Bridgers, è appunto uscito anche il disco ovviamente oltre a questo pezzo, credo che questo fosse il primo singolo estratto, però ce ne sono appunto delle altre canzoni nuove che circolano anche come singoli radiofonici. Allora, oggi 9 di settembre sono 15 anni dall'uscita del primissimo disco di Ed Sheeran, che era quello con come dire, il segno del plus, e fu un debutto discografico, credo anche di una certa importanza, perché insomma 15 anni fa usciva il primissimo album di grandissimo successo, quello che trasformò questo giovane cantatore britannico quasi praticamente da subito in un fenomeno internazionale. Allora, cosa scegliamo da quel disco? Direttamente quella che per me è stata proprio la primissima canzone che ho sentito, forse per me tuttora arriva una delle sue più belle. Parliamo di The A-Team, che lui scrisse tra l'altro dopo aver fatto volontariato in un centro per persone senza dimora, e lì conobbe proprio una ragazza che gli ispirò questa canzone, per cui insomma si parla comunque di una storia anche piuttosto dura, una giovane donna che viveva ai margini, insomma con delle dipendenze anche diciamo così con uno stile di vita non propriamente bellissimo, per riuscire a procurarsi le sostanze di cui lei era dipendente, ecco, per cui Class A Team pare che rimandi infatti alle droghe di classe A, cioè la categoria delle sostanze più pesanti nel Regno Unito, è di lì proprio il titolo di questa canzone. E ce la sentiamo, così facciamo un tuffo anche noi indietro di 15 anni con The A-Team, naturalmente Ed Sheeran.

E con Ed Sheeran siamo arrivati al momento dei saluti, termina anche oggi il nostro appuntamento assieme del pomeriggio, domani è giovedì per cui troverete la mia collega Tirli Cerneca. Noi invece ci ritroveremo per quanto riguarda la trasmissione musicale, che la prossima settimana sarà più 4, sempre mercoledì, sempre a quest'ora, però io vi do appuntamento anche a venerdì mattina alle 11 perché c'è l'ultima puntata di Finisterre della stagione. Ok, andiamo con l'ultimo pezzo di oggi, così vi rimando anche alla nostra fascia dedicata alla musica elettronica, che è quella del Picnic Electronic, ogni domenica e ogni martedì alle ore 23, e lei c'è molto spesso. Mi sto riferendo a Arlo Parks, ce la sentiamo con Get Go. Io ringrazio Igor Vigini per la parte tecnica e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Un saluto da Barbara Rizzi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Sirmione e tra Somma Campagna e Verona Est in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste della A4, incolonnamenti per traffico in barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita provenendo da Milano. Entrata alternativa Mirano Dolo, uscita alternativa Marghera. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Carlo Morello alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti il volume I Filzi, storia, immagini, documenti a cura di Nicola Fontana, volume edito dal MITAG, Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, assieme all'Accademia Roveretana degli Agiati e alla Fondazione Museo Storico del Trentino. Una storia che ci porterà al volontario irredento Fabio Filzi, ma anche appunto alla sua famiglia, ai suoi fratelli, ai genitori, a un contesto e a vicende che coinvolsero il confine nord-orientale d'Italia fra 8 e 900. Ne parliamo appunto con il curatore Nicola Fontana, conservatore dell'archivio storico e della biblioteca del MITAG. Buon pomeriggio e benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio, saluto gli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: Cominciamo subito con una panoramica su questo lavoro, un lavoro corposo di ricerca e anche di pubblicazione di fonti. Si racconta la storia della famiglia Filzi e si fanno parlare e si fanno sfogliare anche i documenti che sono stati fondamentali appunto per questo lavoro. Può farci appunto un ritratto del volume?
1: Sì, il volume nasce dal punto di vista dell'idea ancora nel 2011, contestualmente al lavoro di riordino effettuato da Mirko Saltori della Fondazione Museo Storico del Trentino, e lavoro di riordino del fondo familiare che è conservato qui presso di noi. E allora era nata l'idea appunto di una ricerca che collaborasse, che contribuisse a restituire un'immagine corale, no, della famiglia e non solo focalizzata sulla figura di Fabio, eliminando tutte quelle leggende, tutte quelle incrostazioni retoriche risalenti per lo più al periodo del regime fascista, e restituendo l'immagine umana di Fabio e poi l'immagine dei fratelli che svolgono comunque un ruolo importante nella storia e nella vicenda familiare. E abbiamo così compiuto nel corso del tempo una campagna di ricerche archivistiche che ci ha portati insieme tra Trento, Vienna, Innsbruck, Trieste, Pisino, Graz, no? E che ha portato appunto alla realizzazione di questo volume, e che abbiamo voluto suddividere poi in 5 parti, con un saggio che ho scritto io sulla storia familiare, un affondo sulla figura di Mario Filzi come studioso di linguistica e dialettologia, scritto da Serenella Baggio, questo era un aspetto veramente del tutto trascurato, e poi un'edizione delle lettere di Fabio ai familiari e agli amici, con l'edizione anche dei suoi scritti, dei suoi interventi giornalistici. In conclusione, un'appendice fotografica con tutte le foto reperibili negli archivi e un'appendice anche dedicata a quegli oggetti di famiglia che furono donati negli anni 30 al Museo della Guerra, sì, e che per molto tempo rimasero esposti in una sala appositamente dedicata.
0: Scopriremo che si parlerà anche di Istria, di località, ci porterà a Pisino, ci porterà a Capodistria, ci porterà a Pola questo lavoro. Chiedo scusa per l'interruzione, Fontana. Potremmo partire dopo questa prima panoramica, diciamo, dal capostipite di questa storia, dal padre dei Filzi, dei fratelli Filzi, Giovanni Battista Filzi, un uomo appunto che vive l'Ottocento in modo transfrontaliero, potremmo dire oggi. All'epoca non era esattamente così, all'epoca non c'era un confine, ma si sposta. Allora, chi fu Giovanni Battista Filzi che dai monti arrivò appunto fino a Pisino?
1: Beh, anzitutto un breve quadro della provenienza. I Filzi erano una famiglia trentina di Borgosacco, che era un piccolo centro abitato fluviale e che a metà 800 si trovava in una fase di declino economico. Però la famiglia Filzi è una famiglia benestante, dedita ai commerci. Sappiamo che spacciava vino, generi alimentari, affittava edifici alle autorità militari, e questo stato di benessere consente a Giovan Battista di studiare prima al ginnasio e liceo di Rovereto e poi di trasferirsi all'Università di Innsbruck per avviarsi alla carriera di insegnante. e subito dopo la laurea, nel 1876, venne nominato insegnante di italiano e latino al ginnasio tedesco di Pisino, Mitterburg, no? Come sì, appunto era chiamato dall'amministrazione asburgica. Ed era importante sottolineare questo, che la città era in quel periodo in una fase di ridimensionamento, no? del suo ruolo amministrativo e politico, era vivacizzata dalla contrapposizione tra la popolazione italiana e quella slava, mentre l'elemento tedesco era in costante calo, appunto, in seguito al ridimensionamento, appunto, del ruolo politico di Pisino in favore invece di Pola. Quindi questo portò al trasferimento di funzionari, di militari tedeschi a Pola. E questo ebbe una ripercussione anche sul lavoro di Giovan Battista, in quanto nel 1890 venne deciso il trasferimento del liceo a Pola, e Giovan Battista invece viene disposto di autorità all'insegnamento al liceo di Capodistria. Ma è un momento di Pisino importante per la sua biografia, no? Lui a Pisino conosce Amelia Ivancic, si sposano ed hanno i primi tre figli, Mario, Fabio ed Ezio, e poi a Capodistria nascerà Fausto nel 1891.
0: Qual era l'idea politica o culturale di Giovanni Battista Filzi, del padre dei Filzi?
1: Ecco, Giovanni Battista può essere descritto come un classico funzionario asburgico, no? Molto ligio alle leggi, ai regolamenti, sicuramente un uomo legato alla cultura italiana, di sentimenti politici italiani, lo sappiamo anche perché dopo il trasferimento a Rovereto, dove poi sarà preside del liceo dal 1900 al 1910, ecco, anche da Rovereto continuò a inviare offerte, l'argizione a favore della Lega Nazionale di Pisino, però non è un uomo che si espone, è proprio un funzionario tranquillo e cerca però di aiutare i propri studenti e di tollerare le loro manifestazioni nazionali all'inizio del Novecento. Un uomo decisamente non estremista e molto attento, alle leggi, ecco.
0: Arriviamo appunto alla formazione di questa famiglia. Si parla di Pisino e c'è una curiosità. Esiste ancora la casa in cui risiedette la famiglia Filzi a Pisino, Fontana?
1: Sì. Il mio collega Mirko Saltori, appunto, che mi ha accompagnato nel percorso della ricerca, e ha individuato quella che era la casa di famiglia, ma ormai completamente trasformata, il tempo l'ha cambiata, per quanto per alcuni elementi sia riconoscibile, ma insomma sono trascorsi più di 100 anni.
0: Qui appunto a Pisino nacquero i primi figli della famiglia Filzi, che frequentarono quindi anche le scuole a Pisino, a Capodistria, poi a Rovereto. Forse potremmo iniziare appunto a fare un ritratto di questi quattro fratelli, dei quali scopriremo il percorso di formazione, l'attività politica e poi anche l'impatto, verso la fine di questa puntata, l'impatto della Grande Guerra su questa famiglia. Possiamo presentarli, Fontana? Cominciamo appunto per ordine di nascita, magari.
1: Ma sì, direi però in generale, schematizzando un po', che da una parte abbiamo due figure di persone studiose, molto serie, come Mario e Fabio, no? I due più vecchi, diciamo, della figliata. E mentre invece i fratelli più giovani, Ezio e Fausto, erano più amanti della vita così di compagnia, il bere, le donne, questo che traspare molto chiaramente dalle lettere di Fausto. E Mario è la figura dello studioso, quello che segue le orme del padre, studia alla facoltà filosofica di Vienna, si appassiona di studi linguistici e partecipa alla lotta studentesca per l'università italiana, per i diritti degli studenti italiani. Partecipa infatti alla cerimonia inaugurale della Facoltà di Scienze Giuridiche di Innsbruck, aperta appunto agli italiani, e nel corso degli scontri con gli studenti pangermanisti verrà poi arrestato per 2 settimane assieme ad Adacide De Gasperi. E Fabio si laureerà poi nel 1906. Fabio inizia anche lui gli studi giuridici a Vienna per poi trasferirsi a Graz, per il motivo che a Graz era possibile affrontare gli esami in lingua italiana, e si inserisce nella società e partecipa all'attività della società studentesca Giuseppe Carducci, e decide assieme al fratello Ezio, che pure segue le orme del fratello Fabio negli studi giuridici, ecco, assieme a lui si iscrivono all'Istituto Commerciale Revoltella di Trieste. Fabio poi si laureerà, completerà gli studi, mentre invece Ezio, ottenuto il diploma alla scuola Rivoltella, verrà assunto dal Lloyd Adriatico e svolgerà la professione di commissario di bordo.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Qui abbiamo una panoramica dei fratelli Filzi, abbiamo Mario, abbiamo Fabio Filzi, Ezio e Fausto Filzi, fratelli diversi tra loro, di una famiglia che, come dicevamo, poi sarà una sorta di specchio delle vicende politiche e anche belliche del confine nord-orientale d'Italia tra 8 e 900. Conosceremo anche poi le vicissitudini dei coniugi Filzi durante il primo conflitto mondiale, ma proseguiremo dopo un intermezzo musicale, sempre assieme al curatore del volume I Filzi, Nicola Fontana. Rimanete con noi.

0: I filzi, storie, immagini, documenti. Un volume curato da Nicola Fontana, edito dal MITAG, Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, con l'Accademia Roveretana degli Agiati, la Fondazione Museo Storico del Trentino. Stiamo conoscendo la famiglia Filzi, la famiglia di Fabio Filzi, ma anche la famiglia di Giovan Battista Filzi, il padre di Amelia Maria Ivancic, la madre dei fratelli, e appunto il fratello maggiore di Fabio, Mario Filzi, poi i due minori, Ezio e Fausto, che stiamo scoprendo assieme a Nicola Fontana con noi in collegamento. Fontana, la formazione ce l'ha descritta a sommi capi, perché la storia è molto complessa e la ricerca è molto approfondita. A quale carriera professionale si avviano i fratelli? Un piccolo indizio appunto ce l'ha già fornito, ma quale appunto fu il destino professionale, la scelta anche professionale dei fratelli Filzi?
1: Beh, Mario, come dicevo prima, seguì le orme del padre e dopo la laurea a Vienna venne nominato insegnante prima a Bolzano, poi a Kufstein. Dopodiché venne nominato insegnante di francese e italiano alla scuola reale di Pola. Siamo appunto nel 1909 e Mario si caratterizza appunto come un buon insegnante, cerca di inserirsi nella società locale con successo. E cerca di partecipare attraverso conferenze pubbliche di divulgazione di storia della letteratura italiana, pubblica i suoi studi linguistici e dialettologici sull'annuario della scuola, e intreccia rapporti con i colleghi anche di altri istituti, tra i quali vorrei menzionare come curiosità Gino Altenburger, che per chi non lo sapesse sarà poi padre dell'attrice Alida Valli. Altenburger erano poi una famiglia anche di origine trentina, tanto per rinsaldare appunto questo legame tra l'Istria e il Trentino. Ecco, questo legame appunto con questa attività di insegnamento Mario la proseguì anche dopo il primo conflitto mondiale, impegnandosi sempre sul versante culturale e sostenendo la fondazione di un giornale che si chiamava L'Azione, un giornale di orientamento liberal democratico, e fu fondatore dell'Università Popolare, che era stato istituito allo scopo di promuovere e diffondere la cultura italiana. Inoltre, fino alla morte, avvenuta nel 21, Mario Filzi fu presidente della Società di Impiegati Pubblici di Pola, attivandosi per risollevarne le condizioni economiche fortemente penalizzate dall'inflazione e dalle conseguenze insomma del conflitto e del dopoguerra. Ieri ho già detto appunto, lui sarà assunto nel Lloyd Adriatico e, come commissario di bordo, e dopo il primo conflitto mondiale proseguì l'attività finché nel 1938 divenne commissario di governo in Somalia. Nel 1941 finì per cadere prigioniero di inglesi in Somalia, a Mogadiscio, e per le conseguenze della prigionia morì ancora giovane nel 1944 a 56 anni. Fausto ebbe un destino diverso, tralasciando appunto il periodo bellico, lui non riuscì a completare gli studi ginnasiali. Si dedicò alla professione di impiegato, prima in Trentino, poi in Moravia e infine a Vienna, per poi trasferirsi alla fine del 1912 in Argentina, dove visse in condizioni molto difficili inizialmente, ma poi alla vigilia della Prima Guerra Mondiale aveva trovato una posizione economica abbastanza stabile.
0: E per quanto riguarda Fabio, quali furono i suoi impieghi precedentemente appunto alla guerra?
1: Fabio cercò di lavorare nell'amministrazione pubblica e riuscì a lavorarci per un paio di anni, cercò di entrare poi in servizio nel tribunale circolare di Trieste, ma in conseguenza alle sue posizioni politiche dovette alla fine trasferirsi di nuovo a Rovereto, dove trovò posto nello studio dell'avvocato Antonio Pischel, che, per chi non lo sapesse, era un esponente di spicco del socialismo trentino, molto vicino a Cesare Battisti. E fu proprio, proprio come praticante che Fabio Filzi venne a sapere, appunto, venne ad apprendere la notizia dello scoppio del primo conflitto mondiale.
0: Ecco, il primo conflitto mondiale che trova così i quattro fratelli, trova così la famiglia. Vediamo appunto la reazione e l'esperienza bellica dei fratelli Filzi e dei genitori. Forse potremmo partire proprio da questi ultimi, da Giovanni Battista Filzi, da Amalia Ivancic, appunto sposata Filzi, perché si parla di civili in questo caso. Ecco, quale fu il destino dei coniugi?
1: Ecco, i coniugi Filzi rimasero a Rovereto fino allo scoppio della guerra italo-austriaca, dopodiché furono costretti ad abbandonare la città perché si trovava praticamente in prima linea e a stabilirsi come profughi prima a Innsbruck, poi a Igls, che è un piccolo abitato del Tirolo. E vi rimasero fino a quando giunse la condanna di Fabio alla pena capitale per alto tradimento. Quello fu un momento, devo dire, di cambiamento per i destini di tutto il resto della famiglia. E per quanto riguarda i genitori, questo il provvedimento, appunto, la condanna contro il figlio, spinse le autorità militari a decidere il loro internamento nel campo di Katzenau in quanto sospetti politici, e vi rimasero fino a quando, per decisione dell'imperatore Carlo I, tutti gli elementi considerati non politicamente pericolosi furono liberati dall'internamento, e così vissero fino alla fine del conflitto a Graz. Ecco, questo per quanto riguarda i genitori. E Ezio servì prestò servizio come ufficiale di artiglieria nell'esercito austro-ungarico, sì, prendendo parte alle operazioni militari sul fronte dolomitico. E anche lì il suo destino cambia con la condanna del fratello. E vengono aperte delle indagini nei suoi confronti e alla fine allontanato dal fronte e spostato in Ungheria. C'erano anche ragioni di salute, era afflitto da diversi problemi di salute, ma il provvedimento aveva origine e natura politica.
0: Sì.
1: E idem anche per Mario. Mario, che pure era già afflitto da molti problemi di salute già prima dello scoppio del conflitto, venne destinato inizialmente a servizio di retrovia a Pisino, poi fu trasferito in ospedale psichiatrico a Feldhof presso Graz, e dopo la condanna del fratello fu arrestato perché considerato anche membro della società Dante Alighieri, e internato nel castello di Göllersdorf in Bassa Austria, dove vi rimase per qualche tempo, dopodiché liberato prese parte alle operazioni militari per un brevissimo periodo in Albania, e poi di nuovo vestì la divisa militare in servizi di guardia, di retrovia. E poi c'è il destino di Fabio.
0: Sì, ecco, possiamo approfondire la sua figura, poi passeremo anche a Fausto, appunto il minore dei fratelli, che dal destino di Fabio appunto trasse una motivazione per ribaltare il proprio destino. Ma parliamo appunto di Fabio. Fabio a un certo punto decide per la diserzione dall'esercito austro-ungarico, decide per l'arruolamento con il regio esercito. Ecco, come arriva a questa decisione, come avviene la sua diserzione e come avviene il suo arruolamento nel regio esercito?
1: Sì, Fabio fino a quel momento, fino al 1914, non si era distinto per una particolare per un particolare impegno politico. Sì, aveva avuto negli anni studenteschi, aveva avuto un ruolo nella società studenti trentino, aveva partecipato alla lotta per l'università italiana, ma senza mai esporsi eccessivamente. E anche le testimonianze che abbiamo scritte da Antonio Piscel e poi dalla moglie dello stesso Enrica Sant'Ambrogio e ci restituiscono l'immagine di un Fabio ben lontano da, come si può dire, dalla narrazione dell'eroe irredentista. Tutt'altro, allo scoppio del primo conflitto mondiale, lui si presentò nello studio di Piscel angosciato, preoccupato per la possibilità dell'allargamento del conflitto e neppure la prospettiva di un crollo della monarchia e di una partecipazione dell'Italia al conflitto sembrava una prospettiva appunto sufficiente a consolarlo. Quindi è una visione molto umana questa che abbiamo di Fabio. Lui comunque decide di disertare. Lo farà dopo un breve periodo di servizio nell'esercito austro-ungarico in retrovia nel novembre del 1914, prestò poi servizio per alcuni mesi nell'ufficio informazioni militari del quinto corpo d'armata di stanza a Primolano e poi un momento interessante per la sua evoluzione politica fu la partecipazione ai lavori del Comitato d'Azione per il Trentino che aveva sede a Verona e che era sorto per promuovere azioni di propaganda e per, come dire, indicare quelle misure per la ricostruzione economica del Trentino dopo la fine vittoriosa, no, del conflitto. A quel punto sappiamo già che Fabio aveva deciso, era approdato su posizioni nazionaliste e aveva deciso di partecipare al conflitto nel caso appunto di dichiarazione di guerra dell'Italia. Ma è significativo il fatto che per il Comitato d'Azione di Verona scrisse un memoriale, o meglio erano delle risposte a un questionario riguardanti il futuro assetto politico amministrativo del Trentino, ecco, scrive appunto le sue riflessioni in merito e esprime delle posizioni radicalmente nazionaliste, totalmente appiattite sulle tesi di Ettore Tolomei, quindi provincia unica del Trentino Alto Adige, confine al Brennero, allontanamento dei soggetti ritenuti austriacanti, trasferimento al sud Italia degli italiani troppo tiepidi, militarizzazione della fascia di confine, sradicamento dell'elemento tedesco, insomma una posizione molto radicale, no? di vera e propria colonizzazione italiana dell'Alto Adige. Dopodiché verso la fine del 15, come noto, si arruolò come nel sesto reggimento alpini, prese parte alle operazioni militari del Corno Battista, del Monte Corno in Vallarsa, dove fu catturato assieme a Cesare Battisti e poi esecuzione capitale al Castello di Buon Consiglio, come molto noto.
0: Certamente, l'epilogo della vicenda bellica di Fabio Filzi, siamo assieme a Nicola Fontana, curatore del volume I Filzi, storia, immagini e documenti. Dopo un ultimo intermezzo musicale torneremo ad approfondire questa vicenda e scopriremo ancora alcuni dettagli di una pubblicazione, di una ricerca pubblicata dal MITAG, il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, un lavoro che propone una narrazione ma anche la pubblicazione, l'edizione di oggetti, di testimonianze, di documenti. Rimanete con noi.

0: assieme a Nicola Fontana con la storia della famiglia Filzi, con il volume I Filzi, storia, immagini, documenti. Fontana, il 10 luglio del 1916, gli austriaci catturarono Francesco Brusarrosco. Ecco, chi era questo Francesco Brusarrosco?
1: Era il nomignolo che si è dato Fabio Filzi per celare la sua reale identità. Il cognome lo aveva preso in prestito, diciamo così, da Arzignano, no? Questa località del Vicentino dove Fabio aveva trascorso un periodo di addestramento negli Alpini e dove appunto si preparava per la successiva partenza per il fronte.
0: E come viene riconosciuto Filzi?
1: Filzi, come sappiamo dai documenti austro-ungarici dell'epoca, venne catturato assieme a Battisti da un reparto dei bersaglieri provinciali comandati tra gli altri da un alfiere, cioè un aspirante ufficiale trentino, Bruno Franceschini, che lo riconobbe e lo condusse poi, lo accompagnò poi prima nella Malga nelle vicinanze e poi ad Aldeno dove venne completato il procedimento di riconoscimento con un atto ufficiale alla presenza di vari testimoni.
0: C'è un'ultima lettera scritta da Fabio Filzi prima dell'esecuzione, è una lettera che tuttavia Fontana non arrivò mai in tempo o in prossimità di quei giorni alla famiglia, ci arrivò dopo anni.
1: Sì, giusto, dopo anni, la madre cercò di ottenere già subito dopo l'esecuzione, ottenere i suoi effetti personali di Fabio, ma ottenendo sempre un rifiuto da parte delle autorità. E soltanto nel dopoguerra gli venne consegnato la lettera e i documenti, insomma, che potrebbe conoscere anche attraverso la testimonianza di un cappellano sul tirolese la storia, la vicenda degli ultimi momenti di vita di Fabio.
0: Si parlava anche dei fratelli Mario Filzi ed Ezio Filzi che vennero arruolati con l'imperiale regio esercito austro-ungarico. Fausto, allo scoppio della guerra, si trovava in Argentina ed è lì che lo raggiunse la notizia della morte di Fabio. Ecco, che effetto ebbe su Fausto questa notizia?
1: È un effetto molto profondo, molto radicale. Come dicevo prima, la condanna a capitale di Fabio ebbe veramente una profonde ripercussioni sul destino di tutto il resto della famiglia e su Fausto in particolare. Se pensiamo che poi Fausto non era mai stato impegnato politicamente, sì, vabbè, aveva partecipato nel 12 a qualche scontro, qualche colluttazione con la gendarmeria, aveva manifestato il suo appoggio per l'impresa italiana in Libia, però non si poteva definire un soggetto né impegnato culturalmente né politicamente. Come dicevo, era un uomo che amava moltissimo il divertimento, la musica, le donne soprattutto, e il vino, insomma, cosa che ci rende anche più simpatico. Però ecco, in Argentina, dove pure alla fine, dopo tra molti travagli, alla fine era riuscito a raggiungere una posizione economica molto buona, ecco, e poteva benissimo evitare la partecipazione al conflitto, ecco, il momento della morte del fratello segna un radicale cambiamento. Lui decide appunto di arruolarsi e di vendicarne la morte. Ne venne a conoscenza leggendo un articolo del Corriere della Sera e ne rimase profondamente colpito dal resoconto che poté leggere. E questa fu la decisione, portò alla decisione quindi di raggiungere l'Italia e raggiungere Milano, dove si arruolò nell'arma dell'artiglieria e poi nel corpo dei bombardieri a Susegana, in provincia di Treviso, dove completò la propria formazione e nel 1917 1917 raggiunse il fronte dell'altopiano di Asiago. Fu un momento importante quello di passaggio tra la retrovia e il fronte, perché vediamo la sua ricerca di ricostruire un po' la storia del fratello negli ultimi mesi di vita. Allaccia rapporti con la fidanzata che in quel momento viveva a Milano, scrive, si informa, si informa anche sulle prime celebrazioni commemorative del fratello, insomma è veramente partecipe delle sorti di Fabio. Questo appunto ne segnerà il destino definitivo, come dicevo prima, raggiungerà il fronte dell'altopiano di Asiago e sul Monte Velio troverà poi la morte in seguito a un proiettile di artiglieria che lo raggiunse in un baraccamento.
0: E così appunto anche il fratello Fausto Filzi, assieme a Fabio, mancò alla famiglia. Per quanto riguarda la commemorazione di Fabio Filzi, ecco, nell'immediato primo dopoguerra ci furono alcune iniziative, alcune solennità che ne tramandavano la memoria. Noi tra l'altro possiamo anche citare qui la presenza di due ritratti di Fabio Filzi in divisa, uno presso la Biblioteca dell'Avvocatura dello Stato di Trieste e una targa all'Avvocatura Generale dello Stato a Roma. Questo appunto vista la carriera di studio di Fabio Filzi. Ma nell'immediato dopoguerra, per esempio, già a Trieste ci fu una via che venne intitolata, sì, l'attuale via Filzi, prima via Vienne, questo nell'immediato della fine del primo conflitto mondiale.
1: Sì, la celebrazione del culto dell'eroe partì praticamente già nel corso della fine del 1916 all'inizio del 1917 attraverso articoli giornalistici, e fu importante, decisivo anche comunque il legame con il più noto Cesare Battisti. Questo fu comunque un fattore decisivo che permise la figura di Fabio di emergere rispetto anche alla figura del fratello, che rimase comunque sempre in secondo piano nelle celebrazioni. E come giustamente ha ricordato lei, già nel 19, già nell'immediato primo dopoguerra, vediamo l'apertura l'inaugurazione di una via a Trieste, la posa di una targa commemorativa nella casa di famiglia di Pisino e le prime celebrazioni a Rovereto, che poi culminano col trasporto della salma nel 1919.
0: Lei cita una targa appunto posta sulla casa di famiglia a Pisino, casa esistente ma anticipava già molto trasformata oggi. Quale fu il destino di questa targa?
1: Sa che proprio di recente ho saputo che è stata poi trasferita in un museo, ma non saprei dirle esattamente dove. E so che è ancora esistente, però non saprei darvi maggiori informazioni.
0: Siamo alla fine di questa puntata dedicata ai Filzi, la famiglia Filzi, la famiglia di Fabio Filzi, volontario irredento, ma anche la famiglia di Mario, di Ezio e di Fausto Filzi, la famiglia di Giovan Battista, il padre dei fratelli, di Amelia Maria Ivancic, la madre appunto dei fratelli Filzi. Noi ringraziamo Nicola Fontana, il curatore del volume I Filzi, storia, immagini, documenti, per averci portato il ritratto di questa famiglia, un lavoro che ricordiamo si correda poi di una pubblicazione di fonti, di documenti e di immagini che completano questa narrazione. Fontana, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Carlo Morello un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia. Sigla.
2: single della settimana.
3: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, Bass Persuades. Let's go.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Est in direzione Venezia e incolonnamenti per traffico sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Bivio A27 verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a partire dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina a causa di lavori notturni resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita per le provenienze da Padova. Entrata alternativa Milano Dolo, uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Atlantico settentrionale. Sulla Scandinavia stazionano due campi ciclonici. Un fronte freddo ha raggiunto le Alpi. Venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni in serata: nella prima parte della notte possibilità di temporali locali. Nuvolosità in aumento nelle prime ore del mattino, con precipitazioni sparse, localmente anche temporalesche. Domani il cielo sarà prevalentemente coperto, con temporali soprattutto nelle regioni occidentali. Soffierà vento dai quadranti orientali, bora invece nel litorale. Temperature minime da 11 a 19 gradi, le massime fino a 23. Venerdì nuvolosità prevalente con sporadiche precipitazioni in esaurimento nelle ore pomeridiane. Sabato attese schiarite con debole bora nel litorale, mentre domenica dovrebbe prevalere il bel tempo. La viabilità: traffico relativamente scorrevole sulle principali viarie del paese, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Senogece e Bresovica in direzione Lubiana. Il tempo di percorrenza si allunga di circa 50 minuti, code di un chilometro anche dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso di RTV Slovenia sul finanziamento di parte della produzione musicale. Riforma scolastica, ne parliamo con la preside della Scuola Elementare Italiana di Pirano. Nel giorno in cui è stata inaugurata l'ambasciata di Israele a Lubiana, l'opposizione chiede la messa in stato d'accusa costituzionale nei confronti del premier Janša. Ponte di Sabbioncello, in risanamento a ottobre, nessun rischio strutturale. Una mostra a Capodistria celebra il 150° anniversario della ferrovia istriana. Bentrovati al giornale della sera di Radio Capodistria, con voi Alberto Cernaz. Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di RTV Slovenia sul finanziamento di parte della produzione musicale ed ha sospeso fino alla decisione definitiva l'efficacia della decisione integrativa adottata dall'attuale Ministero della Cultura. Lo ha riferito oggi la segretaria di Stato del Ministero, Ursula Menich-Dockel, durante la seduta del Consiglio della radiotelevisione slovena dedicata alla discussione in merito al referendum sull'abolizione del canone radiotelevisivo. Resta quindi in vigore la decisione del 3 giugno scorso dell'allora ministra della cultura Asta Vrečko, con cui all'RTV erano stati assegnati circa 3,5 milioni di euro dal bilancio statale per il finanziamento di parte della produzione musicale. Secondo Menich-Dockel, la direzione ha manifestato la disponibilità a firmare un contratto che consentirebbe al Ministero di erogare i fondi, ma non a ritirare il ricorso. Il sindacato dei giornalisti ha presentato intanto le proprie osservazioni sui disegni di legge di modifica della legge sull'RTV Slovenia e della legge sui media, pubblicati dal Ministero della Cultura il 26 agosto. Secondo il sindacato, entrambe le proposte rischiano di rendere i media più esposti agli interessi politici ed economici, la radiotelevisione pubblica al potere politico, mentre gli altri media agli interessi proprietari. I giornalisti contestano inoltre di non essere stati coinvolti nella preparazione dei provvedimenti. Nell'ambito della vasta indagine internazionale PISA 2025, che ha coinvolto circa 760.000 studenti, i quindicenni sloveni hanno registrato i risultati più bassi mai ottenuti dal paese. Rispetto al 2022 si evidenzia un netto calo nelle competenze scientifiche, matematiche e di lettura, posizionando la Slovenia al di sotto della media dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Di fronte a questo declino che vede le nazioni asiatiche confermarsi ai vertici della classifica, il sindacato dell'istruzione ha sollecitato interventi urgenti per garantire condizioni educative adeguate. Alessia Mitar.
2: Studenti più distratti e competenze in calo delineano il quadro emerso dall'ultima indagine internazionale condotta con cadenza triennale, a cui la Slovenia partecipa dal 2006. Se 3 anni fa i quindicenni sloveni accumulavano un ritardo rispetto alla media internazionale unicamente nella comprensione del testo, mantenendosi sopra la media in matematica e scienze, i risultati del 2025 mostrano una flessione generale. I ragazzi sono scesi sotto la media anche in ambito matematico, mentre nelle scienze si posizionano sulla linea del valore medio. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico evidenzia infatti che i valori medi registrati nel paese sono risultati inferiori rispetto a qualunque rilevazione precedente al 2022, proseguendo il trend negativo già riscontrato nei test del 2018. Nel dettaglio, il risultato sloveno in scienze è sceso a 484 punti rispetto ai 500 nel 2022, allineandosi a un livello internazionale di 482 punti e posizionando il paese a livelli analoghi a Svezia, Germania, Francia, Italia, Portogallo e Ungheria. Come spiegato dalla coordinatrice nazionale dell'indagine Claudia Sterman-Ivancic, gli studenti hanno mostrato una buona capacità nello spiegare scientificamente i fenomeni, incontrando tuttavia maggiori difficoltà nell'interpretazione critica dei dati. La flessione più marcata si osserva però nella comprensione del testo. Con sole 445 unità totalizzate contro una media generale di 461, il divario si è ulteriormente ampliato rispetto al 2022. Su scala mondiale la ricerca interessata circa 760.000 studenti, di cui 7.366 in Slovenia, distribuiti in 91 paesi e territori, vedendo ancora una volta il dominio delle nazioni asiatiche. Di fronte a questo scenario, il sindacato sloveno SVIS invita a evitare valutazioni affrettate e sollecita un intervento strutturale, individuando nella carenza di personale docente uno dei nodi cruciali.
1: Il ministro dell'istruzione Borut Rončević annuncia una profonda riforma del sistema scolastico, a partire dal ritorno alla scuola elementare di 8 anni. Sindacati, presidi ed esperti frenano però modifiche di questa portata, dicono non possono essere decise in modo così affrettato. Dionisi Botter.
3: I risultati del PISA 2025 riaccendono il dibattito sulla scuola slovena. Gli studenti dell'elementare hanno fatto registrare un ulteriore calo nelle competenze di lettura, matematica e scienze, con i risultati peggiori finora rilevati. Il ministro dell'istruzione Borut Rončević ha risposto annunciando una riforma complessiva del sistema scolastico. Tra le misure più rilevanti, l'abolizione dell'attuale scuola elementare di 9 anni e il ritorno a un ciclo di 8 anni, con l'avvio del nuovo modello previsto nell'anno scolastico 2028-29. Previsti anche programmi didattici meno estesi e percorsi alternativi per l'accesso alla professione di insegnante. Le proposte hanno però suscitato forti critiche. Il segretario generale dello SVIS, Branimir Štrukelj, parla di una risposta impulsiva a problemi complessi che richiederebbero invece interventi graduali e approfonditi. Critici anche rappresentanti di presidi, genitori ed esperti, secondo i quali prima di modificare la struttura della scuola sarebbe necessario individuare le vere cause del calo delle competenze. Tra le priorità indicate, il rafforzamento della comprensione della lettura, considerata fondamentale anche per la apprendimento nelle altre materie. A riguardo abbiamo sentito la preside della scuola elementare italiana Vincenzo Diego De Castro, Ambra Schlosser Karbic.
4: Tutti questi cambiamenti che ci sono stati anche negli ultimi anni nel sistema scolastico mi sembra che portino solo a molta confusione. Abbiamo iniziato adesso con la riforma scolastica a settembre e già si parla di cambiamento totale dei programmi e di ritorno quindi all'ottennale. Nemmeno tutte le scuole non hanno ancora implementato il programma allargato modificato e adesso già si parla insomma di nuove novità, quindi diciamo che viene a mancare veramente quella routine, quella sicurezza anche, no? Siamo tutti un po' così in bilico, perché un cambiamento del genere, ma non solo secondo me, secondo anche altri insomma esperti che hanno parlato ieri per TV, bisognerebbe sicuramente partire da un'analisi. Ma è difficile fare un'analisi su dei cambiamenti che ancora non sono nemmeno in atto, perché anche la riforma curricolare alla fine si basa proprio anche sui risultati PISA, ma sulla situazione attuale che c'è nelle scuole. E quindi ci vuole tempo per vedere i risultati. Adesso andare a cambiare tutto perché sembra che nulla vada più bene. Un'affermazione che ieri mi ha colpito molto del ministro è stata che non c'è tempo per i dibattiti accademici. Invece penso che è proprio quello che bisognerà fare, no?
1: La vicepresidente della Camera di Stato, Natascia Auschwitz-Bogovic, ha replicato alla proposta di destituzione presentata nei suoi confronti dai deputati di SDS, Nuova Slovenia e Resnica, definendola un tentativo di distogliere l'attenzione. Ha sottolineato che la conduzione delle sedute nel rispetto del regolamento non dovrebbe rappresentare un problema, se non per chi pretende di adattare le regole alle proprie esigenze. I deputati dei tre partiti hanno presentato la richiesta di destituzione accusando Auschwitz-Bogovic di applicare due pesi e due misure nei confronti dei parlamentari. È tempo di rafforzare la cooperazione con Israele e di portarla a un livello superiore, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser durante la visita a Lubiana del collega israeliano Gideon Sar, il quale ha poi inaugurato tra le proteste la prima sede dell'ambasciata israeliana nel paese. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: Passa per un accordo quadriennale di cooperazione nei settori istruzione, scienza, cultura e sport, il primo mattoncino per rilanciare la cooperazione fra Lubiana e Tel Aviv. Vogliamo un dialogo aperto, regolare e politicamente sostanziale, in modo da rafforzare la cooperazione nei settori in cui abbiamo interessi comuni, ha dichiarato Kaiser durante la visita del collega israeliano. La prima in 16 anni che, secondo il ministro degli esteri, riveste un importante significato politico e simbolico, mentre per Saar la giornata è addirittura storica. Accompagnato da una consistente delegazione economica che ha partecipato a un forum economico a porte chiuse, il responsabile della diplomazia israeliana ha ringraziato il governo guidato da Yanez Yansha per l'ospitalità e l'amicizia, per poi affermare che Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente e l'unico vero partner per l'Europa, nonché roccaforte della civiltà occidentale. Biomedicina, tecnologia e intelligenza artificiale sono le principali aree identificate con il maggior potenziale di cooperazione, anche se nelle intenzioni dei due ministri c'è la volontà di avvicinare i cittadini dei paesi incoraggiando il turismo con l'istituzione di tratte aeree dirette fra le due capitali. La visita è stata comunque accompagnata da proteste e critiche sia a livello politico che da parte di attivisti per i diritti dei palestinesi e rappresentanti della società civile.
1: E di fronte alle crescenti tensioni interne sulla politica estera slovena nei confronti di Israele, l'opposizione ha deciso di portare lo scontro in Parlamento e il Movimento Libertà e la Sinistra hanno presentato una proposta di messa in stato d'accusa costituzionale nei confronti del primo ministro Yanez Janša, accusandolo di aver violato la Costituzione e le norme che disciplinano la politica estera del paese. Secondo il leader di Movimento Libertà, Robert Golob, il governo Janša starebbe conducendo una politica esclusivamente nell'interesse di Israele. Maja Novak.
6: Golob ha richiamato innanzitutto il caso della società di intelligence Black Cube, che sarebbe stata coinvolta in operazioni di ingerenza negli affari interni sloveni. Tra gli episodi contestati figura anche la decisione di Lubiana di opporsi lo scorso agosto a una dichiarazione comune dell'UE di condanna dell'espansione degli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Ha inoltre criticato la visita in Slovenia del ministro degli esteri israeliano Gideon Sar e l'apertura dell'ambasciata israeliana nella capitale. Secondo l'ex primo ministro, le azioni del governo avrebbero violato la Costituzione, la legge sulla politica estera, la Carta delle Nazioni Unite e diverse risoluzioni internazionali. Nel documento presentato al Parlamento, Movimento Libertà e Sinistra contestano a Janša anche la violazione della dichiarazione sulla politica estera, della risoluzione sulla strategia di sicurezza nazionale, del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia e della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. La coordinatrice della sinistra, Asta Vrečko, ha confermato il sostegno del partito all'iniziativa, accusando Janša e il governo di aver più volte tradito gli interessi della Slovenia. Secondo Vrečko, nei primi 100 giorni dell'esecutivo non sarebbe trascorsa una settimana senza una decisione favorevole a Israele, mentre il governo avrebbe revocato le principali misure adottate dal precedente esecutivo nei confronti di Tel Aviv. Il Partito Socialdemocratico ha invece deciso di non sottoscrivere la proposta, ritenendo più appropriata sul piano giuridico e procedurale una mozione di sfiducia nei confronti del ministro degli esteri Tone Kaiser. Attraverso la procedura di sfiducia il partito intende chiedere chiarimenti e responsabilità politica sulla conduzione della politica estera slovena, auspicando il coinvolgimento delle altre forze di opposizione.
1: Intanto il premier britannico Andrew Burnham ha difeso la decisione di Londra di imporre sanzioni commerciali contro gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata dopo le misure di ritorsione annunciate da Israele. 12 paesi, tra cui Regno Unito, Francia e Germania, hanno ieri annunciato con una dichiarazione congiunta sanzioni commerciali contro gli insediamenti israeliani considerati illegali dal diritto internazionale e condannando al contempo l'escalation della violenza contro i palestinesi. I paesi firmatari hanno denunciato un livello di violenza da parte dei coloni ebrei in Cisgiordania definito senza precedenti e hanno avvertito che le politiche del governo israeliano rischiano di compromettere la possibilità di una soluzione a due stati. Khalilur Rahman, ministro degli esteri del Bangladesh, ha inaugurato l'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ponendo il recupero della fiducia nell'organizzazione al centro del proprio mandato. Nel suo primo intervento ha sottolineato la necessità per l'ONU di rinnovarsi per affrontare un contesto internazionale profondamente diverso da quello del 1945, dimostrando di poter recuperare autorevolezza e adattarsi alle nuove sfide globali. Corrado Cimador.
7: Eletto il 2 giugno con 99 voti contro i 91 del candidato cipriota Andreas Kakouris, Rahman assume l'incarico in una fase segnata da conflitti, crisi umanitarie, emergenza climatica e crescenti divisioni tra le potenze mondiali. Il tema della nuova sessione sarà la ricostruzione della fiducia nel sistema multilaterale attraverso un'ONU più efficace, inclusiva e capace di accompagnare i cambiamenti globali. Rahman ha evidenziato le difficoltà attraversate dal multilateralismo, ma anche indicato nelle innovazioni tecnologiche, nelle nuove forme di cooperazione internazionale, opportunità fondamentali per affrontare il futuro. Al centro della sua presidenza vi sarà il dialogo come strumento per superare le divisioni tra gli Stati membri, mentre il Presidente ha annunciato l'intenzione di ampliare il coinvolgimento di società civile, media, università, imprese e comunità innovative nei lavori dell'organizzazione. Secondo Rahman, una maggiore apertura è necessaria per rafforzare la credibilità dell'ONU e il rapporto con l'opinione pubblica mondiale, sostenendo al contempo riforme profonde e non semplici modifiche amministrative. La sua presidenza dovrà inoltre affrontare il delicato processo di scelta del successore di Antonio Guterres e potrà contare sulla lunga esperienza diplomatica maturata anche nella gestione della crisi dei Rohingya. Con il suo mandato, Rahman punta dunque a dimostrare che l'ONU, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, può ancora rinnovarsi, recuperare autorevolezza e adattarsi alle esigenze di un sistema internazionale in continua trasformazione.
1: I Verdi e la SPD rifiutano categoricamente ogni collaborazione con l'AfD, un posizionamento politico noto in Germania come cordone sanitario. Questa linea di principio mira a isolare l'estrema destra escludendola da qualsiasi coalizione di governo. Tuttavia il dibattito si sta polarizzando mentre le leadership centrali tengono fermo il blocco. A livello locale si registrano le prime crepe, come l'apertura al dialogo con l'AfD avanzata da alcuni amministratori locali dell'SPD regionale nel tentativo di sbloccare lo stallo istituzionale.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Spostiamoci in Croazia. A 4 anni dalla sua inaugurazione, il ponte di Sabbioncello Pelješac verrà sottoposto a lavori di risanamento. L'intervento inizierà a ottobre senza grandi conseguenze per il traffico. Sentiamo Leonella Pausin, Acquavita.
8: Si attende la fine della stagione turistica e la conseguente riduzione del traffico per avviare i lavori di risanamento sul ponte inaugurato, ricordiamo, nel luglio del 2022. L'ente che gestisce la rete stradale del paese, le Hrvatske ceste, precisa che si tratta di un intervento di normale manutenzione e assicura che non sono stati riscontrati danni strutturali. Pertanto la stabilità dell'opera e la sicurezza stradale non sono in alcun modo compromesse. promesse. L'intervento si è reso necessario a causa della comparsa di alcune crepe superficiali sullo strato esterno di cemento dei 6 piloni principali in calcestruzzo. In gergo tecnico si tratterebbe di microfessure sul rivestimento protettivo, che ora andrà rafforzato e sigillato con fibre di carbonio e poliuterano, onde proteggere il cemento dagli agenti atmosferici e dalla salsedine. I costi dell'intervento, stimati tra i 5 e i 6 milioni di euro, saranno interamente a carico del costruttore cinese China Road and Bridge Corporation, poiché l'infrastruttura è coperta da una garanzia decennale. E se da una parte gli esperti sottolineano che si tratta di fenomeni prevedibili per un'opera esposta all'ambiente marino, sulla questione delle riparazioni è intervenuto anche Marian Pippenbacher, l'ingegnere sloveno che ha progettato il ponte, ribadendo che le crepe riscontrate non minacciano in alcun modo la sicurezza della struttura. Egli ha ricordato che il calcestruzzo ad alta resistenza richiede una grande disciplina tecnologica. Non posso dire che tali danni siano comuni, ma succedono, ha detto. Certo che il risanamento sarà eseguito a regola d'arte e che nuovi interventi non saranno necessari per i prossimi 100 anni. Aggiungendo comunque, quella questione non l'ha lasciato indifferente, in quanto il ponte è nuovo, Pippenbacher ha ricordato che si tratta di una struttura viva e che spesso ci si dimentica che il 50% dell'investimento in un ponte è destinato alla sua manutenzione.
1: Lo scorso 18 agosto cadeva il 150° anniversario dell'inaugurazione della storica linea ferroviaria di Vaccia-Pola, una delle maggiori opere pubbliche dell'Istria moderna. L'apertura effettiva sarebbe avvenuta a distanza di un mese, il 20 settembre, e mentre Pola si prepara a importanti celebrazioni a ricordare l'anniversario, è anche Capodistria con una mostra della Società Umanistica Istria. Seguiamo Ornella Rossi.
9: 150 anni fa, il 18 agosto 1876, il primo treno congiungeva l'Istria alla rete ferroviaria austriaca ed europea. Si inaugurava infatti in quel giorno, genetliaco dell'imperatore Francesco Giuseppe, la linea lunga 120 chilometri che univa Divaccia sulla ferrovia meridionale a Pola, la più importante base navale dell'impero asburgico. I lavori, particolarmente impegnativi per la conformazione montuosa del territorio attraversato, erano durati più di 2 anni, impegnando, si stima, 20.000 operai, soprattutto friulani e veneti. Nata con prevalenti finalità militari, si sarebbe rivelata un'impresa lungimirante che trasse almeno in parte l'Istria dall'isolamento e contribuì in maniera rilevante allo sviluppo della penisola, compreso quello del nascente turismo. Meritevole iniziativa allora quella della Società Umanistica e Nascente Turismo. Meritevole iniziativa allora quella della Società Umanistica Istria, che in proprio festeggia 20 anni.

0: ben 12 metri. Un documento precisissimo, spiega lo storico Dean Kermatz, segretario dell'associazione.
1: È sicuramente il pezzo più originale che si trova in questa mostra. È stato rinvenuto presso l'archivio regionale di Capodistria nel fondo Carlo Rustia e appunto viene esposto per la prima volta al pubblico. È precisissimo e i colleghi che si occupano di ingegneristica dicono che non ha nulla da invidiare a documenti più moderni. Poi a corredo di appunto di questa altimetria abbiamo altre fotografie di Josef Loewy che documentano le fasi di costruzione e abbiamo anche alcuni oggetti come per esempio questa lanterna che è stata posta su uno dei primi delle prime locomotive che trainavano questi vagoni e che erano state costruite appositamente 10 locomotive per la Ferrovia Istriana dello Stato.
2: Sono le 19:52 minuti, è tutto per il giornale della sera di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Maya Novak, realizzazione tecnica cura di Igor Vigini. Alle 20 c'è TG Sport, la rubrica curata dalla redazione sportiva dei colleghi di TV Capodistria. In studio Arden Stancic, grazie dell'ascolto, buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Prudenza poi per un incidente segnalato sulla A28 Portogruaro Conegliano in entrata allo svincolo di Portogruaro. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi e fino alle 5 di domattina resterà chiusa la A4 Brescia-Padova tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano e dalle 21 alle 6 chiusa anche l'uscita di Padova Ovest provenendo da Milano per un altro cantiere. Infine, a partire dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino, a causa sempre di lavori notturni, sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago, in entrata in direzione Trieste e in uscita provenendo da Padova. Tutte le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Agli US Open i primi quarti di finale hanno entusiasmato gli spettatori, soprattutto in campo maschile, visto che alla fine hanno promosso in semifinale i due tennisti di casa, Francis Tiafoe e Ben Shelton. Partiamo da quest'ultimo, che elimina il campione uscente, lo spagnolo Carlos Alcaraz, al termine di una partita che si chiude alle 3.33 di notte a New York, alle 9.33 di casa nostra, un orario in cui mai si era arrivati in 146 edizioni. La partita è durata 4 ore e 31 minuti, con Shelton che si è imposto per 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Sull'Arthur Ashe, il 23enne di Atlanta, che finora aveva un bilancio di 17 sconfitte su 17 contro i primi tre del ranking ATP, a distanza di 3 anni è stato capace di centrare nuovamente la semifinale, fermando ai quarti il cammino di Alcaraz, che era rientro dopo 4 mesi di inattività e che per la prima volta dopo 12 vittorie consecutive usciva sconfitto dal centrale newyorkese. Non solo, lo spagnolo non perdeva un match al quinto set dagli Australian Open del 2022, quando venne superato da Matteo Berrettini. Quindi quanto fatto dallo statunitense al super tie break del quinto set, vinto per 10-7 dopo che Alcaraz era stato capace di ribaltare l'1-3 in 5-3, dimostra la crescita di Shelton, che ora sogna di centrare la prima finale in uno slam alla pari dello sfidante, il 28enne Francis Tiafoe, che a sua volta nel derby a stelle e strisce è stato protagonista di un ribaltone ancora più memorabile, visto che dopo essere andato sotto con Alex Mikkelsen per 5-7, 3-6 ha prima pareggiato il conto sul 2-2 facendo propri il terzo e il quarto set per 7-5, 6-3 e quindi dopo 4 ore e 41 minuti ha conquistato il successo al super tie break per 10-6 dopo che il suo avversario aveva conquistato i primi 3 game. Tiafoe venerdì giocherà la sua terza semifinale a Flushing Meadows. In campo femminile, la prima semifinale metterà di fronte la numero uno del tabellone, la bielorussa Arina Sabalenka, alla statunitense Jessica Pegula. Come Tiafoe, successo col magone per la Sabalenka, vincitrice delle ultime due edizioni, messa a dura prova dalla ceca Linda Noskova, la campionessa di Wimbledon, che si deve arrendere col punteggio di 7-6, 3-6, 7-6 dopo 2 ore e 22 minuti di partita con la 28enne di Minsk, brava a recuperare da 2-4 nel terzo set, raggiungendo la sua prima semifinale in un grande evento dallo scorso marzo, quando trionfò a Miami. La Sabalenka, che insegue il suo quinto slam in carriera, giocherà ora la sua 15ª semifinale contro la beniamina di casa Jessica Pegula, che ha vinto il derby con Emma Navarro, con la numero 3 del mondo, probabilmente non nella sua miglior versione, che dopo 2 ore e 22 minuti ha conquistato la terza semifinale consecutiva a Flushing Meadows, chiudendo sul 3-6, 6-4, 6-3. Per il calcio è stata in bilico fino alla fine la partita tra Real Madrid e Inter, big match d'apertura della 72esima edizione della Champions League, ma a vincere sono stati gli spagnoli per 2-1 con i nerazzurri, che recriminano più che per occasioni sciupate davanti ad un sontuoso Courtois per gli errori difensivi che hanno permesso alla squadra del grande ex Mourinho di trovare due gol su altrettanti errori in impostazione. Prima della coppiata Jones-Bissek, che ha consegnato l'1-0 0 a Mbappé dopo 14 minuti e quindi 9 minuti dopo con il portiere Josep Martínez a fare harakiri con il pallone tra i piedi di fronte a Valverde. Di Carlos Augusto al 77esimo il gol della bandiera dell'Inter che esce dal Bernabeu, si sconfitta ma consapevole di non essere stata per nulla inferiore alle merengue che con 15 Champions League sono la squadra più titolata.
4: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è Real Madrid, consapevole rispettare anche quello che è Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io stasera in campo. Sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
3: Nelle prime 6 partite della 3 giorni di Champions, 3 vittorie casalinghe e 3 vittorie in trasferta. AEK Atene, LASK Linz 1-0, Club Brugge, Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund, Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 e Lille Betis 2-3. Mentre siamo in onda si sta giocando Barcellona Feyenoord e Stoccarda Viking. Alle 21 Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal, PSG Slovan Bratislava e Sporting Lisbona Galatasaray. Prima di ascoltare Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ricordiamo che domani la Roma alle 18.45 va a far visita al Fenerbahce, mentre alle 21, giornata storica per il Como che debutta in Europa in casa al Sinigaglia col tedeschi del Lipsia.
5: Bisogna fare una partita di grande tecnica e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
3: Sono in corso a Berlino i mondiali di basket femminile edizione numero 10 dopo la fase a gruppi che ha decretato l'eliminazione delle ultime squadre nei 4 gironi, ossia Mali, Nigeria, Turchia e Cechia, con le prime classificate Stati Uniti, Belgio, Francia e Spagna promosse direttamente ai quarti. Tra ieri e oggi, al termine degli spareggi incrociati tra le seconde e terze, verranno definiti gli incroci per determinare la squadra che succederà agli Stati Uniti, che nel 2022 in Australia, superando nella finalissima la Cina, aveva conquistato l'11esimo titolo, il 4° consecutivo. Le statunitensi ieri hanno conosciuto il nome dell'avversario da affrontare domani alle 11.30, l'Ungheria, che ha fatto un sol boccone del Giappone piegato per 84-63. Il Belgio campione d'Europa in carica invece si troverà di fronte domani alle 17.45 le padrone di casa della Germania, che hanno travolto per 94-56 la Corea del Sud. Mentre siamo in onda, ultime fasi di Cina-Porto Rico, con la vincente che affronterà la Francia domani alle 14.30, mentre a chiudere i 4 spareggi sarà la sfida di questa sera alle 20.45 tra Italia e Australia, con le oceaniche sempre sul podio nelle ultime 3 edizioni, con l'ultima medaglia vinta, il bronzo, davanti al pubblico di casa favorite. Chi uscirà vincitore comunque domani alle 20.45 con la Spagna chiuderà le sfide dei quarti di finale. E sulle immagini del basket ricordiamo che da oggi fino a sabato 26 settembre Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania ospiteranno la 34esima edizione degli europei di pallavolo maschile, che vedono la partecipazione di 24 squadre suddivise in 4 gironi da 6, con le prime 4 promosse agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase eliminazione diretta per arrivare alle semifinali e finali previste a Milano. Italia e Slovenia inserite nello stesso girone. Là, gli azzurri, campioni del mondo in carica, debuttano domani alle 21 a Napoli con la Svezia, mentre la Slovenia dopodomani alle 21 a Modena affronta la Slovacchia. E chiudiamo con la Vuelta, dove alla vigilia della cronometro di domani Santa Maria Jerez di 32 km e 100 metri oggi prevedeva una frazione piatta, la numero 17, con partenza da Dos Hermanas e arrivo a Siviglia di 185 km con soli 890 metri di dislivello. Si è salito di meno come non mai in questa edizione e nel finale il francese Enzo Palini della Groupama FDJ United assieme allo spagnolo Sinuhe Fernandez della Burgos Burbelé BH che avevano avuto fino a 5 minuti di vantaggio sono stati ripresi a 3 km dal traguardo, cosicché, come era scritto sin dal primo giorno, l'epilogo non poteva che essere un volatone. E così è stato con il grande favorito, il britannico Matthew Brennan del team Visma Elisa Abike, che ha regalato alla sua squadra la settima vittoria, la quinta personale, confermando di essere il miglior sprinter del gruppo, tanto che oggi il classe 2005 non ha avuto bisogno dell'aiuto di Wout van Aert, che si è sfilato a 700 metri dall'arrivo, lasciando Brennan sulla ruota del danese Magnus Cort, che alla fine, oltre a dover riconoscere la supremazia del britannico, si è piazzato anche dietro al belga Jordi Meus, con il rivale principale, il francese Brian Cochard, che non è andato oltre il decimo posto. La classifica generale resta dunque invariata, con lo spagnolo Enric Mas in maglia rossa, che domani si presenta alla crono con un vantaggio di 2 primi e 6 secondi sull'austriaco Felix Gall. Lo sloveno Primož Roglič è terzo con un ritardo di 2 minuti e 10 secondi. Sesto l'altro sloveno Jakob Omerzel, staccato di 6 minuti e 14 secondi da Mas e mezzo minuto dalla maglia bianca, il britannico Oscar Onley.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Jacopo d'Istria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.si, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
2: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
3: E la notte torna ad essere quello che è sempre stata, un rifugio per chi non si sente a proprio agio con la luce del giorno. Cari amici, le foglie cominciano a cadere, le serate si allungano, la malinconia si fa più densa. Un'atmosfera perfetta per chi ha fatto della desolazione la sua cifra stilistica. Benvenuti su Late Night Grooves. Stasera una sola storia, un solo album, ma è un album che merita tutta la nostra attenzione. Perché quando la musica sa raccontare il mondo con la precisione di un bisturi e la causticità di una birra amara, più o meno, ecco, non c'è bisogno di altro. Stasera infatti parliamo degli Arab Strap e del loro ritorno. Glasgow, la città che ha partorito i Mogwai, che ha trasformato il punk in qualcosa di più oscuro e personale. E poi gli Arab Strap, il duo che da più di 20 anni ci racconta la fine del mondo in un pub delle Highlands con la birra calda e le luci al neon che ronzano. Half Told Tales è il loro nono album, 5 anni dopo il già ottimo As Days Get Dark. Tornano quindi più in forma che mai, e la forma per loro è sempre la stessa, quella di un alt pop pungente, caustico, capace di trasformare il dramma in una sorta di catarsi. Non è mai solo intrattenimento, è piuttosto una fotografia della società deformata, diciamo così, ecco, un'istantanea delle brutture e dell'ignoranza dilagante. E lo fanno con quella miscela unica di ironia amara e introspezione che li ha resi leggendari. In tutto l'album gli Arab Strap si aggrappano a quella miniera di introspezione desolata che li ha resi unici, e lo fanno con un'abilità che hanno affinato fin dal primo giorno. La loro forza infatti è questa: sapere che la desolazione, se raccontata bene, diventa catartica piuttosto che drenante. Non ti lascia a terra, ma ti solleva, ti fa sentire meno solo nella tua malinconia, ecco, possiamo dire così. I testi di Aidan Moffat sono sempre stati un punto di forza, e anche in quest'album, in Half Told Tales, non deludono. Raccontano storie di relazioni che si sfaldano, di notti passate a guardare il soffitto, di quella sensazione di vuoto che a volte ci accompagna senza chiedere permesso. Ma c'è anche spazio per l'inaspettato, momenti di tenerezza che emergono dalla nebbia, come una sorta, ecco, di fari in un mare di cinismo. E lo fanno con la sua inconfondibile voce, che sembra raccontare tutto al balcone di un bar, con un bicchiere in mano e una sigaretta che si consuma tra le dita, ecco. Malcolm Middleton dall'altra parte costruisce paesaggi sonori che sono il contrappunto perfetto: chitarre taglienti, synth che si intrecciano, ritmi che non chiedono di essere ballati ma di essere ascoltati fino in fondo. C'è un'eleganza nella scelta dei suoni e una precisione nella costruzione di ogni trama che rende l'album un oggetto quasi cinematografico. Ricco di drammi caustici e momenti molto toccanti, Half Told Tales chiarisce da subito che gli Arab Strap sono ancora ben collegati alla loro alchimia alt pop che ha alimentato le glorie precedenti, e anzi rafforzano ancora di più la loro presenza nelle scene alternative. Le prime canzoni in scaletta sono I Get Noise, Be a Man, Fighting for You, Glamour Magic, Under Offer e Gape.

0: E in un'epoca in cui tutto è veloce, superficiale, usa e getta, gli Arab Strap ci ricordano che la lentezza è un atto di resistenza, che la malinconia, se accolta, può diventare bellezza e che il mondo dell'indie è un po' più ricco grazie alle loro colonne sonore. Half Told Tales, l'album di cui stiamo parlando, non è un album che cerca il consenso facile, è un disco che richiede tempo, pazienza e la volontà di guardare in faccia le proprie ombre. Ma se le lasciate spazio, ecco, se vi lasciate trasportare dal suo flusso ipnotico, vi regalerà momenti di grazia che difficilmente dimenticherete. Alla fine quello che resta è una sensazione di strana pace, come dopo una lunga conversazione con un amico che non vi giudica, che vi ascolta, che sa che a volte, ecco, le parole non servono. Gli Arab Strap hanno fatto di questo il loro mestiere, quindi trasformare il caos del mondo in musica. E in Half Told Tales lo fanno con la maestria di chi ha imparato che la bellezza si nasconde anche nelle crepe. Late Night Grooves, cari amici, la notte è piena di storie a metà, imparate ad ascoltarle fino in fondo. Le prossime ed ultime canzoni in scaletta degli Arab Trap, tratte da questo bellissimo album dal titolo Half Told Tales, sono Basic Physics, Sun Song, Dollar Park, Mr. Splitfoot, Ampersand, Fragments e Beats per Minute. Late Night Grooves finisce qui, cari amici, buon ascolto, vi lascio la musica degli Arab Strap, a voi tutti una buona notte.
1: Lay down your arms, succumb to my charms, call off your hands, submit to my

never sent a bled a love letter.

0: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Tomáš Cindrič.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi.

0: Bentrovati e bentornati a bordo di questo viaggio allegorico del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale, e anche questa settimana voglio continuare questo viaggio dentro le label italiane. E se ha senso dire di essere fan di un'etichetta, beh, per me è questo il caso. Bologna, storico Locomotive Club che tutti conosciamo, la sua appendice discografica si chiama Locomotive Records. Qui a Trans Europe Express nel corso delle stagioni ho indagato da vicino quasi tutti i loro dischi, anzi tutti i loro dischi, ultimo della serie Lillo Monreale nella puntata dello scorso 17 novembre, label che sta facendo un ottimo lavoro di indagine sulla nuova ricerca e la nuova sperimentazione delle forme e del suono.
2: Locomotive Records nasce, come suggerisce anche il nome, dal Locomotive Club, che è un locale di Bologna che organizza concerti dal vivo dal 2007, stiamo per raggiungere il 20° compleanno tra poco, e ciascuno di noi aveva già esperienze in ambito musicale, e nel mio caso specifico proprio in quello della discografia indipendente. La decisione di pubblicare dischi oltre che organizzare concerti è stata dettata probabilmente dalla fortuna di vivere nella regione in cui ci troviamo, ovvero l'Emilia-Romagna, che è stata la prima a fare una legge sulla musica e grazie alla propria Music Commission sostiene le produzioni musicali. Dal 2021 abbiamo già pubblicato vari dischi di artisti molto diversi anche tra di loro, cosa che rispecchia abbastanza anche quella che è la programmazione concertistica del club, per cui abbiamo fatto cose in inglese come i Corobu, I Hate My Village, che sono probabilmente il nostro gruppo più noto, ma anche cose in italiano, Lillo Monreale, AI, Lo Stato Brado, cose più legate all'ambito jazz, per cui Nad Orchestra, che sono prodotti da Tommaso Colliva, o cose più legate alla world music come i Fusai Fusà e Racines, che saranno la nostra prossima uscita. Il filo rosso che le lega, ci piace pensare che sia quello della qualità, che d'altra parte è anche l'unico criterio che utilizziamo per decidere se pubblicare qualcosa o meno, ovvero ci deve piacere, non ci sono altri scopi. E l'altra cosa che ci piace, visto che siamo appassionati di musica e i dischi li compriamo, è che anche l'oggetto sia bello, per cui abbiamo fin da subito deciso di fare il formato vinile e con dei packaging molto curati, artisti che curano l'aspetto grafico, che vengono dal mondo della street art, dell'illustrazione, del fumetto, per cercare di fare in modo che insomma la qualità della musica sia rispecchiata anche dall'oggetto che la contiene.
0: Grazie di cuore alla Locomotive Records, grazie per il lavoro che state facendo. Ifusa Ifusa, eccolo un trio cosmopolita, se mi passate questo termine. Pesco il loro disco d'esordio dal titolo La Mana, suoni che dal Medio Oriente arrivano in Italia arricchendosi un po' di tutte le contaminazioni possibili, e sono, spero di indovinare la pronuncia, il polistrumentista curdo siriano Ashti Abdo, il producer tunisino Tae Nouri, e poi con noi qui a Trans Europe Express il cantante e produttore di musica Sufi Ali Belazi. Ciao Ali.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao. Che bello, come stai? Dove ti trovi?
3: Allora, sto bene che c'è, oggi c'è il sole.
0: Ah, a posto. L'inverno ce lo siamo dimenticati.
3: Sì.
0: Senti, autore di musica Sufi, corretto?
3: Sì.
0: Devo dire che sì. In questo tempo che sto leggendo, guarda, capita a fagiolo perché sto leggendo Gurdjieff. Non potevo che non restare colpito da questo, e sai che non sono molto ferrato sulla musica Sufi, però okay. Così, forse stupidamente me la immagino anche un po' pensando ai balli, c'è una qualche circolarità anche nella musica Sufi?
3: Sì, allora, cioè, io comunque derivo da una famiglia Sufi,
0: ah, okay.
3: Cioè dal Nord Africa,
0: okay.
3: E quindi è un po', cioè il Sufi in Nord Africa è un po' particolare rispetto al Sufi dal Medio Oriente, diciamo Turchia, okay. Siria, e quindi cioè basato su la recitazione, il canto, diciamo meno ballo, cioè il okay. Non ci sono dervish, ecco, ah, okay, per okay. darti una
0: okay. sì. Ovviamente in questo disco avete preso il gancio con Battiato, appunto, l'ombra yes. della luce, avete fatto proprio una scelta per ricollegarvi a tutto questo mondo sufi?
3: Sì, però cioè, io sinceramente ascoltavo Franco Battiato da quando ero in Tunisia e da quando non capivo veramente l'italiano, ah, okay. quindi cioè, ero molto cioè, appassionato della sua musica, okay. mi piaceva molto e lui era veramente molto molto vicino proprio al sufismo, certo. perché cioè, da quando cioè, da quello che ho capito, quello che ho sentito, le sue storie che lui cioè, andava spesso ai re, diciamo, ai imam sufi per ascoltare, per sì, fare sì. delle ricerche
0: sì.
3: e quindi e questa cosa cioè, abbiamo proprio approfittato dell'ombra della luce, che è stato anche l'ha fatta anche in arabo
0: sì.
3: quindi abbiamo
0: sì.
3: detto perché no cioè,
0: sì, assolutamente.
3: Sì.
0: Un passo indietro, La Mana, questo è il titolo del, sì. del disco. Questa parola mi piace tanto, ho un po' spulciato sì. in rete per trovarne il significato. Lo sai che tempo fa ho visto un tale in un video che prendeva sì. quattro vinili diversi, di quattro dischi, artisti e musiche diverse, li faceva in quattro pezzi uguali e poi li faceva i collage con quattro parti diverse, venivano fuori quattro vinili che okay. con quattro sezioni diverse, quindi era una roba strana. Ora torniamo un attimo alla Mana, perché in qualche sì. modo avete fatto qualcosa di simile, avete preso culture, significa un po' questo, contaminarsi di culture, incrociare cose, incontrare mondi sì. diversi.
3: Sì, cioè nel senso che la Mana proprio è un fusai fusa. Okay. Sapete che Fusai Fusa significa mosaico
0: ah,
3: in arabo.
0: Fusai Fusa è mosaico. Ok.
3: Sì.
0: okay.
3: E quindi la Mana è un concept del Fusai Fusa, quindi
0: ah, okay.
3: è una spiegazione, diciamo, del Fusai Fusa. È un pezzo proprio mistico tra cultura nordafricana, tra lo stambeli tunisino, gnawa marocchina,
0: okay.
3: c'è il saz, quindi il curdo in mezzo, l'elettronica che non mancava in quel brano e quindi ci sono cioè, direi vari colori dentro quel pezzo. E la Mana
0: sì.
3: Anche c'è, è una parola araba comunque intraducibile.
0: Ah, ok.
3: Quindi
0: okay.
3: descrive la forza mistica di affidare qualcosa di intestimabile a qualcuno,
0: okay.
3: evocando i concetti okay. di cura e di fiducia.
0: Ok, sì. ok. Ti voglio condividere un'impressione, mi dirai cosa ne
3: sì.
0: pensi. Trovo che questo disco sia molto legato all'uomo, l'umanità, al popolo.
3: Sì.
0: Ci sono luoghi ben definiti del mondo a cui ci possiamo rifare, le tradizioni, le lingue, i suoni. Ci sono vari paesi, pochi ma riconoscibili. Parliamo invece di elettronica, perché i puristi, qualcuno potrebbe dire, avete contaminato di un'elettronica che in fondo è internazionale, uguale dall'Africa al Giappone.
3: Sì.
0: Cose che avevano a che fare con tradizioni ben specifiche, o no?
3: Sì, cioè io la vedo proprio cioè, in questo momento, perché prima non ho mai avuto un'esperienza
0: sì.
3: con l'elettronica, mo con i ragazzi, con Taha anche, che lui particolarmente più bravo, più pratico all'elettronica
0: sì.
3: e quindi cambiato tanto, cioè io vedo molto, cioè mi sento molto vicino proprio a questo mondo qui,
0: okay.
3: ad esempio musicale, e poi la trovo come un ponte per arrivare a un altro mondo musicale,
0: ah, okay.
3: cioè anche a un altro mondo musicale diciamo, cioè, non per forza europeo o americano. Cioè, anche in India, cioè, l'elettronica ti avvicina molto.
0: Ah, okay.
3: Alla musica, okay, indiana, diciamo, cioè, se la usi come un ponte.
0: Bello.
3: E poi oggi, secondo me, l'elettronica è una cosa importante comunque. Dipende ogni musicista come la usa, però. Certo. Cioè...
0: certo. Prima di chiudere, ti do quest'altra mia impressione. Anche sì. Qui aiutami con la pronuncia. Sì. L'ultima traccia, Evala e Evindar.
3: Evala e Evindar.
0: Ah, Evala e Evindar. Io penso che, a parte che è bellissima. Io penso che sia il manifesto, la bandiera di questo disco, l'uomo contro le guerre, la devastazione, tanti incontri, il fusa e fusa, appunto il mescolarsi, ma alla fine la vita è per tutti la stessa cosa.
3: Sì, Vala e Vindar significa il vicino o vicino ferito.
0: Ok. Cioè, vicino inteso come popolo
3: in
0: accanto.
3: Italiano, sì, nel senso, cioè, e questo Evala e Evindar è un pezzo curdo di Ciwan Haju, è un, okay, un cantante curdo molto famoso, ha portato anche la musica rock, funk, c'è cioè un varie genere nel mondo curdo,
0: sì.
3: E questo pezzo l'abbiamo scelto perché volevamo metterlo come omaggio, mm-hmm, ai musicisti feriti, o un omaggio, okay, alla Palestina,
0: okay,
3: e in questo momento attuale dedichiamolo anche al popolo curdo, alla Rojava, il paese di Ashti, il nostro collega che, sì, ormai c'è,
0: certo,
3: lui l'altra volta parlavo con lui, diceva che anche la sua, quello che è rimasto della sua famiglia, non c'è più nessuno di loro, mm, quindi certi sono andati via, e quindi Vala Evindar è sempre una dedica, un omaggio per il popolo oppresso, cioè ovunque sia nel mondo.
0: Bello. Ascolta, io faccio ascoltare la Mana, la title track, che penso sia una degna fotografia di quanta fusione c'è in questo disco di Fusa e Fusa. Ali, grazie di cuore, grazie per essere stato con
3: noi. Grazie mille
0: me.
3: A voi, grazie.

0: Questa era proprio la mana, la title track di questo primo disco di Fusa e Fusa. Torniamo in viaggio qui sul Trans Europe Express, restiamo dentro i corridoi della Locomotive Records e peschiamo un'altra sua recentissima produzione, ancora ricerca, ancora innovazione, tradizione, che questa volta si mescolano assieme ancora una volta e sembrano canti antichi, canti di terra, alle volte sembrano giocattoli, sonagli. È un disco davvero potente, si intitola Ahimè ed è il nuovo lavoro dello Stato Brado, ovvero Alessio Vanni. Lorenzo Marra è con noi qui a Trans Europe Express. Lorenzo Valdesalici, ciao Lorenzo.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te, grazie anche ai tuoi compagni, partner in crime come si dice, Alessio Vanni e l'altro Lorenzo Marra. Come stai? Come state? Anzi, dove anche?
1: Bene, bene, in questo momento siamo come al solito in studio a fare le nostre prove, siamo sempre a Bologna.
0: Ok.
1: E stiamo bene, insomma, siamo contenti del disco, dei concerti che faremo.
0: Bene, bene, senti, parto da una scemenza, perché in realtà questo disco cattura già dalla copertina, e il suono è gigante, tant'è che io ho pensato, molto semplicemente perché io ho un approccio molto alla vecchia, Lorenzo, arrivano i dischi e ho la fortuna di poterli ascoltare nel mio impianto, il mio divano, il mio caminetto, e non voglio leggere niente prima.
1: Certo, bravo, bravo, ottimo approccio.
0: E quindi ho pensato veramente che eravate tutti quelli lì a suonare perché la copertina è, in realtà poi ho capito che era in verità una compagnia teatrale, poi
1: sì, sì, in realtà sono un gruppo di amici, collaboratori, persone che abbiamo raccolto per fare la foto.
0: Ah, ok, ok, che non c'entra niente con lo Stato Brado.
1: Beh, c'entra, sì, sì, sono persone che gravitano attorno a noi, diciamo, quindi sì, sì, per noi sono il nostro Stato Brado.
0: Ah, ok, ok, ok. No, no, intendo come cuore pulsante della band. O ci siete voi tre?
1: Cuore pulsante della band siamo noi tre.
0: No, dico
1: siamo
0: ci siete nella foto.
1: Sì, sì, sì,
0: ah,
1: sì, sì.
0: Ok, ok.
1: Ci siamo, io ho una maschera da coccodrillo e gli altri due invece sono a viso scoperto.
0: Ah, ok. Allora, c'è tantissima contaminazione dentro questo lavoro, andatelo a cercare, andatelo, usatelo per perdervi, perché veramente penso che ci sia anche tanta libertà sfacciata. Me la sono immaginata così, ho notato che c'è un atteggiamento anche molto di gioco nei suoni, nell'elettronica, non ricordo come si chiama anche quel tipo di stile che usa strumenti giocattolo. C'è un po' questa attitudine di voler giocare con l'elettronica?
1: Assolutamente, sì, sì, sì, c'è una grande voglia di giocare, di non prenderla neanche troppo sul serio. E attraverso il gioco poi è il modo per scoprire i suoni che ci accendono.
0: Okay.
1: Insomma, che è sempre un po' la nostra bussola, il suono. Cioè, okay, quando troviamo una cosa che ci muove, ci accende, seguiamo quella.
0: Okay.
1: E la troviamo appunto giocando con le macchine, giocando con gli strumenti. Io sono un grande amante degli oggetti sonori, infatti in brano.
0: Okay.
1: Uso anche i richiami da cacciatore,
0: sì,
1: usiamo percussioni,
0: sì, sì,
1: insomma, quindi...
0: Ma con, sì, le, sì, sì, sì, con i computer, con le macchine, diciamo così, elettroniche, avete anche ripescato dei suoni, mi sembra, te la butto lì, mi direi che ne pensi, dei suoni proprio che sembrano dei giocattoli o no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Okay.
1: È capitato con i pedalini della chitarra, con le nostre macchinette, sì, sì, sono, sì, saltati fuori sono saltati fuori suoni anche molto giocattolosi.
0: Okay.
1: Assolutamente.
0: Ci sono tante cose cicliche che si ripetono, che ho ritrovato anche come soluzioni in svariati punti del disco. Tra l'altro mi incuriosisce, ci sono tante cose che mi incuriosiscono, però per esempio ancora Auguri, come questo cameo che va un po' a riprendere le atmosfere di Auguri, credo.
1: Sì.
0: E perché,
1: sì, sì,
0: questa scelta?
1: Ma allora, è saltato fuori questo strumentale quando abbiamo suonato le armonie, gli accordi di Auguri.
0: Mm.
1: Le abbiamo suonate su un vecchio pianoforte di fine 800 che mi è stato regalato, e adesso ce l'abbiamo qui in studio con noi. È un pianoforte, okay, tutto un po' scasso, però insomma di grande fascino.
0: Certo.
1: E abbiamo detto, ma perché non registrarlo, perché non farci uno strumentale? E poi abbiamo aggiunto le ocarine, abbiamo aggiunto una zampogna, ed è saltato fuori questa atmosfera da teatrino dei Burattini che ci è piaciuta molto. Bellissimo. Insomma, anche come richiamo al secondo brano, ad Auguri.
0: E certo, te la butto là, anche questa è una mia impressione, una mia lettura. I testi di questo disco sono secondo me molto potenti, almeno mi portano a fare mille domande, non saprei da dove iniziare, ma posso dirti che fanno un leggero passo indietro al suono. Se io dovessi fotografarvi, penserei prima al suono, avete fotografarvi, penserei prima al suono, avete tanto dato spazio al suono, soprattutto che ne

0: primo, che invece dicevamo cose forse un po' più,
1: okay,
0: un po' più quelle, non so come dire. Invece in questo Alessio ha fatto un grande lavoro di asciugatura della scrittura, cioè frasi, parole che evocano,
1: sì,
0: e basta,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: ognuno ci vede un po' quello che vuole, secondo, certo, secondo, certo, noi.
1: Lì ad Alessio che comprerei una cassa di vino, la aprirei per fargli domande su quasi un virgola, perché sembrano dei grandi cut-up. Giocate tantissimo anche con la natura che vi circonda, il vento al crinale cadrà, aria sui, certo, campi in fiore. Che legame c'è, se c'è un legame?
0: C'è un legame forte e anche contraddittorio in tante cose, perché noi tre veniamo da posti lontani, veniamo da lontani nel senso lontani spiritualmente, io vengo dall'Appennino reggiano, Alessio viene dall'Appennino, dal versante toscano, Lorenzo Marra viene dal profondo Salento, quindi, okay, siamo nati e cresciuti in luoghi di montagna, di campagna, di isolamento, di periferia, di provincia, e quindi il rapporto con la natura è sicuramente positivo, ma è anche negativo, perché è un po' quel rapporto alla natura che hanno quelli che crescono in natura, cioè che comunque è una cosa che non ti appartiene fino in fondo, cioè la natura è lì e tu sei un po' un elemento estraneo, quindi c'è anche un po' una paura nei confronti della natura, non so come dire. Mi viene in mente il dialogo con l'islandese di Leopardi, adesso non vorrei fare citazioni colte, colto, però, però è quello che dice anche, sì, lui, cioè lui chiede alla natura: ma perché fai questo, perché questo, quell'altro, e lei dice: ma io non ti ho neanche in considerazione.
1: Certo, certo.
0: È un po' la nostra visione, è un po' quella. Anche quella, insomma,
1: e lascio andare Tane. Grazie Lorenzo, grazie allo Stato Barato, grazie
0: mille.

E questa era Tane, brano che troviamo e apre l'ascolto di, ahimè, il nuovo disco dello Stato Brado. Grazie a loro, grazie ai Fusa i Fusa per essere stati con noi, grazie al magistrale lavoro della Locomotive Records. Trans-Europe Express finisce qui, ma torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra straordinaria puntata monografica, perché nei negozi finalmente in vinile troviamo la ristampa di due dischi storici. Con noi Oscar Giammarinaro, con noi ci saranno gli Statuto. Da Palotocco è tutto, ciao!

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

nastro rosa di Lucio Battisti comincia oggi il nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria in questo 9 di settembre, perché oggi ricorrono i 28 anni dalla scomparsa di questo incredibile artista italiano. Benvenuti, un saluto da parte di Barbara Urizzi, un saluto anche a Igor Vigini oggi alla parte tecnica, e un sacco di anniversari oggi in questo 9 di settembre, di compleanni, di scomparse, di dischi mitici, di dischi che compiono degli anniversari importanti. Non so se ce la faremo a raccontarveli tutti, perché oggi abbiamo anche un bel po' d'ospiti, tant'è vero che già tra un po' ne cominceremo con Rafael Gualazzi, pianista, cantautore e compositore, che terrà un concerto tra pochi giorni, ossia domenica 13 di settembre a Sacile per Jazz River, per cui dovremo avercelo al telefono tra un pochino, però poi avremo anche la curatrice di questo festival, di questo evento che si chiama Paola Martini, subito dopo. E poi oggi tornerà a trovarci il DJ Did, ossia Dennis Furlan, per parlarci di un evento veramente molto bello che si chiama Circolare, un eco vintage festival con musica, tantissime cose, che si terrà a Trieste sabato prossimo nell'ex caserma di Roiano, per cui un sacco di cose da fare anche oggi, però soprattutto un sacco di bella musica, ecco, perlomeno quando noi ve la proponiamo speriamo che vi piaccia, che anche voi diciate: ah, che bella musica, che bella canzone. Ad esempio per me questa è bellissima, Rafael Gualazzi, andiamo a sentirlo forse con una delle sue canzoni più note, L'estate di John Wayne.

0: L'estate di John Wayne, forse una delle canzoni più pop, credo, di Rafael Gualazzi. Allora ricordiamo, domenica 13 settembre lui sarà a Saccine, precisamente alla Tenuta Vistorta, per Jazz River, che diciamo forse anche in una delle dimensioni secondo me più affascinanti per ascoltarlo, ossia soltanto lui, pianoforte e voce. Un concerto che potrebbe presentare indubbiamente anche delle sorprese, no? Perché ovviamente uno si chiede, ma dove andrà ad attingere dal suo repertorio, no? Cosa potrebbe fare? Ecco, perché immagino che insomma l'abbiamo visto suonare anche in ambiti differenti, anche in concerti totalmente differenti l'uno dall'altro. Comunque dovremmo avercelo al telefono. Rafael, buon pomeriggio.
1: Dobrodan, buon pomeriggio.
0: Dobrodan.
1: Come state tutti?
0: Siamo così un po' con questa, diciamo, umore da fine estate, ecco, diciamo, perlomeno io, ecco, forse non posso parlare per tutti. E tu invece come stai?
1: Molto bene, molto contento di questo meraviglioso tour che ci ha tenuto impegnati per diverso tempo e continuerà a farlo anche per tutto l'autunno con diversi progetti, in realtà quasi 5 progetti, perché abbiamo sia il concerto in recital per la forte voce, che è quello che poi porteremo a Saccine, alla Tenuta Vistorta. Poi abbiamo la formazione in trio, la formazione in quintetto, che sicuramente è più soul, il progetto con il trio più l'orchestra d'archi e alcuni episodi anche con una bellissima big band, quindi devo dire che è sempre molto stimolante poter ritrovare le proprie radici di musicista ancora prima di quelle di autore, e quindi sono molto felice di poter fare questo lavoro che poi è una vocazione, non annoiandomi mai, ecco, questo è la cosa più importante.
0: Beh, che meraviglia, 5 formazioni, cioè 5 concerti che possono essere differenti, cioè, come dire, una cosa quasi unica, diciamo, in Italia, credo. Ma senti, a Jazz River appunto tu sarai solo, per cui piano e voce. Cambia per te quando sul palco non hai una band con cui dialogare e rimani, per così dire, diciamo, faccia a faccia con le tue canzoni?
1: Ma credo che sia un momento che diventi un momento molto prezioso sia per me che per il pubblico che ho il privilegio di avere davanti per condividere appunto la mia musica, proprio perché questa opportunità più intima, più confidenziale, mi dà la possibilità di prendere per in mano il pubblico, metaforicamente, e portarlo attraverso le mie ispirazioni. Quindi ci saranno sicuramente alcune delle mie canzoni famose, ma anche dei brani meno conosciuti che però hanno fatto parte del mio DNA artistico, del mio tracciato estetico, diciamo. Poi tante ispirazioni, divertissement di arie d'opera, o diciamo composizioni che io stesso ho scritto per il cinema o che hanno ispirato alcune appunto rivisitazioni, remakes, e poi insomma tanto altro, perché il pianoforte mi dà sempre la possibilità di portare la musica là dove le parole non arrivano.
0: Però nei tuoi concerti, insomma, immaginiamo quelli in particolare in cui tu sei solo, c'è anche una componente importante di improvvisazione, ecco, per cui quello che ti vorrei chiedere, quando poi arrivi, sali sul palco, ti siedi, inizi a suonare, ecco, lì c'è la possibilità, diciamo così, magari anche di decidere all'ultimo di cambiare la scaletta, di fare una cosa anziché un'altra, oltre ovviamente poi a quella che è l'improvvisazione di per sé?
1: Decisamente, credo che il vibe della serata, il flow della serata sia determinato dall'interazione con il pubblico, con l'atmosfera, con il suono che si crea, che deriva appunto dallo stesso strumento, all'acustica del luogo, all'energia. E quindi credo che sia tanto importante lasciare una componente di estemporaneità sia per quanto riguarda l'improvvisazione che per quanto riguarda la scelta dei brani e il loro ordine. E quindi sicuramente la musica si riconferma all'interno di uno spettacolo del genere come qualcosa, come una forma d'arte che si rigenera, si rinnova e quindi che trova sempre una nuova vita.
0: Ma a proposito appunto di tutti i tuoi progetti che tu hai in piedi in questo periodo, le cose a cui stai lavorando, e c'è anche questa che ci hai citato, appunto, delle nuove colonne sonore. Ecco, è diverso quando componi la musica, però in questo caso è anche al servizio delle immagini, no? O di una storia che a volte non è necessariamente la tua storia. Ecco, per cui questo influisce, diciamo, quello che poi è il momento della composizione.
1: Beh, quando si studia per il cinema o per le immagini ci sono diversi tipi di approcci, a seconda anche del tipo di rapporto che si ha con il regista e del tipo dell'approccio che il film director decide di avere, perché alcuni registi ti danno la sceneggiatura e ti chiedono di scrivere della musica sulla sceneggiatura, ispirandoti alla sceneggiatura, così che loro si possono ispirarsi poi nel girato a quella che è la tua musica. Altri registi invece hanno esattamente in mente quello che sarà appunto la musica per le loro scene, o perlomeno il tipo di intenzione musicale, e quindi girano sullo scritto e poi ti danno le immagini per scrivere la musica. Quindi c'è, cioè, ognuno ha un approccio diverso, sempre un'esperienza nuova, e sicuramente la simbiosi tra queste due arti è un'ispirazione che è del tutto inedita e differente rispetto alla composizione musicale a sé stante, ecco, come può essere appunto quella di un album. Quindi sì, ecco, è bello quando le arti interagiscono, è sicuramente un'opportunità molto bella. Poi sì, volevo anche dire che per esempio ultimamente ho avuto l'opportunità di collaborare con la Scuola del Libro di Urbino, che è una storica scuola, istituto d'arte che ha formato tantissimi artisti, e gli allievi dell'ultimo anno di questa Scuola del Libro hanno realizzato un mio soggetto sopra una musica che avevo scritto nel 2005 intitolata A French Cartoon, e si può trovare l'animazione di questi talentosissimi allievi sopra la mia musica, e che hanno appunto fatto questo bellissimo dono alla mia musica per il centenario della Scuola del Libro. Si può trovare su YouTube, se scrivete French Cartoon trovate sicuramente questa animazione con questo personaggio disegnato favoloso.
0: Ecco, tra l'altro poi hai citato Urbino, noi non l'abbiamo ricordato agli ascoltatori, ma tu arrivi proprio da lì, cioè tu nasci proprio ad Urbino, che è la tua città. E senti, invece suonerai a questo festival che si chiama Jazz River, e che nasce attorno a questo festival all'idea del fiume, del paesaggio, del paesaggio, anche del rapporto tra la musica e i luoghi. Domenica suonerai in questa tenuta, per cui ti chiedo: quanto conta per te il luogo in cui suoni? C'è un luogo che può determinare il concerto?
1: Assolutamente, credo che, come appunto avevo anticipato precedentemente, che l'energia di un luogo costituisce assolutamente diciamo una ragione per poter scegliere determinati brani anziché altri, e poter decidere anche la gestione di questi momenti di estemporaneità e di creazione, di improvvisazione. Allo stesso tempo l'elemento bucolico in generale è sempre di grande ispirazione, perché restituisce un po' un'autenticità alla materia musicale. Quindi credo che spesso e volentieri d'estate c'è la possibilità di suonare in open spaces, anche se Toscanini non sarebbe completamente d'accordo con queste cose, perché appunto diceva che di fuori bisogna soltanto andare a giocare a bocce, però devo dire che erano altri tempi, insomma. Quindi in questo caso noi facciamo sicuramente musica anche profana o profanata dalla bellezza della vulnerabilità umana e da tutte le tradizioni che si incrociano, insomma, con tutto il contesto musicale. Quindi sono molto felice, insomma, di incontrare questa nuova opportunità. Poi i luoghi a me cari, tra l'altro, perché tutto il Friuli in realtà è la parte, anche la parte slovena del Friuli sono luoghi dove torno molto spesso, un sacco di amici.
0: Infatti, cioè, ogni tanto mi capita che qualcuno mi dica o mi avesse detto in passato: ah, ho visto Rafael Gualazzi per Udine, ecco, ero seduta al tavolo vicino a lui. Ecco, comunque, a parte questo, per cui insomma sappiamo che ti piace, ecco, il Friuli Venezia Giulia. Allora, abbiamo ancora pochissimo tempo per un'ultima curiosità. Ecco, si dice che tu stai lavorando ad un nuovo progetto discografico, per cui senza chiederti di svelarci quello che magari ancora, forse non vuoi raccontare perché presto, ti chiedo musicalmente dove si va questa volta.
1: Ma sicuramente verso quello che per me è un valore importante della musica in senso etico, cioè vedo la musica come un'opportunità di ascolto del prossimo, proprio come da un certo punto di vista hanno descritto le parole di Herbie Hancock, che è il presidente del First International Jazz Day, che quando raccontava appunto quell'aneddoto su Miles Davis e su come una volta lui suonando con Miles Davis fece un errore e quasi mortificato, ma poi incontrò lo sguardo di Miles che mise una nota che fece risuonare in maniera lucente proprio il suo errore, e da lì lui capì che un errore non è sempre un errore, ma può essere anzi un'opportunità, e se si guarda da una prospettiva differente, ecco, credo di aver reso, sì, spero di aver reso in maniera sintetica un po' il significato di questa cosa. Questa è un po' una metafora sociale, questa è la dimostrazione che la musica come la società, nella musica come nella società, l'ascolto dell'altro e la diversità dell'altro possono essere un'opportunità veramente per estendere quello che è non solo la nostra conoscenza, ma anche la nostra umanità. Quindi da quel punto di vista sicuramente il concetto che racconterà il mio prossimo album dal punto di vista artistico sarà ispirato a queste bellissime parole, a questo bellissimo vibe.
0: Beh, con queste premesse, appunto, soprattutto partendo dall'errore, non vediamo neanche noi l'ora di poterla ascoltare. Però nel frattempo diamo appuntamento a tutti a domenica 13 settembre alle ore 18 alla Tenuta Vistorta di Sacile con Rafael Gualazzi, solo piano e voce per Jazz River. Rafael, grazie per essere stato con noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: Anche a te, a presto Rafael, ciao. Andiamo con uno dei suoi classici, Reality and Fantasy.

0: Raffaele Gualazzi, Reality Fantasy. Tra l'altro domani metteremo anche l'intervista che abbiamo, la chiacchierata che abbiamo appena avuto con Raffaele, nel nostro sito internet, così potrete riascoltarla. Allora, rimaniamo però a Jazz River, perché Raffaele Gualazzi è uno dei tanti protagonisti di questo festival che quest'anno arriva alla sua sesta edizione, e tra l'altro per la prima volta si allarga anche geograficamente, perché il festival, che comincia l'11, si terrà sino al 27 di settembre, parte dal suo cuore, che sarebbe Polcenigo, e segue idealmente il Livenza, che è appunto un fiume, e lo segue fino a Sacile e Brugnera, per cui insomma viene messa in relazione la musica, però anche il paesaggio, la storia, la comunità. E dovremmo avere la curatrice artistica, che si chiama Paola Martini. Vediamo se ce l'abbiamo in onda con noi. Buon pomeriggio, Paola.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Grazie Paola per aver accettato l'invito. Senti, ma questo fatto che come dire, il festival segua, diciamo così, il percorso del fiume Livenza fino a Sacile e Brugnera, ecco, è semplicemente una crescita del festival, o questo percorso lungo il fiume era in qualche modo già, forse magari in un'idea originale quando l'avete chiamato Jazz River?
1: Era un'idea già originale, ma dovevamo prima trovare la casa madre, dico io, la sorgente. Ecco perché siamo partiti da Polcenigo, ci siamo fatti conoscere a Polcenigo, che è questo bellissimo borgo ai piedi della montagna, e poi abbiamo seguito il naturale corso del fiume. È una edizione che segna, diciamo, una nuova geografia, un'evoluzione progetto, pur mantenendo comunque Polcenigo al centro. È un'occasione per conoscere altre due località dove passa questo meraviglioso fiume, la Tenuta di Storta a Sacile e Villa Varda. E quindi qui abbiamo voluto contestualizzare, studiando bene quello che è il territorio, ma un po' come la musica è fluida, si muove, certo. E così ci siamo mossi anche noi alla Tenuta di Storta a Rafael, ma non di meno questo bravissimo, giovanissimo ma grandissimo, talentuoso pianista che è Thomas Umbacca, e anche qui come alla Tenuta di Storta svilupperemo il nostro progetto che si chiama Piano Jazz, quindi ci saranno due pianisti. Questo anche perché siamo fortunatissimi, abbiamo l'azienda Fazioli che produce questi meravigliosi pianoforti qui nel nostro territorio, quindi saranno due concerti diversi ma di grandissimo livello entrambi. Ecco. E il progetto si chiama Piano Jazz, che già dal 2012 lo sviluppiamo, mettendo così, dando la possibilità, insieme a tanti linguaggi del jazz e formazioni del jazz che tu avrai sicuramente accennato anche prima, ci sono queste due chicche, le chiamo io, in piano solo.
0: Ecco, in effetti leggendo il programma, allora troviamo dei grandi nomi come mi viene in mente Gianluca Petrella, Pasquale Mirra, però troviamo anche altri nomi, altre voci che magari associamo anche a chi tende a contaminare il jazz, no? Petrella in effetti è uno di quelli, no? Un jazz che continua comunque a contaminarsi, a cambiare, però anche Massimo Silverio, insomma, questo ragazzo che fa una musica anche molto molto sperimentale, a volte elettronica, a volte cinematografica, insomma è interessante, ecco, perché immagino che anche per voi raccontare un jazz che continua a contaminarsi e a cambiare sia importante.
1: Massimo si esibirà in quella che è la chiusura di questo festival, che è la giornata mondiale dei fiumi, e si presenterà al pubblico nella giornata del 27 di settembre. E non nasce a caso, perché la giornata mondiale dei fiumi, che è domenica 27 settembre, avrà come tema l'acqua, quindi cammineremo dove ci sono le sorgenti e con un cammino sonoro che poi sfocerà al castello, dove ci sarà Paolo Forte a incontrare il pubblico. Ma poi nella presentazione di questo piccolo cortometraggio che parlerà di disagio giovanile, ma tutto ambientato proprio sul fiume, avremo poi a conclusione il concerto di Massimo Silverio, che è Surtum, perché la sua voce è identitaria di un territorio, anche se lui parla in carnico qui
0: antico,
1: a Polcenigo. contenuto non parliamo il carnico, sì. Ma questo album ha una caratteristica molto forte, che è quella che ogni brano si ispira all'acqua, e quindi avremo modo di incontrarlo in questa versione. Quindi direi che il tema dell'acqua ci segue, ci rincorre sempre in quella che è la nostra volontà di creare un legame anche molto forte con il territorio, e non solo presentare dei gruppi che sono tutti belli, dico io, che sono tutti piacevoli, ognuno diverso da loro, ma creare un forte legame col territorio. È questo che Jazz River vuole trasmettere come messaggio.
0: Paola, abbiamo ancora 2 secondi solo per chiederti l'indirizzo del sito internet e come si fa a partecipare ai concerti.
1: Certo, allora il sito nostro è www.controtempo.org, troverete tutte le informazioni. I biglietti si trovano nel circuito Viva Ticket. La giornata del 27 di settembre è gratuita, quindi è un po' aperta a tutti, a chi vuole passare una giornata a Polcenigo e alle sorgenti di questo bellissimo fiume. Incominciamo l'11 settembre con Roberto Gatto, il giorno dopo avremo Eleonora Strino, quindi il 12, poi Raphael e poi successivamente questo bellissimo piano jazz di Thomas Umbaca, che invito tutti a venire ad ascoltare. Ci sarà un'incursione a Pordenone Legge, parleremo della vita di Lucio Dalla, e poi con Gianluca Petrella il 19 settembre vibreremo tutti con una musica strepitosa.
0: Che meraviglia. Allora, grazie dunque alla curatrice artistica Paola Martini per averci accompagnato, diciamo così, lungo questo fiume di musica, per cui buon Jazz River e a presto.
1: Grazie a tutti voi per l'occasione di presentarci.
0: Alla prossima.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Direttamente dell'estate italiana del 2026 era Francesco Gabbani con Summer Funk e noi siamo tornati anche nella seconda parte di Estate Freschi. Tra l'altro oggi anche l'ultima puntata in mia compagnia per quanto riguarda poi il palinsesto, quello estivo, perché dalla prossima settimana appunto si ritorna alle abitudini quelle autunnali. Io rimarrò sempre al mercoledì, però appunto la trasmissione sarà pomeriggio ore 4. Allora, siamo partiti con Gabbani perché dicevo che il 9 di settembre, ossia oggi, è una giornata piena di compleanni. Ad esempio c'è il compleanno di Francesco Gabbani, appunto, che abbiamo appena ascoltato, però nello stesso giorno è nato anche Johnson Righeira, al secolo Stefano Righi. Sì, 22 anni di differenza, ecco, per cui come dire, due generazioni molto diverse di quello che poi è il pop italiano, separate da un po' d'anni, però va detto anche che Johnson Righeira ci ha regalato, credo, forse anche uno dei tormentoni più potenti italiani di tutti i tempi. L'estate sta finendo, è uscita nel 1985, vinse il Festival Bar e aveva un po' tutti i requisiti, no, per diventare un tormentone italo disco. Canzone malinconica che parla della fine dell'estate, adatta ovviamente per questo periodo, si parla della fine di un amore, della paura di diventare grandi. Insomma, secondo me è un pezzo indubbiamente mitico, forse tra i miei tormentoni preferiti. Ecco, per cui buon compleanno al mitico Johnson Righeira e direi che è la giornata giusta, no, oggi per trasmetterla. Che ne dite? Ce la sentiamo. L'estate sta finendo. L'estate.

L'estate sta finendo dei Righeira. Certo che quando sento questa canzone mi viene da dire una cosa da persona anziana della serie: non ci sono più i tormentoni di una volta, perché insomma quello era uno di quei tormentoni che proprio non ne potevi fare a meno. Allora, ovunque tu andassi, in qualsiasi posto, a qualsiasi ora, cioè te lo beccavi 50 volte al giorno. E vabbè, insomma, i tempi sono cambiati. Allora, proseguiamo anche con un po' di novità, ce ne sono diverse. Ad esempio questa, che è anche la nostra canzone della settimana, che è Base Persuades, che è praticamente il nuovo singolo di Miley Cyrus, che in questa nuova fase della sua vita, lei ne ha avute veramente tante, e ha deciso di presentarsi semplicemente con il nome, per cui soltanto come Miley. Torna con questo nuovo singolo, tra l'altro breve esce anche il disco il 18 di settembre, ed è un pezzo che fa un po' verso il mondo della musica dance pop, per cui insomma costruito un po' anche attorno a questi sintetizzatori molto anni 80, e questo basso che, come dice la canzone stessa, insomma un basso molto molto persuasivo, chiamiamolo così. Ce la sentiamo, Miley. Let's go.

La nuova canzone di Miley Cyrus qui su Radio Capodistria, qui a Estate Freschi. Noi ci sentiamo ancora qualche pezzo nuovo, perché subito dopo, verso le 17 invece, parleremo di un evento che si chiama Circolare, che si terrà a Trieste durante il prossimo weekend. Allora, parliamo di Fontaine's DC, ne parliamo molto spesso, perché esce il disco ad ottobre, perché c'è questa data che è arrivata così all'improvviso in Italia, ad ottobre praticamente subito sold out, però adesso si stanno aggiungendo altre date, ovviamente si attende il 2027, altre due date in Italia. Evidentemente l'Italia piace molto Fontaine's DC, perché ci suoneranno anche il 18 di giugno a Rock in Roma e poi il 19 di giugno agli High Days a Milano. Ecco, tra l'altro sono date che si aggiungono in un momento enorme per la band, perché nel 2027 faranno anche due concerti a Slane Castle in Irlanda il 26 e il 27 di giugno, pare davanti ad una capienza, già sanno, di circa 80.000 persone. La seconda data è stata aggiunta dopo che la fortissima richiesta per la prima, insomma, ha fatto sì che, insomma, anche per i promoter convenisse anche aggiungere una seconda. Ecco, e pare che saranno soltanto il terzo gruppo artista irlandese ad essere headliner a Slane, dopo ad esempio gli U2, insomma, un'altra formazione che in questo momento mi sfugge. Vabbè, tutta questa premessa perché vogliamo riascoltarci la canzone nuova, perlomeno già ci sono tre canzoni nuove dal disco che uscirà ad ottobre, però questa è diventata un singolo, le altre le hanno fatte dal vivo, ecco, perché insomma le sono state ascoltate solo da chi era là, oltre ovviamente a qualche video condiviso anche nel web. Questa è Marianne.

Il nuovo singolo The Fountains DC, Marianne, qui su Radio Capodistria, qui a Estate Freschi. Allora, ancora una canzone, poi avremo altri ospiti nel nostro pomeriggio dopo il giro di boa delle ore 17. Altre novità, questa è freschissima, parliamo di Anna Castiglia, che ovviamente insomma merita due parole per chi non la conoscesse, perché lei è una cantautrice siciliana ma milanese d'adozione ed è considerata una delle voci più interessanti di quella che è la nuova scena italiana. Nel 2024 ha vinto Musicultura e poi l'abbiamo vista sui palchi con grandi nomi italiani, da Max Gazzè, Carmen Consoli. Allora la forza indubbiamente credo sia anche la sua scrittura molto personale, a volte tagliente, capace di raccontare parecchio bene quelle che poi sono le contraddizioni della sua generazione. E c'è questo nuovo singolo. Allora, la canzone è uscita il 4 di settembre, per cui venerdì scorso, si intitola Niente di me, pare che appunto anticiperà La paura in tasca, che appunto sarà questo nuovo disco previsto per il 25 di settembre, ed è una canzone su quell'ansia di dover essere sempre all'altezza, sempre coerenti, sempre avere sempre l'approvazione degli altri. Ecco, lei risponde quasi provocatoriamente, rivendicando però il diritto di non sapere esattamente chi siamo, no? Anche di cambiare idea, a volte anche di contraddirci. E niente, ce la sentiamo. Anna Castiglia, Niente di me.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Lady Ground Love Delier, questa canzone faceva parte della colonna sonora del film di Sofia Farcoppola che era Il giardino delle vergini suicide, forse era anche il suo primissimo film. Perché ce l'abbiamo? Perché i nostri ospiti, e ho chiesto loro cosa mettiamo durante la vostra intervista, che cosa mi suggerite, mi metto qualcosa che abbia un sapore un po' vintage, per cui è arrivato il nome Delier. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto al DJ Did, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Ciao. Ciao a tutti.
0: E anche a Katia. Allora, Katia, il microfono glielo accendo io.
2: Sì.
0: No,
2: sì.
0: Mi dicono che va tutto bene. Katia,
2: ci sono,
0: buon pomeriggio.
2: Ciao,
0: buon pomeriggio Katia. Allora, loro sono arrivati qua perché sabato 12 all'ex caserma di Roiano verrà ospitato un evento che si chiama Circolare, Eco Vintage e altre cose che ci racconterete. E avverranno un sacco di bellissime cose. Allora, innanzitutto così in sintesi, di che cosa si tratta?
1: Allora, nasce con l'idea dello swap party, ovvero questi incontri, questi
0: certo.
1: eventi pubblici dove ci si scambia fondamentalmente i vestiti. Ognuno è libero di portare 3 capi di abbigliamento e scambiarli, ovvero prendere altri 3. Con la particolarità che in questo particolare evento non c'è proprio la regola porti uno, prendi uno, porti due, prendi due, ma puoi anche non portare nulla, ma prendere comunque.
0: Ho capito, per cui niente gettoni, diciamo.
1: Assolutamente no, partecipazione completamente libera.
0: Ok, per cui parte da uno swap party come idea, però poi dopo avverranno altre cose, tant'è vero che tu sei il DJ Did, per cui immagino che la musica non possa mancare.
1: Sì, perché tutto lo swap party che si svolgerà dalle 18 alle 21 sarà alietato da della musica, ovviamente rigorosamente in vinile, perché il tema è un po' quello del vintage, del ricircolo, e quindi anche il circolo, il girare del disco in vinile. Avremo dei DJ set in modalità open decks, ovvero la partecipazione, diciamo, è libera, ovvero dovevamo fare un forum pubblico dove chi voleva poteva iscriversi per partecipare all'open decks. Fatto sta che quando abbiamo messo fuori l'evento, senza neanche fare il forum, siamo stati invasi da richieste di partecipazione. Quindi
0: e adesso come si fa?
1: Abbiamo selezionato 4 DJ, anche quelli più pertinenti, diciamo, all'evento.
0: Ok. Per cui, insomma, quelli che hanno questo sapore un po' vintage anche nelle loro selezioni musicali.
1: Assolutamente,
0: no? Per il fatto
1: sì.
0: di mettere dei vinili. Ma Katia, lo chiedo a te: avete scelto l'ex caserma di Roiano, che è uno spazio molto particolare. Per cui,
2: sì.
0: quanto conta l'identità di questo posto che mm-hmm. si sta cercando, immagino, anche di farlo rivivere
2: sì.
0: Con l'evento? Beh, in realtà, se noi pensiamo alle caserme, caserme già, insomma, facciamo come dire un salto indietro nel tempo, no?
2: Sì, facciamo un salto indietro nel tempo, ma diciamo anche da un punto di vista simbolico, riutilizzo per questo tipo di eventi mi sembra una cosa bella, perché questa caserma era semi abbandonata, poi l'ha presa in carico la regione ha fatto un bando e ha dato le possibilità delle associazioni di poter riutilizzare questi spazi fino a fra 2-3 anni, se non sbaglio, quando verrà deciso cosa fare. Nel frattempo queste associazioni, tra cui questa alla quale ci siamo appoggiati noi, che si chiama San Giorgio 2020,
0: salutiamo Gabriele che è molto attivo a Trieste, certo.
2: Sì, e ci hanno dato Dizia, collegato con lui, e ci hanno dato la possibilità di fare questo evento. Però ancora prima di fare questo, ci siamo noi abbiamo avuto modo di incontrare questa associazione ragazze di danze resistenti, che loro fanno gli swap. Praticamente sono stata io l'anno scorso ad andare a questo swap a San Giusto nel ricreatorio Totti. Da lì parte
0: certo.
2: tutto. Poi ho messo un video, un nostro collaboratore ha visto questo video che ho fatto io con lo swap, perché quello spazio del Totti è bellissimo proprio dal punto di vista architettonico, anche colpisce, e diceva: perché non facciamo qualcosa con loro di musicale? E da lì abbiamo fatto modo di incontrarle e siamo andati avanti. E poi Danny si è collegato con l'associazione e poi ci piaceva tantissimo anche il riutilizzo di questo spazio, perché è centrale, è facile da raggiungere, di conseguenza dà la possibilità a tutti, partendo dalle 18 e anche come evento trasversale, nel senso che hai puoi avere persone di tutte le età, possono venire anche coi bambini, e anche diciamo abbastanza vicino al centro. E questa idea circolare appunto è riutilizzo, non solo cioè dei vestiti, la possibilità di scambiarsi i vinili, ma anche il riutilizzo degli spazi. È tutto un
0: è tutto
2: giro.
0: Un giro, sì. Tutta una cosa, sì, che circola, tutto, sì, un giro. Ecco, allora parliamo però di vinili, perché ci sarà mostra mercato, possibilità di scambiarli, anche delle selezioni musicali, come dicevamo prima, 100% basate sui vinili. Ecco, io vi chiedo, secondo voi, perché nel 2026 continuiamo a avere questo rapporto, io parlo per me, sentimentale con i vinili?
1: Ma secondo me è una questione di approccio alla materia, perché ne parlavamo proprio in auto poco fa venendo qua, il fatto che il digitale è tutto prevedibile, perché gli algoritmi sia sui social sia sulle piattaforme di streaming si adattano ai tuoi gusti, quindi in un certo senso è tutto un po' prevedibile, è difficile rimanere sorpresi da qualcosa che l'algoritmo ci propone.
0: Cioè, io più che altro rimango sorpresa perché mi conosce fin troppo bene, no? Sì. E questo mi sorprende, sì, effettivamente.
1: Mentre con il vinile, appunto, il concetto della mostra, della fiera, anche dello scambio, c'è questa componente di sorpresa, perché tante volte sei a una fiera non hai neanche la possibilità di ascoltare un disco, ma per un motivo o per l'altro la copertina, anche una scritta, un titolo ti suggestiona, arrivi a casa e dici: orca, ma questa è proprio veramente una cosa che non mi aspettavo, ma è incredibile. Mi è successo anche a me in qualche DJ set, mi viene detto: ma dove hai trovato ste chicche, ste bombe? Guarda, le ho trovate a 3 euro al mercato.
0: Certo, beh, io vorrei anche dire che il vinile ovviamente lo metti e lo fai andare dall'inizio alla fine, perché non stai a cambiare, non è un click, no? Ti devi alzare comunque alla fine per cambiare canzone, per saltare la canzone. Ecco, io trovo che sia bello il fatto che si sentano i dischi dall'inizio alla fine e che soprattutto ascolti anche le canzoni che magari all'inizio non sono le tue preferite, che però un giorno potrebbero diventarle, perché tu le dai un'opportunità, no? Rispetto a saltare da una cosa all'altra, come facciamo ad esempio,
1: sì,
0: sulle piattaforme, che comunque
1: rituale,
0: insomma ci piacciono anche quelle, per cui non ne parlerei male più di tanto. Invece, a proposito di selezioni musicali, infatti la prossima è vostra, questo Jazz Carnival, perché l'avete scelto? Perché lo mettiamo?
1: Perché
0: facciamolo tanto partire che
1: è un brano che racchiude un po' tutta questo profumo di Brasile, di jazz, di vintage, di caldo e di analogico, perché uno dei DJ che allieterà lo Swap Party, lui si fa chiamare Favela Selecta, è un DJ brasiliano e poi emigrato in Portogallo, è arrivato veramente da qualche settimana, si è stabilito a Trieste.
0: E tu l'hai trovato?
2: E l'abbiamo intercettato.
1: L'abbiamo intercettato subito e gli abbiamo detto: devi venire.
0: Per cui c'è
2: il circolare anche come il mondo.
0: Ecco,
2: anche.
0: Per cui uno dei primi DJ set a Trieste di DJ Favelas.
1: Il primo di Favela Selecta, assolutamente.
0: Ah, Favela Selecta. Sì. Ok, e allora andiamo invece con la prossima canzone che ci manda proprio a quell'immaginario lì.

0: musica di Azimut, Jazz Carnevale, qui su Radio Capodistria, qui su Estate Freschi, dicevamo ultima puntata della stagione. Noi siamo con Dide e con Claudia per parlare di Circolare, di questa serata, di questo evento che si terrà sabato 12 di settembre all'ex caserma di Ruiano. Dicevamo inizia alle 18 fino a mezzanotte.
1: Sì, dalle 18 alle 21 si svolge all'aperto appunto lo Swap Party e la musica dell'Open Dex, ci sarà anche un chiosco per le bibite, mentre dalle 21 l'evento si trasferisce all'interno dell'ex caserma per la prima volta, tra l'altro, perché tutti gli eventi che erano stati fatti lì erano sempre stati fatti appunto nel giardino esterno, e noi per la prima volta faremo un evento nella sala interna dell'ex caserma.
0: Inaugurerete la sala interna, ecco, è com'è? Perché proprio, sono un ex caserma da rendere, diciamo, accogliente, calda, ci dovrebbe
1: quasi urbex
0: un po'.
1: Come
0: dici?
2: Cioè, no, nel senso, no, ma comunque è in buone condizioni, non è che
1: sta pulita
2: e pulita e dipinta e
0: ok,
2: lo spazio è
0: ecco. Ma allora poi tra l'altro c'è anche il laboratorio di danza con danze resistenti, che danze
2: diciamo che c'è questo laboratorio alle 21 e qui verranno coinvolti anche i partecipanti, cioè le persone che verranno potranno danzare. È una cosa molto così spontanea, c'è molta improvvisazione e non sappiamo, sarà una sorpresa anche per chi verrà e si vedrà come si svolgerà questo evento.
0: Certo.
2: Comunque un laboratorio aperto a tutti, a quelli che vogliono partecipare, dalle 21 alle
1: dalle 21 alle 22 appunto le ragazze di danza resistenti faranno questo laboratorio dove diciamo cercheranno di coinvolgere il pubblico e in modo da uscire, non ballare normalmente come così, ma cercare movimenti diversi del corpo di
0: ok,
2: è abbastanza spontaneo e improvvisato.
1: E anche
2: si
1: anche
2: vedrà,
1: la musica
2: rimandiamo i video
0: che facciamo i DJ proprio per ovviare questi problemi, no?
2: il contrario
0: non esserne coinvolti. Comunque, a parte tutto ciò, e a questo punto fateci velocemente la scaletta della giornata per i nostri ascoltatori, per cui apertura alle ore 18 e
1: dalle
0: subito
1: 18,
0: swap party con DJ?
1: Sì, ci sono 4 slot da 45 minuti dei vari DJ, sono 4 DJ e te li elenco anche. C'è Pietro Lancini che farà una selezione di psichedelia elettronica, c'è Favela Selecta di cui abbiamo parlato prima che porterà delle chicche di funk brasiliano anni 70, c'è Samuel che lui è stato anche nostro vicino di console anche alla festa di Radio Fragola di due domeniche fa, e poi c'è Pier Cimadori in chiusura con una selezione proprio di elettronica quasi techno.
0: Ma e tu che sei DJ come fai?
1: Io sarò con questa
0: dischi?
1: Cartelletta qui a girare, a coordinare
0: l'evento, la direzione artistica,
1: e poi appunto io farò la performance, farò un live elettronico ad accompagnare il laboratorio di danza.
0: Un live elettronico?
1: Sì.
0: Bene.
1: Un ibrido, live DJ set.
0: Insomma, una bella giornata, un bel pomeriggio sera, quello del sabato. Ingresso gratuito?
1: Assolutamente gratuito.
0: Ok, ci sono pagine Facebook, eventi per trovare ancora un po' di informazioni?
1: Allora, la pagina Instagram Groovebox Radio e anche la pagina dell'Associazione San Giorgio 2020, la pagina di Danza Resistenti.
0: Insomma, avete coinvolto un po' di
2: anche Radio Fragola, tutto.
0: Ecco, anche gli amici di Radio Fragola che
2: adesso stanno facendo l'intervista alle ragazze di Danze Resistenti su Radio Fragola in contemporanea.
0: Cioè, siete ovunque.
2: Siamo ovunque.
0: Sì. Allora, noi andiamo con un ultimo pezzo e poi mi chiedevi qualcosa di Piero Umiliani, per cui insomma, dicevamo appunto per rimanere un pochino sul vintage. Io mi sono permessa di cambiare la tua richiesta, nel senso che se ne parlava. Ne abbiamo parlato molto nell'ultimo periodo del disco di Joan Tile, insomma quello dell'anno scorso, dove lei è diventata amica della famiglia di Piero Umiliani, e le hanno aperto l'archivio, cioè hanno detto prendi se ti serve qualcosa, ecco, e lei ha usato dei campionamenti in ben 4 canzoni che si sentono soprattutto poi agli inizi dei pezzi, che secondo me sono anche piuttosto uguali, simili anzi diciamo così all'originale. Allora, io sono andata oggi con Volto di Donna, che forse sono una delle mie preferite. C'eravate anche voi, però mi sa.
2: Sì, certo. Nelle retrovie. Eravamo un po' più indietro.
0: Eravate un po' più indietro. Eravate là, scalmanati in prima fila, tipo me, vabbè. Okay.
2: Bellissimo concerto, meraviglioso. Uno dei più belli di quest'estate.
0: Sì, anche secondo me. Allora,
2: mi sono dimenticata di dire una cosa.
0: Vai, abbiamo ancora pochi secondi.
2: Gradisca. Ci deve essere il mercatino. Noi abbiamo citato il mercatino, lo scambio delle magliette musicali. Che faremo?
0: Attenzione.
2: Questa cosa l'abbiamo citata, però meno male che mi hai ricordato il concerto di Gradisca, perché lì Onde Mediterranee stava per organizzare, poi hanno sospeso questo evento, non c'era il tempo, certo. Non sapeva perché, e mi era rimasta questa cosa perché le avevo già preparate, e allora adesso le riproponiamo questa cosa in piccolo. Insomma, chi vuole può portare una maglietta di un festival, di una band, di un cantante, ma anche di un evento che è collegato con la musica, e vediamo lì di scambiare, di vedere cosa ne esce. Noi questa cosa è comunque un esperimento, perché è la prima volta che facciamo una cosa del genere.
0: Mi fai pensare una cosa, che a noi molto spesso ovviamente ci regalano le magliette, i gruppi, e a me tutte le volte mi danno la S da uomo, e io dico sa un po' grande, tipo no, ma è la S, va bene. Poi dopo ovviamente una arriva a casa, la prova e dice sì, ma questo per me è un vestito, non è una felpa, ecco. Per cui vabbè, però poi dopo non fai una bella figura, no, se magari trovi chi te l'ha regalata. Però adesso vedremo. No,
2: magari tanti hanno delle magliette lì messe che non le usano e magari qualcuno le metterebbe.
0: Vabbè, magari qualcuno ha una maglietta troppo piccola, no? Che sì, la presa troppo potrebbe. Va bene, allora noi vi ringraziamo. Ringraziamo sia il DJ Did che Katia per averci raccontato questa prima edizione di Circolare. Per cui sabato prossimo a Roiano, nella caserma di Roiano, per cui a Trieste. Io vi faccio un in bocca al lupo, sperando poi che effettivamente insomma sia l'inizio e poi pianino l'evento continui e magari anche cresca. Che dire, grazie allora.
1: Grazie
2: a te, grazie a voi.
0: Buon pomeriggio, e noi andiamo proprio con Gioantile, dicevamo Volto di Donna. Lasciamo andare dall'inizio perché c'è la parte Piero Umiliani di questa canzone.

Volto di donna di Gian Tile, questa Radio Capodistria, nel nostro pomeriggio, qui estate freschi. Allora, tra un pochino arriva l'appuntamento con l'informazione, poi noi proseguiamo perché estate freschi dura fino alle ore 18. Tra l'altro la potete anche risentire in replica, come al solito, anzi la dico anche ai nostri ospiti. A mezzanotte alle 2 se volete riascoltarvi che siete in macchina, vabbè, e poi comunque le interviste le troverete anche linkate sul nostro sito internet, questo proprio a partire da domani. Ok, allora abbiamo tempo ancora per una canzone prima di arrivare all'appuntamento con l'informazione, per cui insomma disco un pochino del momento che piace un po' anche così tra virgolette agli alternativi, anche se lei indubbiamente è un personaggio mainstream molto molto famoso e molto molto forte. La facciamo partire la nuova canzone di Charlie XCX, per cui insomma terzo singolo estratto ormai dal suo album che sta volando alto soprattutto nelle classifiche inglesi. Questa è Camera, ce la sentiamo anche lei qui a Estate Freschi.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Celebrity Skin delle Hull, benvenuti anche nell'ultima parte di Estate Fresca. Abbiamo fatto un piccolo salto indietro nel tempo con questo disco che festeggia proprio in questi giorni un importante anniversario, ossia 28 anni. Parliamo appunto delle Hull di Courtney Love, e questo fu il terzo album della band, è probabilmente anche il loro disco più accessibile, più pop, senza però perdere, diciamo, quella tensione, anche quella rabbia che ha caratterizzato un po' tutte le produzioni di Courtney Love. Cosa importante, contributo fondamentale, quello di Billy Corgan, del leader degli Smashing Pumpkins, alla scrittura di alcuni brani, tra cui forse i più belli, no? Questa Celebrity Skin, Malibu, i due singoli forse come dire più famosi appunto del gruppo. Per cui disco che festeggia 28 anni, cambiando invece completamente epoca e suono, nel 2026 però festeggiamo anche i 20 anni di Lose di Nelly Furtado, disco che uscì nel 2006, per cui veramente 20 anni in questo periodo, che trasformò radicalmente la sua carriera. Allora, fu prodotto in gran parte da Timbaland, che insomma in quegli anni, all'inizio degli anni 2000, era veramente insomma il produttore più di grido, più importante negli Stati Uniti, e lei che abbandonava, diciamo, quel suo lato un po' più pop, un po' più cantautoriale con cui l'abbiamo conosciuta agli inizi, per questo suono più ritmico, più elettronico, ma anche forse oserei dire più sexy. E in questo disco c'erano dei pezzi veramente, come dire, diventate delle hit enormi. Io ne conto almeno 4, ecco, però quella che ho fatto partire la trovo forse anche la canzone più bella in assoluto della carriera di Nelly Furtado, infatti è quella che vi propongo. Say It Right, ce la sentiamo qui, Estate Fresche.

Che meraviglia, Say It Right di Nelly Furtado. Dicevamo, il suo disco Lose ha compiuto 20 anni proprio in questo periodo, perché è un disco che risale al 2006. Allora, proseguiamo dopo due storici dischi dal passato, quello di Leol nel 98, quello di Nelly Furtado nel 2006, torniamo un po' ai giorni nostri, con i Kasebian, che sono ritornati in questo periodo con il loro nono album, uscito precisamente il 4 di settembre, e anche il terzo disco di questa nuova fase, dove il chitarrista Serge Pizzorno, ovviamente insomma il cognome dichiara origine italiana, perché andrebbe letto in cognome italiano però con una pronuncia americana, no vabbè, lo diciamo direttamente in italiano, Pizzorno. Allora, lui da chitarrista, da colui che scrive le canzoni e tutto, e adesso appunto è diventato il nuovo frontman. Sono già 3 dischi praticamente, per cui appunto lui è cofondatore, storico chitarrista, e è stato il principale autore del gruppo, e adesso ha assunto anche il ruolo di cantante, dopo che il cantante originario appunto ha lasciato la band nel 2020. Nuovo album che prova a riunire anche le anime differenti attraversate dai Kasebian in quasi 30 anni, e tra tutto questo c'è Superpowers, che mostra questo lato diverso della band, meno rock, c'è un po' più di groove, un po' di synth, un po' di influenze funk, insomma questo è il nuovo singolo. E dunque lo facciamo partire, i Kasebian, anche loro qui, a Estate Fresca.

Superpowers, Kasabian, qui a Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4. Allora, noi siamo per sentire anche qualcosa da quello che poi è l'ultimo nuovo disco di Phoebe Bridgers, che tra l'altro in questi giorni era a Venezia, la mostra del cinema di Venezia, per Prime Time, un film dove insomma tra un attore famosissimo come Robert Pattinson, nel quale lei ha debuttato proprio come attrice. Avrebbe interpretato una giovane donna utilizzata come esca nelle operazioni televisive raccontate nel film, cioè ispirato un pochino al fenomeno americano del To Catch a Predator. E allora, cosa in particolare, di cosa si è scritto del suo red carpet? Non si è scritto tantissimo della sua prova come attrice, perché è stata proprio la prima prova d'attrice, ma in realtà no, qualcuno ne ha scritto anche molto bene, ha detto che è stata applaudita, insomma che si è ricavata benissimo, però si è presentata sul red carpet con questo completo nero Gucci, però non aveva le gambe non depilate alla premiere, e dunque insomma questa è stata la notizia forse più importante, ma vabbè, noi invece preferiamo ascoltarcela invece con questa sua nuova canzone. Ce la sentiamo, I Can't Wait, Phoebe Bridgers.

Che meraviglia, nuova canzone per Phoebe Bridgers, è appunto uscito anche il disco ovviamente oltre a questo pezzo, credo che questo fosse il primo singolo estratto, però ce ne sono appunto delle altre canzoni nuove che circolano anche come singoli radiofonici. Allora, oggi 9 di settembre sono 15 anni dall'uscita del primissimo disco di Ed Sheeran, che era quello con come dire, il segno del più, plus, e fu un debutto discografico, credo anche di una certa importanza, perché insomma 15 anni fa usciva il primissimo album di grandissimo successo, quello che trasformò questo giovane cantatore britannico quasi praticamente da subito in un fenomeno internazionale. Allora, cosa scegliamo da quel disco? Direttamente quella che per me è stata proprio la primissima canzone che ho sentito, forse per me tuttora rimane una delle sue più belle. Parliamo di The A-Team, che lui scrisse tra l'altro dopo aver fatto volontariato, si dice, in un centro per persone senza dimora, e lì conobbe proprio una ragazza che gli ispirò questa canzone, per cui insomma si parla comunque di una storia anche piuttosto dura, una giovane donna che viveva ai margini, insomma con delle dipendenze e anche diciamo così con uno stile di vita non propriamente bellissimo per riuscire a procurarsi le sostanze di cui lei era dipendente, ecco, per cui Class A Team pare che rimandi infatti alle droghe di classe A, cioè la categoria delle sostanze più pesanti nel Regno Unito, è di lì proprio il titolo di questa canzone. E ce la sentiamo, così facciamo un tuffo anche noi indietro di 15 anni con The A-Team, naturalmente Ed Sheeran.

E con Ed Sheeran siamo arrivati al momento dei saluti. Termina anche oggi il nostro appuntamento assieme del pomeriggio. Domani è giovedì, per cui troverete la mia collega Tirli Cerneca. Noi invece ci ritroveremo, per quanto riguarda la trasmissione musicale, che la prossima settimana sarà più 4, sempre mercoledì, sempre a quest'ora, però io vi do appuntamento anche a venerdì mattina alle 11, perché c'è l'ultima puntata di Finisterre della stagione. Ok, andiamo con l'ultimo pezzo di oggi, così vi rimando anche alla nostra fascia dedicata alla musica elettronica, che è quella del Picnic Electronic, ogni domenica e ogni martedì alle ore 23, e lei c'è molto spesso. Mi sto riferendo a Arlo Parks, ce la sentiamo con Get Go. Io ringrazio Igor Vigini per la parte tecnica e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Un saluto da Barbara Rizzi.